0: il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.

0: Capital by Night. Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: Capital by Night.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Capital by night.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Capital by night.
1: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
3: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Verde. Rosa.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Le notizie delle 6 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Tensione altissima all'assemblea dell'ONU durante l'intervento di Pezeshkian. Il presidente iraniano ha mostrato le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid e la delegazione americana ha lasciato l'aula. Al via negli Stati Uniti la

0: Visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Trump lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà 3 giorni, intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi in discussione. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo dopo la morte di un operaio di 22 anni precipitato da 10 metri. Secondo i primi risultati dell'indagine, il giovane, che era specializzato in lavori in quota, è stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata e l'anfiteatro Flavio resterà chiuso anche oggi. Voleva accoltellare un insegnante, uno studente fermato dai carabinieri. Riccardo Quadrano.
1: Aveva nascosto un coltello nel bagno della scuola e con quell'arma avrebbe voluto colpire la sua insegnante di italiano. Il ragazzo, un 14enne di un istituto comprensivo di Lamezia Terme, pare nutrisse risentimento nei confronti della docente per una bocciatura subita lo scorso anno. Il giovane però è stato fermato per tempo dai carabinieri, che sono riusciti a intercettare i messaggi che aveva diffuso online, in particolare su un gruppo Telegram, all'interno del quale aveva svelato il suo progetto. Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri, durante una perquisizione nell'appartamento del 14enne, hanno sequestrato il cellulare e i vestiti usati dal ragazzo nelle foto che postava sui social. A sventare il piano del giovane potrebbe aver contribuito anche la soffiata di un suo compagno di classe che avrebbe raccontato tutto ai genitori.
0: Flop dell'Italia della pallavolo, eliminata già ai quarti di finale degli europei a Torino. Gli azzurri di De Giorgi hanno perso contro la Finlandia 3-2. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Così alle 6 e 7 minuti di questo giovedì 24 settembre io mi sono un po' ripresa, perché devo dire che noi giù abbiamo la guardia,
1: sì.
0: Bisogna citofonare fuori,
1: sì.
0: Poi lei ti apre la porta,
1: sì.
0: E poi passi il badge al tornello. Io ho provato a passare il badge al citofono esterno e lui mi guardava come dire cosa sta facendo questa qua.
1: Sì, diciamo che c'è questo piccolo problema a connettere la mattina, ma non c'è problema. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bon dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
10: Buongiorno Capital. Con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Ci siamo con voi anche questa mattina con Buongiorno Capital tra le 6 e le 7 dal lunedì al venerdì. Come sempre non siamo soli, perché soli non andremo da nessuna parte.
1: No, soli la pelle come un vestito, soli mangiando un panino in due io e te, aggiungerei.
0: Giù a Roma abbiamo Gianni Fanuomo in redazione. Buongiorno
1: sì.
0: Gianni.
11: Buongiorno,
1: Gianni,
11: no, aspetta.
12: Buongiorno Gianni.
1: Sì, ok, perfetto.
0: Beh, perché ogni mattina c'è il rito, effettivamente.
1: Sì, certo.
0: Non mi ricordo mai se è un uomo o una donna che ha fatto questo vocale.
1: Questa è una donna.
0: Questa è una donna.
1: Però okay. Faremo il gioco, anzi, se volete, 342-342-2190 in falsetto. Gianni fa l'uomo in redazione. Buongiorno Gianni.
11: Ma perché?
0: Che insomma,
11: falsetto?
0: Stamattina.
1: Perché così non si capisce se è un uomo o una donna e ti facciamo il quiz. Cioè, devi capire se dietro quella voce si cela un uomo o una donna.
0: E Gianni non vede l'ora, guarda.
1: Sì,
0: proprio.
1: Sì.
0: Il suo volto dice tutto. Alex Paletta questa mattina in regia con noi fino appunto alle 7 del mattino. Noi vi parliamo da una Milano abbastanza intasata, diciamolo.
1: Beh,
0: no?
1: Sì, perché c'è un po' di raffreddore effettivamente.
0: Quello sicuramente
1: vero,
0: l'abbiamo
1: vero,
0: sentito,
1: sì.
0: Però c'è la Fashion Week, la settimana della moda, siamo proprio nel bel mezzo. Quindi diciamo che sono giornate in cui il centro è congestionato, chiudono metro, chiudono vie. Meglio non andare in centro.
1: Quello per quanto riguarda chi abita a Milano, per quelli come me che abitano fuori e per tutto il resto dell'Italia non è un problema e non è neanche un problema per quelli come me che indossano tipo le mutande marca uomo e erano a tanto così l'altro giorno da comprare in un negozio i calzini con sopra scritti i giorni della settimana.
0: Ai.
1: Che per quanto mi riguarda sono la cosa più comoda del mondo, tranne quando magari ti vesti al buio e abbini male il giorno del calzino con il giorno vero sul calendario.
0: Allora li apprezzo solo perché sì. Significa che quella persona che li possiede cambia calzini ogni giorno, cosa purtroppo non scontata, sì. Perché ho visto delle interviste fatte soprattutto in America. Ogni quanto ti cambi i calzini? Gente a rispondere ogni 10 giorni, ogni 2 settimane, se non sudo rispondevano li tengo anche per
1: quindi,
0: 20 giorni.
1: Tu dici quella cosa li sbugiarda, cioè se tu indossi due volte il calzino del martedì o
0: sì.
1: Hai comprato due blocchi
0: martedì.
1: Di paia, esatto, hai fatto due blocchi di paia e quindi indossi due volte il martedì. Però questa cosa ci deve tangere in realtà, perché qui cominciamo ad essere sempre più fashion. Ho letto per esempio che Naomi Campbell si è trasferita a Milano.
0: Ah, vedi.
1: Quindi dobbiamo dare un senso, un qualcosa che possa insomma aumentare l'eleganza in generale, non solo nostra, della radio, ma di tutta Italia.
0: Infatti,
1: mi verrebbe da
0: noi
1: dire.
0: Abbiamo pensato di moda non ci capiamo niente,
1: no,
0: però
1: no.
0: Possiamo traslarla nel mondo musicale,
1: sì.
0: Cioè pensare a una canzone che sia estremamente elegante,
1: sì.
0: Cioè la vostra canzone che fareste sfilare in passerella da quanto è elegante e stilosa.
1: Domanda, canzone o cantante?
0: Ma anche un po' tutti e due. Di solito

0: stile raffinato, naturalmente chic, eleganza vocale, il Giornale dell'Arte ha definito senza fine, quindi non questa, è una canzone che ha contribuito a definire l'idea stessa di eleganza vocale italiana.
1: Eh sì, io sono andata sul sicuro, proprio la voce più elegante, la donna più elegante e una canzone estremamente elegante, però di scelte ce ne sono tantissime, quella che per voi proprio rappresenta l'eleganza musicale.
0: 342 342 2190, oggi iniziamo così. Come si

0: Ciao ragazzi, vi voglio bene.
1: Anche noi.
0: Alessandro da Parma.
2: Ciao Ale.
3: Grazie, anche se non abbiamo fatto niente per meritarcelo, però.
2: Ma mandateli messaggi così, semplicemente perché
3: vi vogliamo bene.
2: Perché riempiono il cuore di gioia. Questo salvalo che lo usiamo.
3: Va bene. Te lo ascolti tu ogni tanto quando sei in deficit sentimentale, amoroso,
2: ma anche calorico, perché ogni tanto capita.
3: Allora, dicevamo Fashion Week, ma non solo, perché i nostri sono più attenti su queste cose.
2: Certo, perché non solo, brava.
4: Daniele da Milano.
2: Ciao, Daniele.
4: Volevo ricordarvi che c'è anche la fiera della ferramenta. Ragazzi, ogni riferimento ad Aldo, Giovanni e Giacomo è scontato,
2: certo.
4: Come dire, saluti da Como 28.
2: Ciao, ciao Daniele.
5: Noi lavoriamo nella meccanica di

0: precisione, sì, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
1: Non so.
0: Hardware, quelle cose. Cioè, creiamo dei supporti, capito? Che poi serviranno per progettare grosse situazioni.
2: Giacomino,
0: strumenti di precisione, capito? Per una svolta magari
1: futura anche della meccanica.
2: Ricordo bene il paradiso della brugola, sì, il negozio, sì, bellissimo.
1: Tra l'altro esiste, c'è un paradiso della brugola in provincia di Milano, l'hanno fatto.
2: E tu sei frequentatore?
1: Ovviamente, certo, assiduo. Sì.
2: Allora, la cantante, il cantante, il gruppo, la canzone più elegante, no? Sì. Che potrebbe sfilare in passerella, moltissimi stanno citando Malika Ayane.
1: Una canzone qualunque.

0: volta anche ospite al Capital Jam, qualunque cover faccia la trasforma in elegantissima.
1: Vero,
0: le
1: grande
0: un
1: voce.
0: Abito e lo trasforma.
1: Sentiamo un po' di vocali, 342-342-2190.
2: Buongiorno, ragazzi, sicuramente qualsiasi cosa canti Sade è eleganza pura.

0: no, di canzoni eleganti, e ho trovato una classifica che mette al primo posto proprio questa, Smooth Operator di Sade.
1: Devo dire che Sade appare in tantissimi messaggi in questo momento, forse è la più citata dai nostri, al nostro numero di WhatsApp,
0: quindi trova anche riferimento con la classifica
1: sì. Oltre ad Ornella Vanoni che abbiamo citato noi, tra magari le italiane all'estero sicuramente Sade. Sentiamo un altro vocale.
2: Ciao ragazzi, secondo me un principe, proprio il principe dell'eleganza, è Fabio Concato. Secondo me è un signore, lo vedo proprio come un vero principe della musica, troppo grande classe. Ciao Gianluigi da Melegnano.
1: Sì, Gianluigi, sono d'accordo, sia le canzoni sia lui, proprio come atteggiamento, no? Proprio una persona mi sembra gentile, elegante, stilosa.
0: Sai che mi dispiace che in questa classifica di 10 cantanti, ho fatto anche quella italiana, non ci sia Fabio Concato. Abbiamo Ornella Vanoni, Mina, Paolo Conte, Gino Paoli, Franco Battiato, Luigi Tenco, Bruno Martino, Sergio Cameriere, Mario Biondi da non confondere, e De Gregori.
1: Ah, bene.

0: Roxette con De Luc su Radio Capital. A buongiorno Capital, 6:21 minuti. È evidente che durante la settimana della moda noi abbiamo virato sulla parte musicale. Se ci poteste vedere come siamo vestiti tutti e quattro questa mattina.
1: No, meno male, è sempre impeccabile.
0: No, meno male che non ci sono le telecamere, che non c'è la radiovisione, perché qua quasi pigiamati.
2: Ma
0: noi
2: non è vero.
3: No, però Alex è sempre stiloso, bisogna dire la verità.
0: Allora sì, è il suo stile, però non da passerella, è lo stile Alex, diciamo.
2: Mi piace come condisci le cose in modo tale che sembrino dei complimenti. Brava Cami, brava.
0: No, che poi ho visto un po' di modelli e modelle sfilare in passerella, cioè sembra gente che si è messa addosso un po' la qualunque.
2: Sì, vabbè,
0: però su di loro funziona.
2: Io ho visto anche il robot umanoide di Forum a un certo punto, Jeeves, che ha smesso.
0: Girava?
2: Ma perché ha finito di lavorare per Forum, adesso si sta dando ad altro, ha i combattimenti contro umani, si è sposato ed è andato anche alla Fashion Week.
0: L'hanno già licenziato, no?
2: Ma non so se è licenziato, dice non è un addio, un arrivederci, non sei tu il problema, sono io, quindi ancora non ho capito bene che tipo di rapporto ci sia stato.
0: 342-342-2190, la canzone che per voi è la più elegante in assoluto.
2: Dai, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono Ruggero, panettiere della Brianza. Per me l'eleganza è fatta a forma di canzone e gli impermeabili di Paolo Conte.
2: Vabbè, effettivamente.

0: Senti com'è soave.
1: Beh sì.
0: Nella classifichina che avevo visto c'era una canzone di Paolo Conte, ma era Via con me.
1: Ah, okay? Beh, bellissima.
0: Quindi,
1: anche quella.
0: Era
1: sì.
0: O una o l'altra, dove caschi, caschi bene.
1: Eh sì, Paolo Conte sta al mondo della moda. No, aspetta, lo rifaccio.
0: Al mondo della musica.
1: Al mondo della musica, come la camicia bianca sta al mondo della moda. Ti
0: sì,
1: piace?
0: Sì, vero,
1: perché
0: vero.
1: La camicia bianca è sempre. Se
0: sempre,
1: tu metti una camicia bianca,
0: sei sempre elegante.
1: Basta che sia stirata.
0: Sì, sì, sì, cosa che a me non succede mai, ma esatto. Questo è un altro discorso.
2: Buongiorno, Angela del Taranto.
0: Buongiorno, Angela.
2: Icona di stile. Degli anni, fine anni 70-80, è stato sicuramente Brian Ferry,
0: sì.
2: Di Rox Music.
0: Oh.
2: E secondo me una delle canzoni più eleganti è More Than This.
0: Allora, per la prima volta, oh, sì, va,

0: Allora, GQ lo definisce il prototipo della gentleman rockstar, lo cita ripetutamente tra i musicisti più stilosi di sempre, mm-hmm. ed è il motivo per cui anche Gianni Faluomo aveva scelto questa canzone.
1: Ma in tanti l'hanno segnalata, sia l'artista che la canzone.
2: Vero, quindi, vero, ma tu sei il nostro faro nella notte, sì, ma forse o nella nebbia, come preferisci.
1: Troppo ovvia.
2: Sì, no,
1: beh,
2: dai.
1: È stato prevedibile.
0: Allora, era primo per distacco in questa classifica, al secondo posto c'era Sade, al terzo posto Frank Sinatra, quarto posto David Bowie, quinto posto Marvin Gaye.
2: Ma vogliamo arrivare alla canzone più elegante per il cui presente Francesco, che si tira sempre indietro da questo momento musicale. Tu cosa hai scelto?
0: Io ho scelto una canzone che è la giacca e la cravatta, Suit and Tie, Justin Timberlake. Scusami.

0: Posso dire una cosa su Justin Timberlake? Sì, anche due. Allora, adesso forse è elegante. Quando stava negli NSYNC era un tamarro di prima categoria, lui e tutti i suoi compagni. Poi si è dato un po' una sistemata.
1: Ma nella vita bisogna sempre far così. Vai da una parte, sembra che tu vada da una parte e poi va dall'altra. Si chiama la mossa Kansas City, quella di Slave Impatto Criminale.
0: Certamente, certamente. Quello. Vogliamo sentire un altro vocale?
1: Vai, all'ultimo.
2: Buongiorno da Capita.
1: Buongiorno.
2: Anche Julio Iglesias come eleganza non è male. Buona giornata.
1: Io lo metto a una condizione, se me la fai partire dall'inizio perché l'intro mi gasa un botto. Posso?
0: Va bene, sì.
1: Vabbè, ragazzi.

0: quando fai queste cose guardo sempre Gianni.
1: Che bello.
0: Che mi fa molto ridere.
2: Però io ho uno scheletro nell'armadio.
1: Attenzione!
2: Che mi piace molto la canzone di Julio Iglesias, che è sono un pirata, sono un signore.
1: Bella. Ah, ok. Gran pezzo, grande scelta musicale. Possiamo rimediare sicuramente nei confronti di Justin Timberlake, perché adesso arriva lui, l'elegantissimo Battiato. Più vedo.

0: canzone in italiano e più ti amo del nostro Franco Battiato qui su Radio Capital, 6:30. Allora, sinestesia,
1: vai, sinestesia.
0: La lanciamo così.
1: Spieghiamo. Cos'è per chi non avesse mai ascoltato Wake Up, in realtà, perché Buongiorno Capital non l'abbiamo mai fatta.
0: È vero,
1: cosa.
0: Prima volta, piccolo esperimento che facciamo insieme, piccolo giochino, se volete partecipare. Allora, tra poco ci sarà poca pubblicità.
1: Sì.
0: Poi partirà un disco di Elton John, ve lo possiamo già dire, bellissimo. Durante l'ascolto di questa canzone dobbiamo semplicemente pensare a che colore abbineremmo a questa canzone,
1: sì.
0: Che colore ci risuona dentro.
1: Sì. Perché diciamo la sinestesia è quando un senso contamina l'altro.
0: Sì.
1: Ok, quindi abbiamo ovviamente l'udito che ascolterà la canzone di Elton John e dall'altra parte ci colleghiamo la vista per associare un colore e vediamo che cosa esce fuori.
0: Sì.
1: Ok, quindi preparatevi, 342-342-2190.
2: Good morning, bonjour.
3: Good morning, ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni.

0: informazioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro Davenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
2: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
6: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
7: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
7: Una produzione One Podcast.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: pezzo meraviglioso, Elton John con Daniel su Radio Capital, sempre con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli fino alle 7, e il gioco della sinestesia. Quindi voi avete ascoltato questo pezzo assieme a noi in cuffia, e che colore ci suggerisce questa canzone?
1: Allora, facciamo prima gli ascoltatori e poi dopo diamo la nostra soluzione. Lo dico a tutti qua, che se no barate, non vale cambiare se vi viene in mente qualcosa che gli ascoltatori vi mettono la pulce nell'orecchio.
0: No, certo.
1: Ormai avete scelto
0: quel colore che avete visualizzato durante l'ascolto di Daniel.
1: Esatto.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Camilla, buongiorno Francesco, bellissimo gioco. Io sono nel color porpora, quasi ciliegia, un po' più chiaro, un po' più scuro, quindi non è netto, e se fosse anche un odore sarebbe frutti di bosco, un po' dolce, un po' aspro, un po' questo insieme qua.
1: Bello. Quindi abbiamo un porpora, ok.
0: Non avrei mai pensato a un color ciliegia per Daniel.
1: No, porpora ciliegia neanche io, ma ci sta effettivamente.
3: Buongiorno Capital.
1: Buongiorno.
3: Allora, noi siamo in due in macchina e questa canzone ha due colori differenti per ciascuno.
1: Ok.
3: Per me Federico è color fior di fragola.
4: No, per lui invece è un bel violetto.
0: Ma vedi?
3: Ciao.
0: Ciao, comunque anche loro su tonalità rosa tenue.
1: Sì,
0: fior di fragola è un rosa, no?
1: Sì, proprio il colore del gelato.
0: Sì,
1: è un rosso un po' spento, diciamo, ok? Contaminato dalla panna.
0: Poi ci sono due ascoltatrici, Yara e Cristina, che dicono: beh, Daniel, il blu del mare dei miei anni 70, perché nella canzone dice Daniel Blue Eyes.
1: Ok, allora.
0: E anche Yara dice: se chiudo gli occhi, vedo il blu, l'azzurro come il cielo e il mare.
1: Quindi al mio 3, io, Camilla Fraschini e Gianni Faluomo in redazione, diciamo il nostro colore, ok?
0: Sì.
1: 1, 2, 3,
0: giallo!
1: Ok, io e Camilla ci siamo, perché io toro, la mia scelta è contaminata un po' da Radio Capital, perché è una canzone che mi lega molto a Radio Capital e penso a Capital Gold.
0: Ok.
1: Quindi per quello forse l'oro. Però giallo vuol dire che
0: io
1: anche
0: giallo
1: tu hai...
0: perché per me Daniel Blue Eyes e Blonde Hair, anche se non lo dice nel testo, cioè per me questo Daniel è biondo e quindi è giallo.
1: Biondo con gli occhi.
0: Gianni, avevi una motivazione. Tu hai detto grigio?
5: Ho detto grigio perché mi mette un po' di malinconia questa canzone e mi fa pensare a un cielo grigio sopra una città.
0: Ah, ok.
1: Allora,
0: bello.
1: Ci sei andato tanto distante da quello che suggerisce ChatGPT, perché dice: Daniel mi dà una sensazione di malinconia calda e distante, non tristezza nera, e quindi sceglierei un blu profondo leggermente desaturato. Come seconda scelta vedrei molto bene anche un ambra spento. Quindi questi sono i due colori che suggerisce l'intelligenza artificiale, così, perché noi abbiamo il nostro Jeeves che è qua di fianco che ci dà una mano.
0: Arrivano anche altre risposte dai nostri. C'è Elena, dice verde erba, c'è chi dice sempre rosa, molto delicato, il turchese, insomma, sì, più o meno stiamo o tra il rosa o tra i blu, gli azzurri, varie risposte molto interessanti tutte quante.
1: Sì, i gesti che fanno quando si è detto verde erba, vabbè, lasciamo perdere. C'è Lucio Corsi su Capital.

0: Lucio Corsi con Situazione Complicata all'interno di Buongiorno Capital. 6:44 minuti praticamente in questo istante, e lo sapete cosa si fa a quest'ora, cioè alle 7:15 su Radio Capital si gioca, perché c'è da regalare una bella box anche questa mattina, e quindi Capital Game.
1: Game! Se vuoi,
0: a breve, no, sì.
2: Capital Game. Everybody play the game.
0: Eh sì, il nostro Capital Game e la nostra Capital Box, questa scatola piena dei gadget di Radio Capital che arriverà direttamente a casa del vincitore o della vincitrice del gioco di questa mattina.
1: Oggi è bellissima, oggi ne ho uno coi fiocchi.
0: Lo dici tutte le mattine,
1: sai,
0: Francesco.
1: Sai di che cosa ne ho uno coi fiocchi?
0: No.
1: Di Pantheon.

0: E anche questo giovedì mattina abbiamo messo la Rosalia per farmi contenta.
1: Allora,
0: ragazzi,
1: come funziona questo gioco? È un gioco collaborativo. Prendiamo le prime 10 posizioni di una classifica che raggruppa una determinata categoria. Il vostro compito è quella di compilarla. Chi indovina quello posizionato più in alto vince.
0: Sì.
1: Ok? La categoria di oggi è bellissima, io l'ho detto, ve l'ho anticipato. Son Video, che è questa azienda francese di impianti di home cinema, ha stilato con un sondaggio la classifica dei 10 film che più ci hanno traumatizzato da piccoli.
0: Cioè praticamente tutti quelli che abbiamo visto da piccoli,
1: sì,
0: perché una volta ci facevano vedere solo film che ci traumatizzavano.
1: Bravissima, infatti il concetto è proprio quello. Ragionate per rispondere correttamente al 342-342-2190 e prima degli altri su film che comunque ci hanno fatto vedere da piccoli senza troppi problemi, cioè senza sapere che poi ci avrebbero traumatizzato.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.
1: Facciamo così, Camilla e Gianni, voi date un film, dico in che posizione è, se c'è, e gli ascoltatori vi devono battere dicendo almeno uno di quelli che c'è sopra.
0: Ok, allora io parto subito da un film che non ho visto proprio da piccolina, direi da adolescente, ma se vale lo stesso, comunque mi ha traumatizzata lo stesso.
1: Sì.
0: Ed è un film dell'orrore che era Scream.
1: Non c'è.
0: Non
1: è nei primi 10.
0: Cioè uno con una maschera che ti insegue con un coltello per ammazzarti non traumatizzava nessuno.
1: Secondo me perché sono ancora più iconici, ancora più cult.

0: Ok, Gianni fa l'uomo, vediamo un po' cosa ci dice.
1: Io dico L'esorcista, che ho visto anch'io, diciamo, da adolescente, ma non sono mai riuscito a finirlo, e nemmeno ora che sono un vecchio.
0: A che età l'hai visto per la prima volta?
1: Non so, avrò avuto 14 anni, credo.
0: Allora, comunque è uscito quando ne avevi 5, ma 1973 L'esorcista, signori, è al primo posto.
2: Bravo Gianni.
0: Quindi Gianni ha occupato la prima casella.
2: Poi io te ne direi un'altra.
0: Vai.
2: Shining.
0: Shining non c'è.
2: Ma come no? Tutti
0: non
2: quelli
0: c'è.
2: Che mi hanno traumatizzato non ci sono. Allora, rilancio con It
0: è terzo.
2: Eccolo.
0: Ok, 1986. Allora, quindi dovete trovare il secondo.
2: Dai, il secondo.
0: Molto semplicemente, quindi 342-342-2190.
2: Sì.
0: Il secondo in questa classifica, cioè i film che ci hanno traumatizzato di più da piccoli.
2: Ma vale anche tipo Bambi?
0: Bambi è sesto.
2: Oh mamma mia.
0: Bambi è sesto. Quindi
2: perché è stato il primo che hanno scritto i nostri.
0: Bravissimi, ragionate. Okay. Questo è il pensiero laterale che hanno Camilla e gli ascoltatori di Radio Capital. Ok.
2: Soprattutto gli ascoltatori di Radio Capital.
0: Quindi secondo posto.
2: Sì?
0: Vi dico che è uno dei film.

0: con Bittersweet Symphony su Radio Capital e ci spostiamo in provincia di Bergamo, dove c'è il possibile, forse vincitore di questo Capital Game di questa mattina, che è Guido. Ben arrivato, Guido.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Come stai?
1: Bene, tutto bene.
0: Sei a casa? Com'è la tua mattinata?

0: Sì, sei a casa.
1: Sono a casa, stiamo per fare colazione.
0: Ah, ok, tutti insieme?
1: Sì, io e mia moglie.
0: Ok, avete risposto insieme al, esatto, al Capital Game. Chi è che ha avuto l'idea, diciamo, della risposta?
1: No, ho risposto io di impulso.
2: Ok, allora
1: mi è venuto di getto proprio lo squalo. Okay.
2: Quindi aspetta, eccolo.
0: Ai ai ai.
1: Io l'ho buttata lì.
0: Giusto. Perché giusto. Ha traumatizzato anche te lo squalo da piccolo?
1: Sì, ma lo ricordo bene.
2: E la risposta ovviamente è esatta, Giorgia. Bravo Guido. Film del 1975, tu a che età l'hai visto per la prima volta?
1: Beh, l'ho visto a 12-13 anni.
2: Ok, e il periodo era invernale, estivo, giusto per capire se poi magari il giorno dopo ti ho detto: ma Guido, sai che c'è? Andiamo al mare.
1: Perché no, quella... no, invernale per quello.
2: Quindi gli incubi sono durati.
1: Nonostante
2: sei mesi.
1: Quello, me lo ricordavo quando era estante.
0: E diciamo comunque in top 3 in buona compagnia con l'esorcista e It, che voglio dire, un pagliaccio che ti offre un palloncino e che esatto, poi si nutre della tua paura, non è proprio il massimo.
2: Secondo me lì gioca un po' il fattore età, perché It, essendo dell'86, magari già eri già più grandi. Cello, ecco, nel caso dello squalo invece.
1: Io sono del 64,
2: t'ha preso in pieno, un frontale in pieno t'ha preso praticamente.
0: Guido, come si chiama tua moglie? Come si chiama tua moglie?
1: Mia moglie si chiama Patrizia.
0: Ok, salutiamo anche Patrizia. Arriverà direttamente a casa vostra questa scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital, va bene?
1: Perfetto. Grazie.
0: Dai Guido, ti auguriamo buona giornata.
1: Anche a voi, tanto.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Capital Game.

0: ebraico.
1: Sì, però comunque che, essendo del 60, magari uno era già grande quando l'ha visto.
0: Arancia Meccanica e Shining.
1: Sì,
0: per che per me sono stati i peggiori proprio.
1: Il Silenzio degli Innocenti?
0: Anche, però forse l'ho visto da più grande e quindi, però questi tre mi hanno proprio traumatizzata, cioè se tu me li fai vedere uno dietro l'altro è una tortura.
1: Comunque non mi riguarda, perché io stanotte ho sognato Meloccaro che faceva Baglioni, quindi questo. Tra l'altro bravissimo. Poi ci sarà approfondimento sul Mezzogiornale sicuramente.
0: Esatto, noi siamo arrivati alla fine invece per questa puntata. Eh sì, è sempre alle 7 meno 4 minuti più o meno, quindi mannaggia. Grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie Gianni Faluomo in redazione, Alex Paletta in regia, Francesco Martinelli,
1: Camilla.
0: Tra pochi istanti ci sono le Capital News, poi arrivano i nostri amici del Breakfast Club, vi auguriamo buona giornata, domani è venerdì, se volete alle 6 siamo qua.
2: Ciao, Fraschini, sei bellissima. Ciao.
3: A domani.
0: Ciao.
4: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ADM numero 685338 del 18/12/2025.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione. Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Affrettati, l'offerta termina domani.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Zelensky attacca Putin nell'intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. È lui il paziente zero, va fermato, ha detto. Poi la denuncia: con la Russia combattono soldati da 47 paesi. Nella notte attacco missilistico russo su Kiev, almeno 2 morti e diversi feriti, danneggiato anche un ospedale di maternità. E sempre all'Assemblea Generale dell'ONU le parole del presidente iraniano Pezeshkian, che ha detto l'esatto contrario rispetto al discorso di Trump. Antonio Cristiano.
3: Come ha fatto la delegazione di Teheran quando ha parlato il capo della Casa Bianca, gli statunitensi hanno lasciato l'aula del Palazzo di Vetro quando ha preso la parola Pezeshkian. Trump dice che siamo terroristi, ma noi siamo vittime di terrorismo, ha detto, mostrando poi le foto dei bambini morti nei raid di Stati Uniti e Israele. Ci serve l'energia, non vogliamo la bomba, assicura, rispondendo indirettamente alla richiesta americana di fermare il programma nucleare. Faremo un accordo o li annienterò, aveva detto Trump. Siamo pronti alla diplomazia, ma senza la forza, ribatte Pezeshkian. Ora non sono più i bulli del Medio Oriente, aveva rivendicato il presidente americano. La nostra resistenza aumenterà di fronte a sanzioni e bulli, la risposta dell'iraniano.
14: Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di prigione per aver aggredito sessualmente la sua ex assistente di produzione dopo l'annullamento di una precedente condanna e due successivi processi andati a vuoto. La sentenza ha chiuso il capitolo newyorkese della saga giudiziaria durata 9 anni, che ha dato il via al movimento globale MeToo. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Secondo i primi risultati dell'indagine, il giovane è stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata. Ieri sera, in ricordo del giovane operaio, fiaccolata nei pressi dell'anfiteatro Flavio. L'Italia di Mancini guarda avanti. Venerdì il nuovo esordio del CT, tornato sulla panchina azzurra a Roma contro il Belgio in Nations League. Mancini ha detto che bisogna lavorare per il futuro, il centrocampista frattesi gli dà ragione.
15: È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì. E sono d'accordo con il suo discorso, nel senso che non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, quindi anche, diciamo, sbagliando, però l'importante è che ci si provi, che poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
14: L'Italia della pallavolo eliminata dagli europei di categoria, ieri sera è stata battuta dalla Finlandia 3-2 a Torino. Sono pronti Imma, Andrea e Riccardo. Inizia Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
19: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
20: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Aretha Franklin alle 7:06, parte da qui Breakfast Club. Buongiorno ad Andrea, da Imma.
1: Buongiorno.
0: Sveglia ragazzi, scusate, da Riccardo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Chi abbiamo in regia oggi, Riccardo?
2: E abbiamo Marshall Carmichael. Come sapete, noi stiamo facendo una sorta di selezione di nuovi registi che vengono da tutte le parti del mondo, quindi una cosa davvero multietnica, senza limite del 30%. Marshall Carmichael, che viene da Bath, che è una celebre località termale inglese.
1: Certo.
2: Anche in questo caso però ci sono delle lontanissime origini italiane, perché i trisnonni erano di Abano Terme, proprio, sempre per quanto riguarda le terme.
0: Sempre più ricercate.
2: Bene. Quindi Marshall, buongiorno.
0: Marshall, partiamo.
3: Bentornati con ritardo, anche un ritardo significativo, perché saremmo dovuti partire, però purtroppo, lo sapete, questa trasmissione va sempre in diretta. C'è stato un incidente al banco del mixer e senza quel prezioso strumento non è possibile partire.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: C'è qualcosa, forse un filo invisibile, che unisce Bianca Berlinguer ai
1: Pooh.
0: Avete sentito i Pooh quest'estate?
2: Cosa è successo?
0: Non sono riusciti a finire un concerto perché
2: per un
0: gli
2: problema.
0: Si è bruciata la scheda del mixer.
2: Questo non è simpatico, insomma.
0: Ed è stato quello. Insomma, qualcuno dice: certo, quattro canzoni a cappella le potevate fare. Evidentemente il sostegno da dietro. E ieri sera Bianca Berlinguer è partita con grave ritardo proprio per un problema al mixer.
2: Succede.
0: Diamo per scontato, no, che gli apparati tecnologici funzionano. Tipo il mio microfono,
1: ecco,
0: stamattina.
1: Infatti.
2: È un po' malandato.
0: Sto aspettando l'intervento di Giampiero Masterpieri che sta
2: Viene prestissimo.
0: Messo la sirena, sta arrivando. Però già Imma Baccelliere è intervenuta. Sistemando, insomma.
2: Dovete sapere che Imma Baccelliere ormai ha delle competenze pressoché illimitate, perché a parte la diretta dove sa usare il mixer, proprio il suscitato mixer non ha segreti per Imma Baccelliere, che come vedete sa manovrare benissimo anche il microfono con tutti
1: i suoi
2: ammenicoli.
1: Ma semplicemente reagisco alle difficoltà, non come Andrea Lucatello che è rimasto bloccato davanti al suo microfono un po' storto.
0: Io il giornalista, faccio il conduttore, non faccio il tecnico.
1: Lui è così, capito?
0: E non so mettere le mani, potrei peggiorare la situazione, cioè voglio dire, se mi
1: adesso
0: si rompe la caldaia io non la sistemo, chiamo il caldaista. Se rompe il microfono chiamo il microfonista.
1: Hai ragione.
0: Mi si rompe la notizia chiamo la giornalista.
2: Va bene,
1: questa l'hai pensata.
0: A proposito di giornalista, finalmente oggi arriva in Consiglio dei Ministri la tanto attesa norma sul tetto agli alunni stranieri
2: nelle scuole italiane.
0: Allora dice decreto legge, sarà il decreto legge, dice il governo, perché urge intervenire da quest'anno, quindi entrerà direttamente in vigore, ha annunciato il ministro Valditara, che ha parlato ieri.
2: Sentiamo.
5: Perché occorre intervenire subito, perché riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, quindi attenzione, noi non è che disarticoliamo le classi esistenti, sia ben chiaro, i nuovi arrivi però considereranno anche la percentuale del 30%, quindi entrerà immediatamente.
2: Quindi come sentite è un provvedimento che si attua per l'anno scolastico in corso solo per chi subentra in corsa, diciamo, nelle varie classi, quelle che sono state per quest'anno.
1: Però vi chiedo, quando parliamo di decreto legge poniamo l'accento su questa scelta del governo, perché il decreto legge viene utilizzato nei casi di emergenza.
0: L'abbiamo
1: perché
0: detto,
1: ha un'approvazione più veloce.
2: Forse
1: visto la materia così complessa e visto che stiamo parlando di ragazzi e della loro educazione, non era forse meglio prendersi un po' di tempo per elaborare meglio, dal momento in cui l'anno scolastico è già iniziato, quindi sicuramente
2: da
1: potranno esserci innesti
2: ormai
1: da parte di nuovi studenti,
2: succede.
1: Il grosso fondamentalmente è già accaduto.
2: Magari è una sorta di rodaggio, mi viene da pensare, visto che adesso i numeri saranno ancora più esigui, allora forse in questo caso
1: è la necessità di fare presto in
2: questo
1: virtù di una campagna elettorale che sicuramente si aprirà prima del nuovo anno scolastico.
2: Ma so che questo è un tuo cavallo di battaglia,
1: no,
2: che io
1: ma
2: rispetto.
1: Non è un
2: però
1: cavallo di battaglia, io dico semplicemente che tanto più davanti ad alcune indicazioni e note del Quirinale, forse prendersi un po' di tempo, studiare meglio la situazione. Non abbiamo neanche i dati, cioè non sappiamo quante classi riguarda.
2: Allora,
1: tutto questo.
2: Allora, qualcosa è emerso in realtà, secondo ovviamente quelli che sono i dati a disposizione del Ministero dell'Istruzione. Ricordiamo innanzitutto che da questo provvedimento sono esclusi i bambini che hanno frequentato almeno 2 anni di scuola d'infanzia qui da noi e i nati in Italia, stiamo parlando dello 0,44% del totale degli alunni in questo senso. Soprattutto, secondo me, la cosa che va sottolineata con più vigore e anche con più curiosità, almeno a livello personale, è che a contare sarà la conoscenza della lingua, che sarà testata dalle scuole al momento dell'iscrizione e che riguarderà tutti, anche gli studenti europei che fanno parte dell'Unione Europea.
0: Ok, allora, come diceva Imma, da fugare ci sono alcuni dubbi, tra cui la legittimità del ricorso alla decretazione d'urgenza, al decreto legge, per un testo che poi entrerebbe a tutti gli effetti in vigore dal prossimo anno scolastico.
2: Certo.
0: E sulla quantità di deroghe che poi saranno contenute, un paio le elencate Riccardo, un tema che è considerato la chiave un po' di volta del provvedimento, perché se da un lato è in grado di svuotare da eventuali polemiche giuridiche il decreto, dall'altra può consentire a Meloni comunque di cavalcarlo per tutto l'anno elettorale.
1: Sì, Valditara ha parlato di 14 milioni di euro che verranno stanziati, sì, per i corsi di potenziamento della lingua nei casi in cui si presenterà la necessità di una deroga, cioè davanti a scuole vicine che presentano tutti un tetto superano tutte il tetto, sì, cioè siamo nella provincia di Milano, le scuole vicine hanno tutti troppi stranieri, non è possibile ricollocarli, allora in quelle classi dovrebbe essere potenziata la lingua con dei corsi extracurriculari.
2: Esatto, questi sono gli intendimenti del governo, naturalmente poi è una legge che sarà testata sul campo e vedremo quali saranno i risultati.
0: Vediamo oggi pomeriggio, insomma, il decreto legge che cosa conterrà, se sarà proprio un decreto legge o un decreto legislativo, insomma, tanti aspetti da chiarire che, insomma, entro oggi verranno chiariti.

0: Ci segnala un ascoltatore, il vostro regista Masha, che è di Bath, dobbiamo dire, sì, è una cittadina importantissima, non solo per i reperti romani, okay, ma anche perché lì esiste uno stratosferico studio di registrazione, l'avete detto? Però, di Peter Gabriel, che è nato anche lì, e questo dovevate dirlo, scusate.
1: No,
0: scusate,
1: bisognava dire anche qualcos'altro, che Bath è una delle città più citate nei romanzi di Jane Austen.
2: Anche?
1: Poi è la c'è città di Jane Austen.
2: Cioè l'ombelico del mondo praticamente è Bath.
1: Tutto parte da Bath. Io sogno di andare a Bath, magari a

0: Però qui un sostegno, visto che il nostro regista Marshall proviene da quei luoghi.
1: Ma non lo so, giornalisticamente parlando, tutte le volte in cui mi è capitato di parlare di Batte, qualche volta è capitato, io me la sono cavata con importante località termale del sud dell'Inghilterra.
2: Vabbè, perché però non c'è una squadra di calcio.
1: Ci sarà una squadra locale che magari partecipa a qualche divisione.
0: È vero, chi ama il calcio fa così, sempre. Riesce a collegare ogni città a una squadra.
1: Esattamente.
2: Vabbè, allora, urgenze della scuola.
1: Sì.
2: Che non sono solo quelle appunto degli stranieri, ma anche episodi di cronaca che negli ultimi giorni si sono sommati, e l'ultimo arriva da Lamezia Terme.
1: Esattamente, dove uno studente 14enne di un istituto comprensivo stava pianificando un'aggressione nei confronti di una professoressa. Cosa aveva fatto questo ragazzo? Aveva pianificato tutto, aveva nascosto nei bagni della scuola un coltello con cui avrebbe probabilmente aggredito questa prof. Ha commesso però l'errore, diciamo così, a livello di pianificazione di questo folle progetto, di postare tutto su Telegram, condividendo peraltro questo suo piano con alcuni compagni di classe, di scuola, insomma persone che frequentavano quell'istituto.
0: Come sappiamo, in realtà ormai è diventata una procedura, purtroppo bisogna chiamarla così, di chi pensa e architetta questo tipo di attacchi, spesso utilizza Telegram proprio come mezzo per condividere i suoi piani,
2: diciamo,
0: perché è protetto. E in questo caso però le persone con le quali ha condiviso questa sua intenzione di vendicarsi della professoressa sono andati poi da degli adulti a denunciarlo, e questo ha fermato l'aggressione, perché poi di fatto è riuscito la preside è riuscita a fermare il ragazzo denunciandolo prima che compisse
1: l'intervento l'atto. Dei carabinieri è stato assolutamente determinante, ma è stata determinante proprio la soffiata di alcuni suoi compagni di classe, che spaventati dal proposito di questa aggressione che il ragazzo aveva diffuso sul canale Telegram, che evidentemente divideva con queste persone, e per fortuna si è arrivati a scongiurare quello che poteva essere un'altra aggressione molto molto pericolosa, sì, che considerando che questo ragazzo a livello vendicativo non perdonava alla prof una bocciatura nell'anno precedente.
2: Come il ragazzo di Roma
1: che aveva aggredito,
2: che in questo caso era riuscito a coltellare la prof, per fortuna senza serissime conseguenze. Il ragazzo credo che sia ancora ricoverato nell'ospedale psichiatrico, insomma stanno valutando le sue condizioni psichiche per capire insomma come poter agire anche.
0: Stiamo quindi parlando fatemi di capire. Persone di 13-14 anni, quindi proprio ragazzi molto piccoli, e ciò che mi colpisce molto è che siamo passati, come abbiamo già detto, a un livello successivo.
1: Sì.
0: Bloccare i social non sarebbe servito a niente,
1: no,
0: perché utilizzano altri canali, utilizzano altri canali per vedere dei video violenti, utilizzano altri canali per condividere le proprie azioni o le proprie, insomma, le proprie intenzioni.
1: Insomma, fatemi capire, ha funzionato magari tutta quella campagna che si fa all'interno delle scuole per combattere il bullismo? Perché comunque sono dei ragazzi che si sono ribellati a questo piano.
0: Questo
1: che
0: è quanto ha detto la preside. Poi,
2: tra l'altro, questo è un 14enne che non risulta essere un ragazzo problematico, quindi non c'erano avvisaglie particolari di avvisagli che potessero far pensare a un'azione simile. Secondo la stessa dirigente della scuola non ce n'erano. Dice: già stiamo pianificando l'intervento anche a livello psicologico, oltre magari a far intervenire anche le forze dell'ordine in modo da avere degli incontri specifici. C'è anche tutto il lavoro che sarà fatto da oggi in poi nella classe dove il ragazzo c'era. Poi c'è la questione dei metal detector, utili, inutili, alcuni lo chiedono.
0: Però sappiamo che sono pochi, più che utili o inutili, sono davvero pochi, non tali da poter di fatto incidere veramente a livello nazionale, perché sono poche le scuole che possono utilizzarli. Poi sappiamo che a volte hanno la necessità di avere delle forze dell'ordine, quindi in quanto tale diventa ancora più complesso.
1: E però entrano in classe dei coltelli, quindi qualcuno potrebbe sostenere che il metal detector, forse l'introduzione laddove possibile, potrebbe anche avere un effetto deterrente.
0: Ma
1: mi viene da pensare.
0: Ma non la vedete un po' come una sconfitta?
1: Sì, lo è, però bisogna pure rimedio.
0: Dobbiamo mettere il metal detector per fermare chi ha i coltelli in classe, cioè mi sembra davvero difficile accettare questo tipo di immagine della scuola.

0: Buongiorno, buongiorno. Metal detector nelle scuole. Buongiorno, buongiorno. Imma, hai tutta la mia solidarietà. Tutta, veramente. Non si possono sentire i tuoi colleghi.
1: Che abbiamo detto? Scusa.
0: Buongiorno, Imma. Paolo dalla Spezia.
1: Va bene, Paolo, ma che cosa abbiamo detto?
2: Penso che Paolo si riferisca alle parole di Riccardo, che trova una soluzione da provare, quella dei metal detector. Io sono sempre
1: tante scuole lo stanno chiedendo, ragazzi, non è una questione solo politica, sono gli stessi dirigenti scolastici, non tutti ma molti chiedono che venga installato,
3: e dovranno pure tutte le arci, ragazzi, cioè, qui
4: buongiorno,
3: parliamo
4: ragazzi
3: di aggressioni,
4: state notando come ci stiamo pericolosamente americanizzando? Ragazzi che sparano e accoltellano a scuola, sanità privata, istruzione privata. Solo in una cosa siamo stati precursori: il presidente col parrucchino, ce l'abbiamo avuto prima noi.
1: Battuta.
2: Sì, allora diciamo anche che le aggressioni non sono ai livelli degli Stati Uniti. Adesso noi poi raccontiamo spesso.
1: Lì
2: ciò
1: sì che c'è bisogno di metal detector.
5: Ciao, buongiorno Radio Capital. Allora, questi ragazzi hanno bisogno di essere aiutati tutti, perché veramente è un periodo di grossissima crisi per loro. L'esempio esterno è sicuramente solo negativo e a volte non hanno veramente nessun tipo di riferimento se non i social.
3: Come li aiutiamo?
2: Cioè, secondo me ci sono diversi modi, e forse uno è proprio toccato dal nostro ascoltatore, perché i ragazzi vedono l'aggressività degli adulti e quindi abbiamo delle responsabilità nel modo in cui ci relazioniamo noi agli altri. Siamo noi adulti a dare un certo esempio. Io sono d'accordo sul fatto che il metal detector può essere una tutela, ma non è una soluzione. Perché, come abbiamo visto, uno può accoltellare il proprio compagno anche fuori da scuola.
3: Lo so, però intanto cosa vuol dire tutelarci dentro?
6: Il metal detector sono pochi. A scuola, ragazzi, stiamo parlando di metal detector a scuola, dove non dovrebbero nemmeno essere l'anticamera del cervello una proposta del genere. Stiamo parlando che sono pochi.
2: Sì, purtroppo è così, nel senso
1: si risponde
2: che
1: se c'è un allarme o un problema si deve rispondere, appunto, agendo di conseguenza.

0: Sequenza, in questo caso certo gli episodi sono rari, per fortuna, molto rari.
1: Quelli che arrivano a questo tipo di conclusione sono rari. Certo, le aggressioni a scuola ci sono verso i genitori e verso gli insegnanti, e spesso sono i genitori a commetterli, e qui il metal detector
2: tante volte
1: non fa nulla, mi sembra.
2: Però in questo caso i genitori c'entravano poco, soprattutto negli ultimi due casi che abbiamo raccontato di cronaca.
1: Questo certo.
2: Uno è andato a segno e l'altro per fortuna scongiurato.
0: Come dice Raffaele, è un deterrente, ma non è la soluzione, certamente, insomma.
2: È chiaro.
0: Bisogna trovare sempre un deterrente prima e poi una soluzione a lungo termine, ecco.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Pokehouse e nei tuoi ristoranti e supermercati.

0: www.pegasolumi.it. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza.

0: Differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Zimarex Collagene, azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 taglio 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: informazioni su peugeot.it.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
3: ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Breakfast Club in America, verrebbe da dire.
1: Sì, un attimo.
2: Andiamo in trasferta?
0: Magari. 7:37, il fenomeno di cui si parla negli ultimi giorni, questa challenge, rimanere 24 ore chiusi in un posto, in un negozio. È una storia che va avanti da tanti anni, però c'è stata molta paura perché ha riguardato due bambine che per molte ore sono state date per scomparse.
1: Due
0: in realtà
1: sorelline.
0: Volevano giocare, volevano fare questa challenge.
1: 12 e 8 anni
0: sfida.
1: Che sono scomparse, pensate, per 21 ore appunto da San Cataldo, siamo in Sicilia, in provincia di Caltanissetta, proprio perché si erano chiuse in un negozio. Come anticipava Andrea, questa challenge, che ovviamente prende spunto dai social, è stata rilanciata da molti influencer, è una cosa che va avanti da diversi anni e soprattutto all'estero, dal 2016. Il primo episodio credo che arrivi dalla Svezia, da Malmo in particolare, dove due quindicenni si nascosero negli armadi di un grande magazzino e furono scoperti il giorno dopo.
0: Anche da Ikea.
1: Sì, è successo anche a Sheffield.
0: Ci sono tantissimi video che girano moltissimi in italiano, tant'è che poi il procuratore che indaga sulla vicenda di queste due ragazze ha detto loro vedevano, la maggiore delle due sorelle vedeva molti video. Vi faccio sentire di che cosa stiamo parlando.
3: Oggi, ragazze, avete una prova di sopravvivenza da superare.
4: Ok.
3: Dovrete trascorrere ben 24 ore in cucina.
4: In che senso in cucina?
3: Chi tra voi due si arrenderà e vorrà uscire prima delle 24 ore perderà. La penitenza è da decidere.
0: Ok? E quindi sì, si racconta questo video, racconta come si vive in un ambiente, insomma, così.
2: Per 24 ore. Video al momento sono un po' sotto accusa, anche se dal tono, come avete sentito, sono video molto per ragazzi, no? In realtà non sembrano da soli pericolosi e secondo me dimostrano perché è importante non lasciare da soli 13-14 anni davanti ai social, perché un video innocuo come questo. E adesso ci sono anche diversi influencer che sono stati citati, diciamo tra i più famosi questi Me Contro Te, che avevano fatto una sfida simile in realtà per uno scopo commerciale.
1: Lì c'era una cosa pubblicitaria dietro,
2: però chiaramente quando a guardare questi video sono i tredicenni che non hanno la consapevolezza del pericolo, succede quanto abbiamo raccontato, che peraltro non è successo solo in Italia, perché sono, come abbiamo, come diceva anche Andrea, è successo in Svezia, è successo in altri luoghi, che ripresi questi video in 13-14 anni sono diventati poi un caso come la scomparsa di queste ragazzine per 20 ore.
0: Il procuratore Salvatore De Luca ha spiegato: proprio la reiterata visione di video su questo tipo di challenge da parte di una delle due bambine ha fatto maturare il proposito di riprodurre la sfida ed emulare gli influencer, coinvolgendo nella condotta anche la sorellina.
1: Vedete, 12 e 8 anni, ricordiamo, queste due sorelline. Tra l'altro, diciamo, la fortuna tra virgolette è stata che abbiano deciso di testare questa sfida all'interno del negozio gestito dalla compagna del loro papà, quindi questo probabilmente ha in qualche modo reso meno insidiosa la cosa, ma resta comunque pericolosa.
2: E probabilmente potrebbero anche non aver visto questi video sui social, perché sono tranquillamente consultabili su YouTube, per esempio.
0: Quindi
2: è secondo me un caso molto importante per questo.
0: Sono video liberi che mostrano una sfida, ma questo non basta ad attribuire una responsabilità agli autori, quindi di fatto non è
2: non agli autori. No. Ma forse è necessario a volte anche in questi video un po' giocosi avere l'accompagnamento del genitore per far capire la sfida, insomma.

0: Ma come siamo arrivati a questo punto? Che società è questa? Io a 13-14 anni guardavo i giornaletti, quelli un po' vietati.
1: E poi c'era il rischio emulazione.
0: E secondo me era meglio quello.
2: Beh, sicuramente erano pratiche più innocue.
3: Sì, non facciamo i confronti ai miei tempi, si stava meglio, si stava
2: però
3: peggio.
2: Però ragazzi,
3: insomma,
2: ai nostri tempi i social non c'erano le challenge. E questo è un dato di fatto incontestabile.
3: Ma
2: così
3: questo vuol dire che non hai affrontato difficoltà o non ci sono stati le aggressioni fatte da minori quando eravamo più piccoli?
2: Beh, se non altro non le filmavano.
3: Ma sicuramente non arrivavano alla cronaca proprio perché non c'erano i social per firmarli.
4: Ribadisco, conviene chiudere i social. Ecco. Lo ribadisco perché ormai siamo arrivati a degli eccessi che non va più bene. Tutti quanti ci vogliono lucrare sopra, ma non va bene. Io lo chiuderei per almeno 6 mesi.
3: Poi ritornano.
2: A tempo.
1: 6 mesi.
2: Abbiamo capito, la cosa più frustrante è che sembra non esserci il compromesso, capite qual è il problema?
3: Vero, esatto.
2: Chiudere c'è la via di mezzo.
1: O sbarbellare.
2: Chiudere
1: tutto.
2: Come si vede? Bevi o affoghi? È questo il
1: concetto. Non c'è una via di mezzo che ci possa salvare, dai.

0: Comunque le challenge c'erano anche alla mia età, anno 68, a scuola, in quinta elementare, quarta, quinta, facevamo la gara ricreazione che faceva tutto il corridoio mangiando, ingozzandosi del buon dì, ovviamente senza bere,
1: cioè,
0: no?
1: Sì, è vero, camminando.
0: E quello che appunto riusciva a finirlo, che ovviamente non ci riusciva nessuno. A meno che appunto non ti soffocavi prima. Ecco.
1: Ragazzi, era una sfida che una volta tentò di fare anche Beppe Signori al Maurizio Costanzo Show. E
2: senti,
1: forse
2: che
1: ci
2: citazione
1: riuscì.
2: Che mi fa ricordare.
1: Doveva mangiare il buon dì Motta facendo tipo 12 passi camminando. Era una cosa quasi impossibile, ma Beppe Signori vi riuscì. Se fate una piccola ricerca in rete, troverete secondo me questo documento televisivo. Era il Maurizio Costanzo Show.
3: Aspettiamo tutti Imma quando avrà dei figli.
1: Guarda,
2: perché
1: non l'avevano ancora detto
4: ieri, infatti. Ma guarda, io credo che uno possa giudicare, esatto, o comunque analizzare un fatto anche se in prima persona non li riguarda, capito. Nessuno di noi è adolescente, ma però per non carità, per questo, certo, non ci possiamo permettere, ma di non certo esiste. Non siamo nei panni di chi è adolescente, ma questo non vuol dire che non possiamo prendere parole.
2: Cavallo di battaglia di Mary Cacciola, no? Dice: beh, io non ho figli e quindi non posso.
4: Non è vero, nel senso che poi chiaramente è vero, non ci si può mettere nei panni dei genitori, e lungi da me a giudicare chiunque, però non per questo non posso aprire bocca su alcuna questione che riguarda,
1: certo,
4: i figli,
1: ci,
4: no? Cioè,
1: c'erano le challenge anche ai nostri tempi, vero, però rimanevano confinate lì. Ne parlavamo poco fa anche con chiama Marshall Carmichael.
4: Ma come, ti sei dimenticato questo nome così facile?
1: Però rimanevano confinate lì, nella comitiva, nel gruppo, nella scuola, non venivano documentate, e quindi l'emulazione era sicuramente più compressa, certo, rispetto a quanto non si faccia attraverso i social.
2: Dice Sonia: io mi sono nascosta all'età di 4 anni in soffitta per varie ore, godendo del vedere dal terrazzo mia madre che mi cercava. Questo era l'inizio della challenge.
4: Però non si riprendeva. Era in casa sua, però ed è durata poche ore, dai, almeno un po' diverso da ciò di cui stiamo
1: parlando
4: adesso.
1: La casa nasconde.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
5: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
4: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
5: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
4: Esatto. In più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
5: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi.

0: con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
11: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Un uomo di 32 anni è stato trovato morto all'alba sulla rampa di accesso di un pronto soccorso nel Barese. Secondo quanto si apprende, è stato abbandonato da due persone al momento ricercate e sono in corso anche accertamenti per stabilire le cause della morte. Tensione altissima all'Assemblea dell'ONU durante l'intervento di Pezeshkian. Il presidente iraniano ha mostrato le foto dei bambini iraniani uccisi nei raid e la delegazione americana ha lasciato l'aula. Putin è stato invitato negli Stati Uniti, l'annuncio del segretario di Stato americano Rubio. Il presidente russo è stato invitato al G20 che si terrà in dicembre a Miami. Giorgetti prova a rilanciare l'Italia dopo gli ultimi dati Istat. I calcoli dell'Istituto Nazionale di Statistica tengono l'Italia in procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma il ministro dell'Economia nel question time alla Camera sottolinea la crescita del paese.
12: Questo governo aveva, diciamo così, messo nelle previsioni per quest'anno prudentemente 0,6. Oggi l'OCSE riconosce e aggiorna dallo 0,5 allo 0,9 le previsioni e naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
11: Stretto di Messina bloccato contro il caro carburanti. Ieri l'annuncio dopo la riunione della mattinata. Gli armatori siciliani e calabresi bloccheranno il tratto di mare con 100 pescherecci il prossimo 22 ottobre. Fermato a Napoli un truffatore seriale, secondo

0: Secondo le indagini, il 51enne si è finto un carabiniere per 11 volte, riuscendo a farsi consegnare gioielli e denaro da diversi anziani in tutto il territorio nazionale. Gli ultimi tre episodi nella provincia di Verona e proprio le indagini della Procura di Verona, partite dopo la denuncia di un'anziana a marzo, hanno portato all'arresto dell'uomo. Flop dell'Italia della pallavolo, eliminata già ai quarti di finale degli europei. Ieri sera a Torino gli azzurri hanno perso contro la Finlandia 3-2 con tie break perso 15-13. Sentiamo il CT De Giorgi.
1: Non è che ce la possiamo prendere con nessuno, perché siamo stati bravi comunque a resistere in una giornata difficile, come spesso capita nei quarti, e si incontra comunque una squadra che bisogna riconoscergli i meriti di quello che hanno fatto, però noi eravamo riusciti insomma a rimetterla in carreggiata, perché i ragazzi insomma sono stati bravi insomma a resistere nonostante questa giornata, e sull'11-8 dovevamo concretizzare insomma, ecco.
0: Così De Giorgi, Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Phil Withers alle 8 e 7 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma insieme fino alle 10. Il tema si ripropone con ogni governo, ogni anno, ma sembra insuperabile. Quello delle liste d'attesa, delle visite specialistiche, perché ogni anno sembra che si trovino delle soluzioni, insomma, per cercare di avvantaggiare naturalmente le persone che hanno bisogno. Poi non basta contare solo quanti aspettano, dobbiamo misurare quanto tempo di vita perdiamo aspettando una visita, che insomma è difficile da trovare nella parte pubblica della sanità, perché nel privato poi improvvisamente si trova sempre posto.
1: Allora, una giornalista della Stampa, Valentina Petrucci, ha fatto un vero e proprio reportage facendo un giro tra i CUP regionali e sottolineando quelle che sono ancora delle storture purtroppo piuttosto evidenti e anche abbastanza clamorose della nostra sanità. Valentina è con noi questa mattina, buongiorno.
0: Ciao Valentina.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Allora, la butto lì perché non sono riuscito ancora a leggere il tuo articolo. Emilia Romagna va forte.
1: Che qui abbiamo Imma, che è una portabandiera.
3: Allora, in realtà in Emilia Romagna ci avevo provato a fare questa indagine, ma lì se non si è residenti ci sono una serie di paletti per cui non si riesce a fare una prenotazione. Però volevo iniziare dalla notizia più importante di oggi, perché oggi aumentano i ticket sanitari.
0: Sì.
3: Di molte visite e di tante indagini diagnostiche che mediamente noi facciamo, aumentano di poco, di 1,50 euro, però in un anno stiamo parlando di 27 milioni di euro in più di spesa sanitaria. E c'è anche un'altra cosa da dire, che l'ufficio parlamentare di bilancio dice che siamo il paese che finanzia meno la sanità e che però costa di più ai cittadini rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea.
0: Sì.
3: Quindi c'è un po' un cortocircuito.
1: Direi di sì, un altro vulnus. Però per tornare a bomba sul tuo reportage, sulle tue telefonate, cara Valentina, mi colpisce quella che poi dà un po' l'incipit, no, al tuo articolo. Chiami il CUP del Piemonte per uno screening senologico e ti danno il primo appuntamento a febbraio 2028.
3: Esattamente, io lo chiamo con delle ricette bianche, le ricette che normalmente fa un medico quando non c'è una grande priorità, quindi ti danno la possibilità entro 4 mesi di evadere quella richiesta, i tempi dovrebbero essere quelli. Il Piemonte mi dice 2 febbraio 2028 per uno screening senologico e le agende sono chiuse. Tra l'altro, questo fenomeno delle agende chiuse, segnalo che è un fenomeno illecito, evitato per legge.
0: Infatti noi avevamo parlato con una persona che ci diceva si rivolgono a noi per fare pressione, poi per far riaprire queste agende.
2: E vogliamo spiegarlo meglio cosa
0: figure.
2: Si intende per agende chiuse?
3: Sì, certo. Allora, le agende chiuse sarebbe quando chiamiamo il CUP regionale, il centro unico di prenotazione, e ci dicono che non ci sono date disponibili, ci dicono che dobbiamo fare dei tentativi per telefonare di tanto in tanto perché le agende sono chiuse. Quello è un fenomeno illecito, per esempio, che tanti governi, se ne dà atto, hanno provato a limitare, però di fatto è un fenomeno che ancora si verifica.
2: E cosa succede invece quando uno...
0: Se non c'è posto, come si supera il problema?
3: Si va al privato.
2: Ecco, infatti, è questo che volevo chiedere.
3: Il cortocircuito è proprio questo. Il senso è: o si rinuncia alle cure se non si ha la disponibilità economica per pagare 130 euro una visita, oppure bisogna rivolgersi al privato.
0: No, no, ma tu quando dici le agende chiuse sono illecite, no? Ma l'ospedale come può far fronte a un surplus di richieste? A un certo punto dovrà chiuderle queste agende, se ci sono troppe persone rispetto ai posti disponibili.
3: Eh beh, l'ospedale dovrebbe far fronte però a tutte le richieste, dovrebbe avere il personale in un numero adeguato per far fronte a tutte queste richieste. Il problema è che è in affanno e chiaramente non ce la fa, quindi ragion per cui ci sono le strutture private convenzionate che però cercano di smistare un po' di richieste, ma anche lì sono oberati. Quindi l'unica soluzione in sostanza è rivolgersi al privato. Nelle Marche mi accade questo,
0: sì.
3: Se andate a vedere un po' la cronologia dei miei tentativi, perché tutte le agende sono chiuse, ma pagando 130 euro
1: il giorno dopo
3: uscirei.
1: Vero?
3: Il giorno dopo. Nel

0: nello stesso ospedale in cui, certo, vi dicono che l'agenda è chiusa, quindi questo è,
1: ecco,
0: un
1: infatti
0: fenomeno.
1: Su questo molti ascoltatori ci scrivono quando raccontiamo questa vicenda, chiedendoci di spiegare com'è possibile che uno stesso ospedale poi improvvisamente sul privato trova posto. Quali medici a questo punto danno la propria disponibilità solo sul privato e non sul pubblico? Come funziona questa divisione del lavoro?
0: Beh, allora quello è il principio dell'intramenia, no? Nel senso che ci sono, cioè una fetta di medici in ogni ospedale che fa anche l'attività privata all'interno del pubblico e si chiama intramenia. Tra l'altro quella è un'attività aggiuntiva all'istituzionale, al pubblico, non deve diventare sostitutiva, ma in questo momento sta diventando sostitutiva. Il problema reale è questo. Non c'è da riformare sostanzialmente, credo, tutta la struttura, certo, del sistema sanitario, ed è anche molto complesso questo discorso. Ne parlavo proprio ieri con tutti i partiti politici, perché oggi noi continuiamo a parlare sulla stampa di questo tema. Lì è complesso riformare, perché come noi sappiamo la materia della sanità è in parte affidata all'autonomia delle regioni, quindi è chiaro che i governi, lo Stato può fare delle leggi quadro, ma poi sta alla singola regione riuscire a organizzarsi, e questo dipende molto dai fondi che hanno, perché se andate a leggere quello che scrivevo, la Lombardia ha delle prestazioni molto molto più efficienti,
2: sì,
0: cioè che è una regione più ricca, una regione che ha più soldi, una regione che ha più personale,
2: certo. E leggevo che invece nel Lazio ti sei fatta ore di attesa anche solo al CUP, insomma, tanto per dare un'idea anche di quello,
3: esatto,
2: che
3: intanto l'accesso alla meno che a chiedere, insomma, sì. Va
1: è
3: bene,
1: complicato
3: comunque
1: anche quello.
3: Vi rimandiamo all'articolo, sì, agli articoli di Valentina Petrucci sulla Stampa, che parla proprio di questo, perché è molto interessante e dà un quadro molto chiaro della situazione.
2: Valentina, grazie, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.

ma l'intramenia è un'altra fregatura, perché praticamente si spartiscono gli utili sia il medico che l'ospedale, quindi l'ospedale ha tutto l'interesse affinché il medico faccia la visita in privato, si prende un dal 20 al 50% se lo incassa l'ospedale, quindi è normale che fa comodo anche all'ospedale questa

0: situazione.
1: Ecco, mi sembra giusto però leggere anche il messaggio che ci arriva da un medico al nostro numero WhatsApp, che è il 342-342-2190, perché Marco ci scrive che ci tiene a precisare che l'attività intramenia, lui ci scrive da medico. È un'attività che il medico svolge oltre le proprie 38 ore settimanali nell'ospedale pubblico.
2: Sì, certo, non sostituisce quindi la parte di
1: non
2: lavoro.
1: Non solo non la sostituisce, ma non sono ore che il medico sottrae al lavoro.
2: Quindi
1: pubblico.
2: Non risolverebbe la questione.
1: Esattamente, no, la questione si risolve.
2: Se ne andrebbe a casa lui, diciamo, non è che poi lavorerebbe di più in ospedale.
3: L'orario nel pubblico, superato quell'orario, può effettuare delle prestazioni in intramedia.
2: Però non è che elevato quello dice allora guadagniamo questi medici nell'ospedale pubblico.
1: No, perché andrebbero pagati gli straordinari a questi medici.
4: Io so
1: poi
4: solo che spesso e volentieri trovi, questo lo posso dire perché avendo un'assicurazione grazie al mio ufficio tante visite le faccio privatamente o tanti interventi li faccio privatamente e mi rendo conto che ci sono medici che lavorano in un ospedale che da mezzogiorno in poi in ospedale non ci stanno più e fanno la cosiddetta intramegna o comunque operano nelle cliniche private.
2: Però sì, ma non detto, sostituisce l'orario di lavoro nulla, pubblico, cioè loro sono liberi di farlo perché a mezzogiorno avranno finito.
5: Certo. Buongiorno. Il problema è che nessuno dice che noi abbiamo una sanità che non ci possiamo permettere, questa è la realtà, non possiamo permettercela, troppe spese, troppi costi, facciamo troppe visite.
2: Questo non è secondario, le troppe visite, famose troppe visite,
1: sì,
2: inutili.
1: Non lo so se questo incide, forse sì, in parte sì, però poi ci scrivono al nostro numero WhatsApp che in alcuni casi è stato consigliato di spostare da urgente a non urgente una visita per far sì che si potessero rispettare i tempi e questo d'altra parte non è corretto, no? Perché magari se è urgente c'è un motivo.
3: Leggo il messaggio di Valeria, domenica scorsa screening gratuito in alcuni punti organizzati dall'azienda sanitaria di Catania con una minima fila di 30 minuti fatta mammografia, pap test HPV, insomma stiamo parlando del papilloma e ricerca di sangue occulto, ottima iniziativa. Mi viene da pensare che questi screening in realtà siano molto più frequenti di quanto non pensiamo, ma non tutti ne siano al corrente.
1: No, è vero.
3: E questa è un'altra problematica, perché effettivamente sono degli sfogatoi, diciamo così, rispetto ai problemi che si presentano ai CUP, che sono molto molto utili con un'attesa minima, come ci ha sottolineato Valeria al nostro numero WhatsApp.
6: Il problema è iniziato quando hanno dato la sanità alle regioni e lì è iniziato anche il travaso dal pubblico al privato con nessun tipo di vantaggio per i cittadini, solo inefficienza. Questi qua si sono detti, ma perché non possiamo dare i soldi pubblici al mio amico che c'ha la clinica privata?
1: Allora, non è andata proprio così, la divisione, la competenza delle regioni sulla sanità ha un certo suo perché, risale a tanti anni fa e tra l'altro dobbiamo anche dire che pure dalla Lombardia ci scrivono che ci sono ritardi, ci sono regioni che sicuramente riescono a organizzarsi meglio, che riescono a investire di più nella sanità, ma dire che esiste la regione dove tutto è perfetto in Italia mi sembra di poter dire con certezza che non è così.
3: Ma anche leggendo i reportage della stessa Valentina che abbiamo intervistato mi sembra di capire che sia così, in effetti.
2: Si parlava nei mesi scorsi e negli anni scorsi del costo della siringa, no? Che varia se la compra un ospedale in Piemonte o una della campagna. Perché non hanno lo stesso costo queste siringhe?

0: Quindi Joel, 8:23, poi ci sono medici che non accusano mai la stanchezza, sì, sempre ben pettinati, ben truccati.
1: Belli come
0: come
1: il sole.
0: Fanno a essere in ospedale tutto il giorno,
1: certo,
0: a risolvere casi anche importanti e senza accusare alcuno stress.
1: Impeccabili, peraltro, nel presentare. Beh, Carucci forte anche. Sì. Naturalmente stiamo parlando
0: dove stiamo andando a parlare.
1: Del dottor Andrea Fanti, che è il protagonista della serie televisiva italiana Doc nelle tue mani, interpretato naturalmente da Luca Argentero, perché ci siamo. Giovedì prossimo inizia la quarta attesissima stagione, la attendo con impazienza anch'io, perché
0: come
1: le ho seguite tutte.
0: Non l'ho mai vista. Che succede?
1: Allora, è la risposta italiana ai medical drama americani. Secondo me è fatto divinamente, nel senso che sono tutti attori bravissimi,
0: finalmente.
1: Il ritmo è quello giusto, le storie sono azzeccate. E tra l'altro lo ricordiamo che questo che questa fiction prende spunto da una storia vera, perché il personaggio di Andrea Fanti è ispirato alla storia del medico Pierdante Piccioni, lo ricorderete, quel medico a cui spararono alla testa e perse parzialmente o forse inizialmente in modo completo la memoria, per poi forse recuperarla in tempi piuttosto lunghi. Ecco, quindi è una storia,
0: sta piacendo
1: tantissimo, grande successo di pubblico.
0: Ovviamente anche Argentero ogni tanto viene sollecitato, dice ogni tanto mi chiedono consigli
2: oramai
0: pratici.
2: Oramai è considerato un esperto,
1: un medico
2: dopo
1: vero,
2: tutti questi anni in questa serie.
0: E nella conferenza stampa gli hanno chiesto, diciamo, sui tagli alla sanità.
3: Purtroppo noi non insegneremo nulla. Ahimè, non basta una serie per accendere un faro, però nel nostro piccolo continuiamo a sottolineare, se vedi anche nel trailer c'è subito un richiamo all'importanza del Servizio Sanitario Nazionale, al fatto che spesso diamo un po' per scontato qualcosa che a tutti gli effetti è un privilegio assoluto. In altre parti del mondo se ti rompi un piede se puoi pagare te lo aggiustano, se no te lo tieni così com'è.
0: Ragazzi, dice la verità,
2: se lo dice Argentero noi ci fidiamo.
1: Un'altra cosa che rende ancora un pochino più interessante questa quarta stagione di Doc è che ci sarà anche la moglie vera di Luca Argentero, Cristina Marino, che è stata inserita nel cast, e lui nell'intervista della presentazione ha detto che all'inizio non era particolarmente entusiasta di questa cosa, perché dice non è facilissimo gestire il rapporto personale anche all'interno di una fiction.
2: Io
1: e tra l'altro la moglie interpreterà un medico a gettone.
2: Io vi stimo perché voi riuscite a guardare queste serie senza pensare di avere tutte le malattie che vengono di cui si parla. Io non ce la posso fare perché me le sento tutte.
1: Ti immedesimi.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: sa di felicità.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto

0: da sola!
1: Tranquilla! Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
2: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beatles alle 8.37 su Radio Capital. Quanti messaggi sulla sanità, perché è una cosa che tocca tutti, no? Abbiamo a che fare tutti con l'accesso ai servizi pubblici della sanità. Vi voglio invece portare su un campo parallelo, però comunque per me piuttosto curioso. Mi ci sono incappato ieri per curiosità e riguarda Panzironi. Ve lo ricordate il guru delle diete, Adriano Panzironi?
1: Che non aveva nulla a che vedere col mondo scientifico, che infatti è stato anche condannato.
0: È stato condannato a 2 anni e 8 mesi per esercizio abusivo della professione medica.
1: Certo. Consigliava degli integratori più o meno miracolosi, delle cure, delle diete particolari, pur non avendone le competenze.
0: Allora, lui ieri intervistato, nei giorni scorsi intervistato, se l'è presa con Carlo Verdone. Carlo Verdone lo sappiamo, no? È famoso perché lui dice di essere un grandissimo esperto, pur non essendo un medico.
1: Ha preso una laurea.
2: Perché è ipocondriaco prevalentemente.
0: Esatto, però conosce tutti. E Panzironi dice: perché Carlo Verdone non viene denunciato per abuso della professione medica?
3: Proprio un atto di abuso della professione medica, per cui non solo ha dato dei consigli, ha parlato dentro un luogo che è una farmacia, quindi un luogo riconosciuto, non è per strada da un consiglio a un amico o in uno studio televisivo dove le persone ti conoscono, sanno che non sei medico. Addirittura parli con la signora, intervieni sulla sua prescrizione medica, gli dici che non deve prendere più quel farmaco, gli sostituisci il farmaco, quando dice di parlare col medico gli dici no, non ci parlare. Questo significa che si usano sempre due pesi e due misure.
0: Allora,
1: ricordiamo che Carlo Verdone ha ricevuto una laurea honoris causa in medicina e chirurgia dall'Università degli Studi di Bari,
2: secondo me se incontri Carlo Verdone in farmacia lo riconosci come non medico. Ho come l'impressione che tutti sappiano che ha un'altra professione. E oltretutto mi sento di aggiungere attenzione a Riccardo Quadrano.
0: Può essere denunciato Riccardo Quadrano per abuso della professione medica e sostituzione di farmacista?
1: Ma io quando consiglio un farmaco lo consiglio perché magari su di me ha avuto un effetto positivo, e allora se qualcuno ha una patologia simile alla mia mi permetto di consigliarlo.
2: Allora caro Riccardo, tu prima di suggerirlo devi dire a tutti gli ascoltatori molto chiaramente che non sei un medico, non sei laureato
1: non
2: in farmacia,
1: sono medico.
2: Quindi
1: avrei voluto
2: diffidate
1: tanto
2: da Riccardo Quadrano.
1: Avrei voluto tanto, e io a proposito di challenge mi chiuderei 24 ore in una farmacia aprendo tutti gli scaffali e guardando
0: come
1: tutti
0: sono
1: i farmaci.
0: Questi
1: che bello,
2: poi ti
1: che
2: denunciamo
1: spettacolo.
2: Per abuso della professione.

0: l'ultima cena.
1: No, no, non è, è, non è però il titolo è questo, se vogliamo. Sfera e Basta, lo ricorderete, si parlò molto di lui qualche tempo fa, pochi giorni fa, quando si presentò a San Siro con 10 modelle sistemate lì nella, nella tribuna d'onore del, dello stadio. Adesso fa parlare di sé perché è riuscito a fare una cosa che non era mai riuscita ad altre persone, ad altri artisti in assoluto, cioè girare una parte del suo clip, di una sua clip, del suo ultimo video che si chiama Lontano, che è uscito 2 giorni fa, all'interno del refettorio di Santa Maria delle Grazie, cioè la sala che a Milano custodisce il cenacolo di Leonardo da Vinci. E lui è riuscito in questa impresa, negata peraltro, pensate, anche alla produzione del Diavolo Veste Prada 2, che aveva chiesto inutilmente di poter girare delle scene dentro quel, quel posto.
2: È molto interessante ciò che ha spiegato il direttore.

0: rettore appunto di Brera e del Cenacolo, che a Milano ha detto di aver detto subito sì alla proposta di Sfera e Basta, perché era convinto da un testo che parlava di come un uomo proveniente dalla provincia, esattamente come Sfera e Basta, non sia felice con la propria ricchezza ma trova la felicità davanti alla bellezza, che in quel caso è rappresentata proprio dal Cenacolo, e che tra l'altro Sfera e Basta abbia anche proposto un'iniziativa per portare i ragazzi della provincia di Milano a vedere l'arte, a vedere il Cenacolo, sì, di Da Vinci.
1: L'ha detto, no?
0: Il direttore ha detto: non l'ho fatto per i biglietti, perché tanto è sempre tutto esaurito. L'ho fatto proprio per il progetto, sì, che secondo lui racchiudeva la canzone di Sfera e Basta.
1: Angelo Crespi dice: credo che sia lodevole che una star tanto amata dal pubblico giovane scelga un capolavoro così importante per una riflessione intima sulla propria vita, che assomiglia quasi a una redenzione.
2: Allora, lo staff di Sfera e Basta ha fatto notare che tutte le riprese che sono state effettuate la scorsa settimana sono state gestite con particolari accortezze, certo, per luci e audio.
1: Forse anche questo per il quale hanno negato poi al film
2: al Diavolo Veste Valle, che ha potuto fare solo delle riprese sugli esterni di Brera, pagando peraltro 80.000 euro, quindi una cifra piuttosto importante. Però Sfera e Basta è riuscito a introdursi, insomma, a fare questa cosa all'interno della sala del Cenacolo, dove ricordiamo la visione dell'opera per i normali turisti che accedono è comunque limitata come tempo,
1: qualche
2: non si
1: minuto,
2: può stare,
1: no?
2: molto
1: Credo.
2: Davanti.
0: Sì, beh, sappiamo che è un'opera che tende a preservarsi in modo molto più difficile, a rovinarsi, quindi per questo ha una serie di regole. Nel video, ricordiamo, era presente anche il figlio
2: piccolo,
0: di Sfera,
2: sì,
0: e Basta, che l'unico che in quel momento poteva fare qualcos'altro se non stare davanti fermo, poteva disegnare. Infatti alla fine del video si mostra il suo disegno, la sua arte in qualche modo, e alla fine, insomma, chissà se sarà un modo davvero per portare anche chi è in provincia davanti al Cenacolo.
3: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico, e subito filarono all'unisono.

0: sono dei pezzi che sono anche dei capolavori in realtà, e questo Enex Anax di Samuele Bersani secondo me va inserito di diritto in questa lista, no?
1: Sì,
0: cara
1: io
0: Imma,
1: sono d'accordo con il nostro ascoltatore Maurizio che ci scrive che è di una bellezza indescrivibile, e sono perfettamente d'accordo.
0: Allora, siamo pronti? Perché qui fra un po' sentiamo ovviamente le notizie delle 9 della nostra redazione con Roberto Ciuti, poi quando rientriamo parliamo di caccia, perché ci sono un sacco di argomenti caldi.
2: C'è un disegno di legge che sta andando avanti.
1: Sì, dovrebbe essere approvato a novembre o comunque discusso a novembre alla Camera.
0: C'è la stagione venatoria che è iniziata in largo anticipo in 16 regioni su 21 rispetto a quello che è il calendario tradizionale, e poi ci sono un sacco di passaggi di questa legge che hanno già fatto discutere tantissimo e che secondo me continueranno a dividere, con un sondaggio secondo cui gli italiani, gran parte degli italiani vorrebbe abolirla. È
1: sì,
0: così?
1: Sì, non
2: la maggior parte non ama la caccia. Con chi ne parliamo? Con un cacciatore.
0: Esatto. Sentiamo.
3: Radio Capital, The Breakfast Club. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
4: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
4: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto. In più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessione.

0: concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
7: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
9: Perché sei qui?
10: Accompagno te.
7: Una storia toccante e piena di speranza.
8: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
7: Un film che fa bene al cuore.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
13: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. L'allarme dei servizi segreti americani. La Russia vuole colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. Nel mirino di Mosca, secondo la CIA, ci sono Italia, Francia e Spagna. I velivoli teleguidati saranno lanciati da navi mercantili. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Trump, onore rarissimo, lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. Il tetto al 30% di studenti stranieri che non parlano bene italiano è urgente. Il ministro della pubblica istruzione Valditara spiega perché sarà emanato un decreto legge.
15: Perché occorre intervenire subito, perché riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, quindi attenzione, noi non è che disarticoliamo le classi esistenti, sia ben chiaro, i nuovi arrivi però considereranno anche la percentuale del 30%, quindi entrerà immediatamente in vigore.
14: È aperto in negativo la borsa di Milano dopo la chiusura in positivo della borsa di Tokyo. In questo momento la borsa di Milano perde lo 0,52%. Recipienti con insetti e buste di farina con vermi li hanno trovati in NAS di Napoli durante un controllo in 5 strutture socio-assistenziali di Caivano gestite da una cooperativa. Un deposito di alimenti è stato chiuso ed è stata denunciata una donna di 37 anni di Maddalena, responsabile legale della cooperativa che riforniva appunto strutture assistenziali anche per bambini. Sarà l'estranea a rappresentare l'Italia agli Oscar. Il comitato di selezione ha scelto il film di Paolo Strippoli, presentato poche settimane fa alla Mostra del Cinema di Venezia, come candidato italiano. Si ferma ai quarti di finale l'avventura italiana agli europei di pallavolo. Gli azzurri di De Giorgi hanno fallito l'assalto alla semifinale, perdendo ieri sera 3-2 a Torino con la Finlandia. Kimi Antonelli non vuole smettere di stupire, sabato

0: il Gran Premio di Azerbaigian e dopo la fantastica vittoria in rimonta di Monza, il giovane pilota italiano della Mercedes si sente tra i favoriti.
1: Credo che comunque sia una pista che può essere buona per noi, sai, con anche tante curve lente, la nostra macchina è solitamente buona nelle curve lente. McLaren sta andando molto forte recentemente, anche Red Bull porteranno degli aggiornamenti, quindi potranno essere lì davanti, soprattutto con Max. E poi vedremo le Ferrari cosa faranno, però io cerco di restare concentrato sul mio, cercare di continuare a fare quello che ho sempre fatto e continuare ad alzare l'asticella, e poi dopo si vedrà dove arriveremo a fine weekend.
0: Così Antonelli, Capital News torna alle 10.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Pokehouse e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99, taglio 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Abba alle 9:08 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma. L'abbiamo annunciato, parliamo di caccia perché se ne sta discutendo in Parlamento con il nuovo disegno di legge, quindi nuove regole che cambierebbero un po' la prospettiva secondo gli ambientalisti, troppo a vantaggio dei cacciatori. Ma quello che ci interessa è anche un sondaggio che stamattina in qualche modo vogliamo anche commentare con un esperto, uno scrittore, un giornalista, si chiama Alessandro Magno Giangio, che è un cacciatore professionista.
1: Buongiorno.
0: È così, Alessandro?
2: Buongiorno.
3: Salute, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come si fa il cacciatore professionista? In che senso?
3: Allora, nel senso che nell'83 sono stato a Pretoria in Sudafrica a prendere la licenza, quindi a fare un anno e mezzo di studi. Poi ho fatto 4 anni di tirocinio e sono diventato cacciatore professionista e ho cacciato in gran parte dell'Africa per 32 anni.
0: Allora, il sondaggio di cui volevamo partire stamattina e che cambia un po' lo scenario, dice che il 74% degli italiani chiede più limiti e lo stop.
1: L'abolizione,
0: alcuni chiedono l'abolizione. È un po' sta cambiando col tempo, no? La percezione del cacciatore.
3: Sì, certo. Beh, sta cambiando da un punto di vista politico, perché la caccia in Italia è sempre stata argomento politico, quindi scontro politico, fin dagli anni 70, ai tempi di Pannella, e quindi viene vissuta un po' come tragedia. Diversamente succede negli altri paesi, quindi l'Italia è questo, di ogni cosa si deve fare uno scontro politico. La percezione non lo so, perché vedete, sono stati fatti tanti referendum, sono state fatte tante richieste di firme, eccetera, raccolta firme, però poi non si è mai giunti a niente. Quindi significa che questa percezione potrebbe essere frutto di una percezione politica. Certo, il mondo sta cambiando, i giovani non si approcciano né alla caccia né alla pesca sportiva. Non sta a me giudicare se questa cosa sia buona o cattiva. Semplicemente fanno quello che ritengono giusto, quindi non è un obbligo sicuramente. Quindi se il mondo sta cambiando lo accetteremo, per carità di Dio.
2: Ecco, scusi se la interrompo, sì. Lei diceva la caccia poi diventa un dibattito politico, però la cosa che mi ha incuriosito molto di questi dati che sono appena stati pubblicati è che di questo 70% di persone che dice di essere contro la caccia, in realtà si ritrovano persone sia di destra che di sinistra. Sembra quasi, almeno leggendo questi dati, che sia invece una delle poche cose in Italia che unisce sia la destra e la sinistra, cioè l'idea che la caccia vada limitata, se non addirittura vietata, forse perché viene considerato maggioritario l'interesse a tutelare la natura o gli animali.
3: Sì, ma se questo fosse vero, la caccia sarebbe stata già abolita in Italia, perché si sono fatti dei referendum, si continua a chiedere firme, però la gente può darsi che dica di essere contro, però non firma.
1: All'atto pratico, lei dice, Alessandro.
3: All'atto pratico, esatto, perché questo succede. Intendiamoci, io sono un po' super partes su questa cosa.
2: Insomma,
3: perché...
2: in quanto cacciatore, forse.
0: Super partes.
3: No, guardi, vorrei chiarirla questa cosa. A me nella professione mi ha aiutato la natura, non gli interessi dei cacciatori e gli interessi degli animalisti e degli ambientalisti, perché il cacciatore professionista opera sulle leggi, su delle leggi statali e su dei limiti imposti da dei piani di abbattimento.
2: Ma ci mancherebbe, questo è ovvio.
3: Ma lei... No, nel senso, sì, nel senso, chiaro. Quindi
2: non fa
3: quindi
2: qualcosa
3: poi
2: di illegale,
3: non discuto...
2: questo senza dubbio.
0: Non è un bracconiere.
3: No, certo. Quindi diciamo, ho una percezione della caccia da

0: professionista, però vedo delle mancanze qui in Italia da parte sia dei cacciatori che dalla controparte. A dare i numeri, ci vengono dati dei numeri sia dai cacciatori che dai loro antagonisti, come si chiamano adesso, un po' fuorvianti.
1: Allora guardi Alessandro, le faccio questa domanda, ecco, proprio dall'ottica del cacciatore professionista, che insomma lei ha illustrato benissimo quella che è la sua attività. Dov'è che secondo lei sbagliano gli ambientalisti e gli animalisti nell'attaccare la caccia, magari anche questo nuovo disegno di legge?
0: Allora, il problema è che si pongono da un punto di vista politico, quindi da un punto di vista di dire questa cosa è sbagliata, dobbiamo abolirla, piuttosto che capirla e comprenderla. E questo credo che sia un errore che allo stato attuale dei fatti gli dà torto, perché non è dagli anni 70 che cercano di chiuderla la caccia.
2: Sì, però in realtà io leggo alcuni messaggi, le voglio dire che ne stanno arrivando tantissimi al nostro numero WhatsApp, il punto di vista più che politico è quello di dire sono persone che prendono un'arma e vanno a uccidere animali indifesi. Questo è i messaggi che ci stanno arrivando, quindi non sembra una presa di posizione di odio senza in qualche modo una ragione, cioè qualcuno qui, anzi certo, molti la presentano in questo modo.
0: Guardi, io non voglio essere ipocrita, perché lo so benissimo che andare a caccia significa passare dal sangue, dalla sofferenza di un animale. Questo è chiaro e vorrei chiarire questo punto una volta per tutte. Però dobbiamo anche considerare che attualmente, con i mezzi che abbiamo a disposizione, cioè i mezzi garantiti dalla gestione venatoria, la caccia al momento è, non voglio dire utile, ma comunque ha un suo ruolo nel mantenimento delle popolazioni di alcuni animali che sono cresciuti a dismisura, e quindi ha un suo ruolo. Il giorno che riusciremo, questa umanità riuscirà a garantire mezzi alternativi alla caccia, sarà un grande giorno per l'umanità. Perché
1: senta,
0: non avremo più bisogno
1: di un cacciatore, insomma, certo, mi sembra una frase.
0: Non avremo più bisogno di questo. Certo. Però al momento la gestione faunistica deve passare attraverso la caccia.
3: Senta Alessandro,
0: vedremo.
3: Una domanda, sì. È vero che, a proposito di percezione, no? Il cambiamento della percezione passa anche per Walt Disney. Lei ho sentito dire che ha un po' accusato la Walt Disney di aver in qualche modo fotografato una situazione irreale sugli animali.
0: Vede, io la penso così, perché ho vissuto a contatto con animali intelligentissimi come gli elefanti, ad esempio, i cavalli. Devo dire una cosa: umanizzare gli animali è un torto che si fa agli animali, perché la peggiore bestia è l'uomo. Quindi umanizzare un animale significa poi portarlo a determinate conseguenze, cioè per esempio la guerra è una cosa che facciamo solo noi uomini, noi umani.
2: Quindi lei
0: e non
2: è per rappresentare gli uomini come animali e gli animali
1: Beh,
2: come
1: ha
2: animali.
1: Detto insomma che poi alla fine
2: per sintetizzare
1: l'essere
0: nel
1: umano
0: senso,
1: è più
0: nel
1: perfettibile
0: senso, nel senso è un torto che si fa a un animale.
1: Sì,
0: il fatto che un animale è stato creato da Dio per essere un animale e fare la sua vita animale, poi se ci sarà un'evoluzione che lo porterà a forme di intelligenza e forme di umanità, meglio per loro, ma adesso umanizzarli è fargli un torto.
1: Va bene, molto
0: me.
1: Chiaro
3: Alessandro,
1: perché...
3: ma lei quanti leoni ha cacciato, quanti leoni ha ucciso nella sua vita?
0: Non li ho contati, perché non si fa queste cose. Io non sono, no, le spiego. Io se un ladro entra a casa mia, non potrà mai sapere che è la casa di un cacciatore, perché io non ho mai ostentato la morte degli animali sui muri. Cioè sono sempre stato contrario a queste cose. Vado a caccia per altri motivi, per motivi miei personali, che sono andato a vivere in Africa quando ero un bambino e ho un rapporto con gli animali e la caccia completamente diverso. Forse agli occhi di chi vive in una città, in una grande città, sono cose sbagliate, sono cose. Però sa, io sono andato in Africa 54 anni fa, per cui era un altro mondo, erano altre cose, non si possono.
1: non si possono paragonare. Va bene, Alessandro Magno Giangio, grazie per la sua testimonianza, grazie per essere stato ospite.
0: Vi ringrazio io a voi, perché purtroppo a noi cacciatori viene data poca voce.
1: Beh no, noi l'abbiamo fatto con voi, con
2: gli ascoltiamo ambientali. Tutti i punti di vista sempre.
1: Radio Capita ha questa caratteristica. Grazie, grazie. Alessandro, grazie.
0: Bene,
1: buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
4: The Breakfast Club.

0: Tra le tante accuse a Walt Disney come personaggio che secondo alcuni insomma è discutibile, si aggiunge anche quella di aver umanizzato troppo gli animali, secondo il cacciatore che abbiamo intervistato.
1: Quindi
0: tu vai nella foresta e poi non trovi quell'animale che ti aspettavi
1: per
0: colpa dei cartoni animati.
1: Almeno li abbiamo umanizzati, almeno qualche bambino crescerà rispettando gli animali.
2: Però qualche bambino crescerà con l'idea che l'ippopotamo ad esempio sia un animale buono, mansueto e da accarezzare, quando in realtà è l'animale più pericoloso.
1: Ma chi accarezza l'ippopotamo? Scusate.
2: Guardate Madagascar. Allora, l'ippopotamo è considerato uno degli animali più pericolosi e aggressivi al mondo, quello che fa più vittime umane in Africa dei grandi mammiferi.
1: Sì, ma chi accarezza
0: l'ippopotamo? A me piace quando gli danno il cocomero intero da mangiare. Quello è il momento.
2: Quindi attenzione.
3: Ma no, basta, ma fatelo tacere questo qui. Ma ha ammazzato i leoni, ma per divertimento. Ma neanche nel Medioevo, ma questo, ma dove vive? Guarda, mi fa talmente rabbia che sarei capace di spengere la radio, perché ma ditegli qualcosa, ma non si può. Ma io sento sparare qui nei campi vicino a casa, qui a Prato ci sono tre o quattro fagiani e fagiane poverine liberi, si vedono così vicino a casa, e questi li ammazzano per divertimento. Fatelo stare zitto, perché mi fa imbestialire.
0: No, Nadia si è veramente arrabbiata. Ragazzi, abbassate la radio quando
2: sì, perché se no sentite più noi. Scusate,
1: insomma, il suo punto di vista è quello espresso da tanti nostri ascoltatori che hanno ribadito come a volte si sentano in pericolo nei boschi vicino alle loro abitazioni proprio per la presenza di cacciatori.
4: Buongiorno Capital, ma devo dire che mi trovo d'accordo con l'analisi del cacciatore, effettivamente

0: gli ambientalisti dovrebbero concentrare le loro attenzioni più sugli allevamenti intensivi o sulla pesca industriale,
1: ma lo fanno,
0: piuttosto che su cacciatori e pescatori che

0: fucile in mano a sparare animali sia uno sport che non tutti condividono.
1: È un punto di vista, certo.
2: Ragazzi, sono punti di vista. Qualcuno critica Alessandro Magno Giangio, scrittore, giornalista e cacciatore. Esistono ed è importante sapere cosa pensano, certo, secondo me. Perché come lui ci sono tanti cacciatori che la pensano stessa maniera.
0: Abbiamo però anche detto che circa il 70%, secondo quest'ultimo sondaggio, degli italiani è contro la caccia, nonostante in realtà il governo, come sappiamo, come abbiamo detto, a novembre discuterà alla Camera come ultimo passaggio, sì, questo DDL che
1: di legge,
0: consentirà un calendario più esteso, aumenterà anche le zone dove si può cacciare. Sappiamo
1: cacciare,
0: ci saranno meno limiti per quanto riguarda i richiami vivi, e poi ci sarà anche, vengono proprio definiti i cacciatori come bioregolatori, che è un po' il concetto che ha espresso anche il nostro ospite, no? Cioè che vengano utilizzati per ridurre la quantità di animali considerati
2: può essere
0: pericolosi.
2: Anche utile, certo, l'abbiamo visto
0: definirli
2: con i cinghiali.
0: Così, ecco, abbiamo mi sembra detto un po' nel limite.
2: Va bene, è solo un caso che Alessandro Magno praticava regolarmente la caccia come attività formativa e simbolica? Il primo Alessandro Magno.
0: Infatti, il nostro ospite.
1: Il messaggio definitivo è quello di Luca, che di cognome fa caccia e dice: stamani sono in difficoltà ad ascoltarvi. Intanto per stemperare un po' la caccia
2: che va a caccia. Vabbè, ragazzi, dobbiamo buttare in cacciara qualcosa.

0: Bengals alle 9:27, serata amara per la pallavolo italiana.
1: Che peccato.
0: A caccia di un titolo,
1: eccolo.
0: Ci siamo fermati invece ai quarti di
1: finale. Sì. Siamo stati eliminati dalla Danimarca.
2: No,
1: scherzo,
2: dai,
1: perché
2: la
1: Danimarca.
2: Era la Finlandia nostra avversaria,
1: sì.
2: Secondo i bookmaker, neanche così imbattibile per
1: tutt'altro.
2: I campioni del mondo, perché l'Italia è campione del mondo in carica. In questi europei, però, viene eliminata dalla Finlandia in 5 set, ma a partire dal secondo c'è stato quasi un blackout da parte degli italiani, poi ripresi sul quarto set, purtroppo però sono stati eliminati dai finlandesi che erano sulla carta più battibili, ma di fatto sono stati anche molto più concentrati durante tutti i 5 set di questa partita.
1: Esattamente. Arriva

0: Eravamo a questa sfida da imbattuti con i favori del pronostico, invece abbiamo fatto questo botto che ci
1: non
0: fa tanto male.
1: Non portano bene gli europei alle nazionali di pallavolo, perché anche la femminile è stata fermata in finale, adesso la Finlandia troverà in semifinale la Francia. Noi speravamo di vedere questa partita, in realtà
0: così no, però
1: non ci saranno gli
0: nella
1: azzurri.
0: Pallavolo abbiamo scoperto tanti giovani talenti, facciamo fatica a trovarli nel calcio, come abbiamo detto, alla vigilia del nuovo debutto dell'Italia di Mancini domani all'Olimpico contro il Belgian Nations League. Portati ragazzi a fare calcio, iscriveteli nelle scuole calcio.
2: C'è un problema?
0: Sì.
2: Un'inchiesta dice che cosa? Un'inchiesta che è confermata da Andrea Lucatello.
1: L'inchiesta di
2: ieri
1: Andrea
2: ha fatto
1: Lucatello.
2: Il pagamento.
0: Vi dovete
2: calcio.
0: Svenare, vero?
2: Sì. Almeno 500 euro l'anno.
0: Boom.
2: 800, attenzione, chi offre di più?

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
10: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Dal fondatore di Wikipedia a Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
17: La spesa intelligente.
18: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
19: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
20: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: l'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: costa di più la scuola danza o la scuola calcio?
1: La scuola calcio.
2: Pensavamo che fino a poco tempo fa la scuola danza costasse di più. In realtà qui Fanpage ha fatto una ricerca negli ultimi giorni molto interessante, in cui emerge che in Italia portare i bambini a giocare a calcio sta diventando una questione per pochi, perché effettivamente le scuole calcio costano un sacco di soldi. Hanno fatto dei conti, in Italia quasi 500 euro l'anno per una scuola calcio, soprattutto per quanto riguarda all'inizio, no? Perché si compra il kit. Le visite mediche. In Francia poco più di 100, 170 in Germania, 245 in Inghilterra, 290 in Spagna. Quindi in Italia costa quasi il doppio rispetto ad altre realtà europee, insomma, affermate.
3: E hai citato la Francia, che di cui volevo raccontarvi alcune cose, perché secondo me su questo ha una buona politica. Molte scuole calcio delle periferie vengono finanziate dallo Stato, perché viene considerato il calcio, ma non solo, in generale lo sport, un modo anche per non solo di integrazione, ma anche per far sì che i giovani possano avere un'attività che non sia quella di stare a casa, e in situazioni magari con famiglie che non possono permettersi di portare i figli a fare sport, il calcio diventa uno spazio in parte finanziato anche dallo Stato, che dà anche dei buoni per iscriversi a queste scuole calcio. E mi viene da dire, forse con una provocazione, che anche a livello di calcio professionistico poi la differenza si vede quando uno sport è solo per ricchi e quando invece c'è una possibilità di allargarlo a più persone possibile.
2: Sappiamo che ad esempio in Francia esiste questo
3: non è quello
0: povero,
3: il discorso,
0: il
3: non sto
0: poveri.
3: Dicendo stavo
0: tennis
3: parlando del calcio, non stavo parlando del calcio infatti e non del tennis.
2: Lucatello, tu per sovvenzionare quel bel talentino di calcio che hai in casa quanto hai speso?
0: Siamo intorno ai 500 euro, poco più di 500 euro, che io adesso dilaziono in 20 anni,
2: incomode rate ventennali,
0: spero che il mercato diventi campione professionista e me li possa ridare tutti. Ma la cosa che mi preoccupa di più, vabbè, i soldi, amore di papà, te li do, il problema è seguirti tutti di sabato
2: lì,
0: in questi tornei che si fanno all'aperto, perché ovviamente sono tutti all'aperto, cioè io che venivo
2: domenica
0: da capoeira
2: mattina,
0: da karate, che bello, tutti al chiuso, che ce frega di quello che fa fuori, siamo in pochi dentro, no, alla nostra palestra, invece adesso sotto la pioggia
2: lo devi fare.

0: si è sacrificato tanto quando ero piccolino. Mi
1: si è visto il risultato.
2: Ragazzi, che dovete fare?
3: Adesso ci ho provato.
1: Non andrai a protestare contro l'arbitro, contro l'allenatore, se non ti fa giocare il bambino.
4: Anfame, anfamone.
5: No, correttissimi sempre.

0: Your husband is coming.
1: Caro Andrea Lucatello, se ti può consolare, il primo giorno di pioggia, sì, al corso di calcio, il primo corso di calcio che iniziò mio figlio, primo giorno di pioggia disse: mamma, oggi piove un po', non è più andato.
2: Grande!
3: Si è reso per due gocce di pioggia.
2: Ma così si fa, ragazzi. Sì. Demotivarli, ma all'inizio, demotivarli, così vogliono, ma i campioni.
3: Vabbè, dai, comunque, ma posso leggere, non era predisposto.
4: Il messaggio di Ivano, che per, sì, la bambina di 11 anni a pallavolo ha speso più di 600 euro. Ma la cosa terribile che aggiunge è che non gli fanno fare neanche una doccia dopo gli allenamenti.
3: Vabbè, ma questo, vabbè, è illegale, classico, però.
2: No,
3: dai,
2: però
3: è
2: giusto.
4: Per 600
2: dopo
4: euro
2: allenamenti così.
3: Manco l'acqua calda per la doccia.
2: Qualcuno dice che si paga meno il tennis del calcio.
4: Addirittura.
2: L'iscrizione.
4: Beh, è arrivato un 1200 euro annuali per il figlio di Emiliano che fa pallanuoto.
3: Però sono 5
4: però,
3: allenamenti,
4: esatto,
3: alla settimana.
4: Immaginiamo sia agonistica come, sì, impegno per 5
3: di
4: allenamenti.
3: Di fatto 6 giorni, perché sono 5 allenamenti alla settimana più un giorno di palestra
2: arrivato
3: libera.
2: Arrivato l'aggiornamento da Paolo, il bambino si è ritirato. Sapete che fa adesso? Si è dato alla scrittura creativa. Grande!

0: Scusate la presunzione, ma mio figlio secondo me ha il record mondiale degli sport praticati. Ha fatto per diversi anni calcio,
1: sì, okay,
0: taekwondo, kickboxing, nuoto, ma ha scelto l'indirizzo sportivo dello scientifico, quindi ha fatto anche sport minori, tipo tiro a piattello, biliardo, pallavolo anche, pallacanestro,
2: ancora
0: lotta libera
2: pure.
0: E adesso sta facendo l'ultima sua,
1: sì,
0: danza.
2: Oh, bellissimo, fantastico. Cioè,
3: manca il badminton, ne ha fatti tutti praticamente. Complimenti.
2: Sì, sì, davvero.
3: È molto versatile, molto.
4: Sì, sai quando non trovi ancora la,
3: certo,
4: tua. Io mi lamentavo del mio che ne ha cambiati tre.
2: In quanti anni ha cambiato 700 sport?
4: Magari a
2: 37
4: magari
2: anni,
4: a 4
2: questo
4: anni questo, questo.
3: Io lo conserverei questo messaggio.
2: È meraviglioso.
3: Va bene, allora abbiamo finito. Vi lasciamo a Mezzogiornale, che oggi sarà una celebrazione di Melocchero, sì, che ieri a tale Muto quale show ha fatto
0: ha
3: il fenomeno.
0: Ha l'indirizzo sportivo del docente.
4: Saluta, saluta, intanto saluto.
3: Va bene, grazie a Marshall Carmichael, alias Alex Paletta, in regia, Chiara Iorio.
0: Continua,
2: è finita così. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7 qui su Radio Capital.
3: Ciao.
2: Ciao.
5: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
15: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare in

0: Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
4: La spesa intelligente!
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Ah! E se non caricano streaming?
15: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
17: Le notizie delle 10, Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Zelensky attacca Putin nell'intervento all'ONU e lui il paziente zero va fermato, ha detto. Poi la denuncia: con la Russia combattono soldati da 47 paesi. Nella notte attacchi russi su Kiev con almeno 2 morti e diversi feriti e su una fattoria di Kharkiv con 7 morti e 12 feriti. Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dal presidente americano. Un uomo di 32 anni di Pitonto è stato trovato morto sulla rampa di un pronto soccorso in provincia di Bari. Dalle prime indagini ad abbandonarlo, due persone che vengono in queste ore ricercate, si cerca anche di capire le cause della morte. Resta chiuso anche oggi il Colosseo dopo la morte dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Secondo i primi risultati dell'indagine, il giovane è stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata. Ieri sera, in ricordo dell'operaio morto, fiaccolata nei pressi dell'anfiteatro Flavio. Contiene le perdite la borsa di Milano dopo essere partita con meno 0,5%, al momento perde poco più dello 0,1%. Niente Final Four per l'Italia della pallavolo agli europei. Ieri sera a Torino gli azzurri di De Giorgi sono stati battuti a sorpresa 3-2 dalla Finlandia, che ora affronterà in semifinale la Francia. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
18: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: Nucleo di aria fresca instabile si avvicina progressivamente all'Italia dalla Danimarca. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà per lo più invariata, anche se qualche fenomeno interesserà il Triveneto, soprattutto le aree montuose, la Sardegna e parte del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
22: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
23: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
14: E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marvin Gaye e Tammy Terrell, due voci straordinarie, ma permettetemi, neanche lontanamente comparabili con quella.
1: Claudio Baglioni dice:
0: che t'ha detto?
1: Ciao Stefano, pensavo di farti fare l'apertura dei miei concerti adesso. Adesso il 24 ottobre suono in Piazza di Siena.
0: Un altro impegno, sto ragazzo qui, non lo so.
2: Buongiorno!
3: Il mezzogiornale.
2: Stefano Melloccaro dovrà essere tale quale a l'audio.

0: meglio che c'è.
1: Bene, bene, bene. Stefano
2: Melloccaro dovrà essere tale quale a
0: l'audio. Sì, sì, vabbè, vabbè, ok.
1: Una, vabbè. Allora, diamo tempo a Carlo Conti di imparare il tuo cognome. D'altronde, dopo 7 anni di trasmissione, moltissimi dei nostri ascoltatori ancora.
0: E sì, che c'è anche scritto, non è che se ci sono i prompt.
2: Loccaro!
0: No, ecco, va, qui l'ha detto bene.
1: Aspetta, fa sentire, scusami, sentire. Var.
2: Loccaro!
0: Ah, no, okay, bravo, lui era buono, bravo.
1: Qualcuno Carlo, gli ha detto: senti, Carlo. Oh. È una L,
0: anzi, almeno imparate i nomi di quelli. No, persona che all'inizio.
1: Allora,
0: è vero,
1: allora.
0: Continua. Sono tipo 7-8 ore di trucco, una roba del genere.
1: Certo, certo.
0: Lui continua, ogni tanto entra dentro il salone dove tutti sti mostri stanno lì, tutti a pezzi. Uh-huh. E fa: divertiamoci, divertiamoci. E poi se ne va. Dopo mezz'ora ritorna e fa: ehi ragazzi, tutto bene? Divertiamoci.
1: Tiene sul morale della truppa.
0: Sì, sì, ma sempre divertiamoci. Divertiamoci.
1: Ci divertiamo anche noi tutte le mattine, da lunedì al venerdì, al mezzogiornale. Sto bene, sto benissimo. Sono andato a dormire tardi a causa tua, ma...
0: Della merda. Sì, ma... ragazzi, adesso però già mi sono rotto i coglioni.
1: Però devo fare un'unica cosa voglio fare. Allora, siccome non tutti ieri, colpevolmente...
0: Ecco, per i pochi sfortunati.
1: Non tutti ti hanno visto ieri imitare Claudio Baglioni a tale quale show. E allora facciamo una cosa. Innanzitutto posso dire, hai vinto il derby contro la Pettinelli, perché... Annina.
0: Però a me è molto piaciuta. Comunque ha fatto un pezzo carino.
1: È andata bene.
0: Secondo me ha avuto ragione un po' Malgioglio. Sì. Cioè lei, come posso dire, ci credeva un po' poco. Ah. Si vedeva che non era totalmente a suo agio in quella
3: parte. Piacevole, non di più.
1: Non di più, ecco, infatti. Infatti, Stefano, ecco. Hai vinto rispetto ad Anna, sei quinto, mi sembra.
0: Sono arrivato quinto. Una Europa League.
1: Però, per chi non l'avesse sentito ieri e seguito ieri, noi adesso davvero cercheremo di capire se Stefano è tale e quale a Claudio Baglioni.
0: Vabbè, dipende,
1: allora,
0: adesso.
1: Fermo lì.
0: Vabbè.
1: Sentiamo l'originale. Va bene, ragazzi?
0: Ah, ecco.
1: La conosciamo tutti.
0: Aspetta,
1: amore bello.
0: Scusa, allora, visto che poi fa sto gioco, precisazione, questa è del 1973.
1: 73, aspetta. Claudio ha 20 anni.
0: Sono le corde vocali di un cantante italiano emergente di 23 anni.
1: Sono mettere le mani alla... Aspetta, fermo lì. Stai zitto un attimo, fai fare a me. Cioè, tu vai a dire ste cose a Carlo Conti, gli insegni il mestiere a Carlo Conti. Adesso sentiamo

0: gli vuoi dire a sto ragazzo? L'ha fatto tale e quale.
1: Posso dire, ragazzi, scusate, adesso non per. Non me ne frega la classifica. Io sono orgoglioso. Di
2: questa è la, diciamo, chef, una versione di un Baglioni sessantenne.
1: Cioè, beh, no, io facevo il Baglioni maturo.
2: Esatto.
1: Chef, è intonata?
2: Ma
1: mi
2: certo
1: sembra. Cioè,
3: beh, chef, insomma, diciamo che.
2: No. Ma che bastardo, cazzo, come sei?
0: Ma allora, stanno dicendo tutti bravissimo.
1: Ma tutti qua. Ragazzi, non rompiamo più le palle, no, basta. Voltiamo decisamente pagina.
2: Vi è piaciuto? Fateci sapere. È proprio tale e quale.
4: It's

0: Bomber su Radio Capital, My Body Isn't Ready. Allora, abbiamo prima del responso finale, poi chiudiamo qui l'argomento, visto che la prossima settimana farai zucchero, se non sbaglio, che è un'altra bella sfida.
1: Un prodotto di Radio Capital, almeno lì, insomma, un pezzo che mettiamo.
0: Abbiamo un paio di messaggi e poi sentiamo il nostro.
2: No, caro, ieri sera mi ha fatto rizzicare le carni.
1: Orgoglioso.
0: Sì, anche a me, devo dire, mi si sono rizzicate le carni.
3: Ma quale Claudio Baglioni? Ecco. Tu sei il nuovo anonimo Meloccaro.
1: Anche se sì, posso fare la
3: numero uno.
1: La cover
3: ciao
1: band
3: Enzo.
1: Di anonimo italiano.
0: Poi che altro c'è?
4: Meloccaro, un uomo per tutte le stagioni. Dove lo metti sta.
0: È vero.
4: Ciao Renzo.
0: Questo ragazzo fa un po' di tutto, fa giornalista sportivo, cantante, alla radio.
1: Ti posso dire il complimento che mi piace di più di quelli che sono arrivati al 342-342-2190. Luigi che dice: ciao Stefano, sono non vedente. Pensavo che Baglioni fosse il secondo.
0: Ecco, vedi?
1: Grande Luigi.
0: E perché soprattutto ha, come tutti i non vedenti, l'udito molto più sviluppato del nostro.
1: A proposito di orecchie. Ieri me le hanno attaccate, sono molto adombrato quando la truccatrice me le ha attaccate
0: dove te l'ha attaccata?
1: Dico perché me le ha attaccate dietro.
0: Dove te le devo attaccare?
1: No, perché rispetto a Baglioni io ce l'ho un tantino più a sventola, no? per cui quando ieri non l'aveva mai fatto nelle prove, ieri prima di mettermi la parrucca mi ha detto: ecco Stefano, mettiamo un po' di colla qui, un ciccio de colla mettiamo.
0: Ma non ho mai notato questa tua questo sventolame.
1: No, Baglioni ce le ha proprio dritte.
0: Beh, ma Claudio è perfetto.
1: Come Spock, esattamente.
0: Allora, chiudiamo qui l'argomento tale quale, ma attenzione perché abbiamo il responso finale, cioè ha vinto la serata Stefano Meloccaro.
1: Gli ascolti
0: come sono andati? Sono appena usciti.
1: Madonna,
0: io lo so che tu sei lì. Abbiamo un rullo di tamburi.
1: Ce li hai veramente?
0: Al primo posto, la ruota dei campioni, Gerry Scotti, la ruota ha fatto il 21%.
1: Vabbè,
0: ma un altro rullo, chef,
1: Arirullare.
0: Tale quale show 19-3. Ha battuto persino la partita di pallavolo.
1: Molto buono, grazie.
0: Italia-Finlandia è stata vista dal 13% degli italiani. Stefano Meloccaro è stato visto dal 19%.
1: Sono contento perché tu calcola che le scorse stagioni, al venerdì, dunque un weekend, dunque c'è molta più gente che ha voglia di fare tardi, eccetera. Tale quale era sul 20. Per cui mi pare che a tale quale abbia assorbito bene la botta del cambio di giorno.
0: Delusione.
5: Veramente bravo, io non sapevo.
0: Chi è? Fabio Fazio.
1: Sì, carino.
0: Delusione, chi l'ha visto? Solo il 7%. Sciarelli forse faceva un pochettino di
1: ma
0: più.
1: Ma lì si sono castrati, hanno fatto Tafazzi.
0: Perché
1: ma c'è una
0: via.
1: Conduttrice conclamata, il programma va benissimo.
0: Credo che sia stata proprio lei a dire basta, non ne posso più. Credo, poi dopo lo ha detto lei in conferenza stampa, poi dipende, si dicono delle cose, magari non si pensano, ma comunque sia.
1: Grazie Benny, grazie. Non credo che farò concato la prossima.
0: Allora togliamola subito.
1: Leviamo.

0: Adesso tanti scrivono goofy perché ieri
1: abbiamo trovato i colpevoli, certo.
0: Abbiamo pronosticato una facile vittoria dell'Italia contro la Finlandia agli europei di volley a Torino, proprio per spingervi a cambiare canale poi a vedere Stefano.
1: Era una partita sulla carta, non è che lo dicevano Benny e Melocca, l'Italia, chiunque capisca di volley, che era una partita ampiamente alla portata, infatti è grande sorpresa, grande delusione.
0: E ha vinto la Finlandia 3-2, capito, sti finlandesi forti con il rally, con le saune, ma anche nella pallavolo
1: fanno il campionato mondiale di trasporto della moglie questi e poi vengono pure a vincere, capito?
0: Vengono a vincere contro l'Italia, l'Italia ricordiamo è seconda nel ranking tra le nazionali più forti in circolazione e poi niente, ha perso contro...
1: avevano anche vinto il primo set
0: al tie break erano avanti di 3 punti e poi alla fine si sono fatti un po'...
1: Erano 12-10 poi Finlandia 15-13.
0: Adesso ci sarà, visto che ci troviamo, il tabellone delle semifinali con la Francia e la Finlandia a Milano. E credo che ci sia già il tutto esaurito, perché al di là poi di come si è andata l'Italia, questo

0: stato un successo, no? L'europeo di volley nel nostro paese.
1: Certo, adesso avevano acchittato le Final Four a Milano, tutto pro, capito? Cioè,
0: durante la settimana della moda.
1: Sai com'è.
0: E niente, comunque saranno Finlandia-Francia e l'altra semifinale, soprattutto domani alle 17, e poi Polonia-Slovenia alle 21, e poi ovviamente ci saranno le finali.
1: È stato, a proposito, già che dici i tabelloni. Sì.

0: al primo turno.
1: Come sono i coreani?
0: Ma insomma, da classifica, no, dai, che cazzo devo dire? Posso dire che sono i fregnacci, cioè, il più forte è il numero 170 del mondo.
1: Lo dicevamo anche della Finlandia, okay. Io adesso non vorrei dire.
0: Adesso,
1: però.
0: Va bene, allora aspetta, faremo come i telecronisti di una volta, però la palla è rotonda.
1: Eh beh, certo.
0: E poi dopo da quella parte c'è eventualmente il Canada, Australia, Sim, così. E poi sotto c'è vediamo, però la Spagna
1: lì,
0: potrebbe essere.
1: A Bologna anche lì c'è grandissima festa, passione, grande festa sportiva per andare a vedere l'Italia dalla Coppa

0: che è sempre nel periodo non collegato che succedono le cose migliori, con il nostro chef che ci stava magnificando il nuovo parco che hanno aperto sotto casa sua, che era in realtà un vecchio aeroporto dismesso.
1: Beh, dove... messa così, però non è un vecchio aeroporto, sì. È un vecchissimo aeroporto, ma è il primo aeroporto del mondo, lì certo. Hanno volato i fratelli Wright.
0: Esatto, esatto.
1: Capito? È un aeroporto di un'importanza
0: fondamentale.
2: Comunque il parco più grosso tra parco a New York, adesso ditemi quello che cazzo va a fare, però.
0: Sarebbe il parco. Tradotto.
2: Avete capito la grandezza di Roma?
0: Il parco
2: di Noi facciamo un parco su un pezzo da terra buttato da una parte.
0: Il parco di 100 celle.
2: È più grosso di 100 parco a New York!
0: È più grande di Central Park a New York. Che è vero, cioè attenzione,
1: che è vero.
0: Da un punto di vista della metratura, non saprei come dire, cioè, è più grande di Central Park. Però adesso che cosa c'è al posto della
1: pista? Aspetta, geolocalizziamo, dove si trova? 100

0: Torricelle. Al posto della pista, che cosa c'è? Dei fratelli Wright.
1: Adesso hanno messo delle,
0: un parco giochi,
1: attrezzi ginnici di quelli pubblici. Eccetera, sì, esatto. Molto bello, molto bello. E cioè, chi è? Quale? Quale cantante italiano è nato a Centocelle?
0: Claudio Baglioni.
1: Allora.
0: Però tra poco ritorneremo con una canzone di Lucio Dalla che si intitola Milano. Ragazzi,
1: vabbè, per par condicio,
0: la legge del contrappasso. Sì.
2: Il mezzogiornale. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. Convenienza
5: nostra. Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
7: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Perché?
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
14: Affrettati, l'offerta termina domani.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti a

0: nuovo consulente.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua

0: Eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Milan e Benfica, l'abbiamo citato, sì, no?
1: Milano
0: hanno
1: che
0: giocato
1: fatica
0: in Coppa Europea
1: la settimana scorsa, e quindi ragazzi, Milano abbiamo, giusto per riequilibrare un pochettino, perché abbiamo cominciato la trasmissione con Baglioni, Centocelle, dovevamo. Hai visto che Naomi Campbell si è trasferita a Milano?
0: Beh, perché secondo me le piace l'aria.
1: No, vabbè, che c'entra? Perché le piace l'aria? No, lei
0: no, le piace la città, il centro anche.
1: Ah,
0: no?
1: L'aria,
0: molto
1: dove vivi,
0: no, no, sia l'aria che l'area.
1: Però, no, allora, lei pare che vada a vivere alle parti di City Life, sì, che è questo nuovo grande complesso con i grattacieli che si trova non molto lontano dalla radio, tra l'altro, dove siamo noi, abbiamo Massena, Corso Sempione, quella zona, quindi nord-est. Nord-ovest,
0: beh, più nord, esatto, nord-ovest. Guarda, infatti, sì, City Life è detta la boccea di Milano.
1: Ai, adesso ancora questa Roma.
0: Boccea non è nord-ovest,
1: cioè, non c'entra proprio niente. Però delle caratteristiche completamente
0: si gioca
1: opposte.
0: Amici, perdonateci, amici di Cuneo e di Enna, no, che non ve ne frega niente di quello che stiamo dicendo.
1: Però si è trasferita appunto quella zona lì, 15.000 metri quadro.
0: Oh, ecco,

0: gotica.
1: Allora, secondo me le piace molto la città, la parte fashion di Milano, anche la vita milanese, no? Che ferve, che cioè, la sera.
0: Quello assolutamente.
1: Puoi uscire, si fa la pericena seduti sui gradini dei bar.
0: Ma lo dicevamo prima che
1: non
0: c'è,
1: sarà
0: la Fashion Week.
1: La butto lì, la butto lì. Non sarà che la tassazione favorevole per i miliardari che vengono a prendere la residenza. No!
0: Sei il solito, guarda, veramente.
1: Non comunque sarà.
0: Sì, forse non è un caso che prima vivessi a Londra, però.
1: A pensar male, ma vabbè.
0: E poi lei è molto legata a Milano,
1: ecco,
0: perché
1: vedi,
0: soprattutto è lì che è diventata famosa, diciamoci la verità, grazie agli stilisti Versace in testa, agli stilisti italiani che hanno reso famose le cosiddette top model degli anni 90. Certo. E quindi allora aveva poco più di 20 anni, forse poco meno di 20 anni. Adesso Naomi Campbell ha 56 anni, ma è tale quale, è permettimi.
1: Sì, quando, però ti posso adesso.
0: Sì.
1: Tanto non ci sento. No, dico. Secondo me prima di uscire
0: i filtri.
1: No, dico, fa un trucco simile a quello che si è fatta.
0: Vabbè, che c'entra. Però comunque lei è sempre molto bella.
1: Ma c'è avercene.
0: Tant'è vero che comunque lavora ancora. Le top model di allora ancora oggi lavorano e sono sulle copertine dei giornali. Quindi qualcosa significherà.
1: Citiamo con un abbraccio che non voglio dire che lei non credo che ascolti il Mezzogiorno, però Cindy Crawford, che ha perso il figlio di recente.
0: Purtroppo, è vero.
1: L'abbiamo letto ovunque.
0: Va bene, allora se avete come vicina di casa Naomi Campbell, infatti ci sono dei supermercati, povera, riuscirà a fare la spesa lì intorno al City Life?
1: Lidl, c'è un Lidl non lontano.
0: Ma sei sicuro?
1: Può prendere anche i Trapani, fanno quelle cose, quelle offerte.
0: Ma non lo so se va alla Lidl lei a fare.
1: Secondo te lei fa i buchi nel muro?
0: Secondo me lei chiama e le portano la spesa direttamente.
1: Glovo.
0: Occhio e croce. Comunque, se l'avete avvistata, amici che siete lì nei dintorni, fatecelo sapere, giusto così, tanto per dire.
1: Tu dove hai la residenza, Benny?
0: Sempre là, sempre a Garbatella.

Meloccaro, la standing ovation ieri sera, mamma mia, mi hai dato lo stesso godimento di un piatto di orecchiette con le cime.

0: Domani saranno 50 anni di U2, esattamente domani, il 25 di settembre, mezzo secolo di musica per questa band leggendaria, non tanto quanto il nostro Stefano Melloccaro, ma...
1: direi piacevole, sì. Non di più.
0: Ah, a Cristiano non piacciono gli U2? Ah no, beh, questa...
2: Ah no, Melloccaro, no, parlava di me. Ah,
0: abbiamo un paio di messaggi ancora su Naomi, che è andata a vivere a Milano, ha cambiato residenza, qualcuno dice anche per questioni fiscali.
2: No, ma perché adombrate?
0: Se siete veramente, guarda, tremendi. No?
3: Ragazzi, e ci credo, se trasferì a lei come tutti i cacciatori, 4% di tasse.
0: Hai capito?
3: No. Pagano solo il 4% di tasse in Italia. Questi nababbi.
2: C'è una strana legge sul rientro dei capitali.
0: Questo oramai è diventato un paradiso fiscale per gli altri.
2: Credo che la cosa sia contingentata nel tempo. Sì. Mi pare per 5 anni. Una cosa. Però tra 5 anni Dio provvede, dice Naomi.
0: Esatto, pagherà anche non pagherà neanche il bollo. Perché lei c'ha la macchina sulla
2: prima, se c'ha la prima auto sotto gli 80 kW, no.
0: Andiamo avanti.
4: Poteva venire a Cupello.
0: Ecco, hai visto?
4: Paese più bello.
0: Ecco, bello. È il paese più bello.
2: In provincia di Rieti c'è Cupaello.
0: È incredibile.
2: Ti rendi conto, guarda che è straordinario.
0: Perché Cupello è vicino a casa mia, e quindi vedi che casa mia e casa tua sono collegato. Veramente. Che è molto carino. È un paese che è famoso soprattutto per i suoi.

0: i carciofi.
1: Non lo so. Anche Cupaello è alle pendici del Monte Termini.
0: I carciofi pure lì?
1: Non hanno carciofi.
0: Però, vabbè, facciamo una bella. Come si fanno?
1: Una joint venture.
0: Sì, esatto. Un
1: prendiamo dei
0: culturale.
1: Carciofi di Cupello e proviamo a trapiantarli a Cupaello.
0: Vediamo un po' che cosa.
2: Vicino a casa mia ci abita Sora Lucia.
1: Ecco.
2: 87 anni e fa ancora le fettuccine a mano. Non so se è uguale. Gigi dalla Garbatella.
0: Lo vedi, insomma.
1: Beh, la signora Lucia che fa le fettuccine. Voglio dire, se vabbè, non è, voglio dire se ce ne vuole mandare un po', però sì, noi veniamo anche a signora Benny è lì veramente lì.
0: Sono veramente a un tiro di schioppo
1: vicino a lei. Benny abita in via Gianni Togni lì alla...
0: Volevo salutare Grazia e Francesco che ci stanno ascoltando e sono in viaggio in questo momento da Coimbra a Lisbona. Dici, ma com'è? Radio Capitola non si sente qui a,
1: no, se avete l'app,
0: a Centocelle.
1: Se avete l'app si sente anche sull'Everest tra un po'. Se no, se state lì con la FM qualche
0: volta.
1: Però
0: è bello, dai. Cioè, è sempre una bella sensazione. Sia per noi che trasmettiamo e quindi molte persone ci possono ascoltare anche dall'altra parte del mondo.
1: Certo.
0: Sia per loro che sono comunque lontani da casa, ma comunque a casa. Anche se si trova.
1: Davvero, ragazzi, ma è molto fa. Quando ogni tanto arrivano messaggi, perché succede, no? Ma da me non si sente la radio, da me non. Provate, giovani e anche meno giovani. Insomma, non è difficilissimo, basta scaricare un'app sul telefonino che è un pulsante praticamente, sul quale schiacciare e magicamente si sente la radio.
0: Comunque, se non siete mai stati in Portogallo, uno dice, vabbè, dove vai? Vai a Lisbona, al massimo puoi andare a Porto.
1: No, ce ne sono però.
0: Oppure al mare, all'Algarve, che è questa regione che si trova nel sud del Portogallo, ma Coimbra, i nostri amici ce lo possono confermare, è innanzitutto la vecchia capitale del Portogallo, la capitale medievale del Portogallo, è un posto bellissimo, anche città universitaria molto molto bella.
1: Amici prepensionati e pensionati, un tempo il Portogallo era uno dei luoghi dove andare a vivere perché se piava il 100% della pensione senza tasse.
0: Adesso
1: hanno drizzato le orecchie anche là, è un po' meno conveniente.
0: Adesso sai qual è?
1: Ce ne sono due o tre.
0: Per ora l'Albania, ma non escludiamo che fra un paio d'anni.

0: Antonella e Cesare che ci ascoltano dalla Normandia in macchina, in Francia, e poi Veronica da Barcellona. Oggi è festa a Barcellona, il giorno della patrona della città, la Mercè, Nostra Signora della Mercede, quindi sono fermi oggi, festa.
1: Tema italiani all'estero.
0: Italiani all'estero, cioè ce ne sono tanti. Abbiamo un paio di messaggi anche veloci, però, veloci.
2: L'Italia è bellissima, sì. La cubaella o coccodrillo, vuoi mette?
1: Sì,
2: è bellissima.
1: No, è bellissima.
0: Coccodrillo dove
1: è? È vicino Cupello. Giuro.
3: Coimbra to Portugal, Peru, Papperu.
0: Papperu. Tra poco.
4: Il Mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
17: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
18: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
19: Cortiglia, che piano?
18: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
20: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
21: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
22: Verde!

0: Rosa. Arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Paradise, Bruce Springsteen. Ieri compleanno del boss, ti sei ricordato di mandare gli auguri?
1: No, mannaggia, guarda, mi è sfuggito.
0: Allora, il boss 77 ne ha compiuti ieri, 23, insomma, giustamente, però è ancora sempre uno che va in giro. D'altronde ha altri esempi ancora un po' più in là con l'età, come Rolling Stones, che diciamo proprio l'altro giorno torneranno con un altro tour mondiale. Volevo mandare un saluto, un bacio grande grande anche a aspetta che lo trovo, al piccolo Tiago che sta facendo una visita, un piccolo soffio al cuore, ma andrà tutto
1: bene. Ma il piccolo Tiago è normale, sai quanti soffi al cuore abbiamo avuto da bambini?
0: Sì, esatto. Allora,
1: spesso regrediscono anche da soli.
0: Esatto, è una cosa molto comune questa tra i più piccolini. 90 secondi e stiamo qua. Super spot, super premium spot.
1: Come dire? 88.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Capital. Solo bella musica.

0: Rock With You, Michael Jackson, che nel video aveva la tutina glitterata, te la ricordi? Te lo ricordi il video,
1: certo,
0: di questa canzone?
1: Certo.
0: Ha fatto tendenza anche con i mocassini di Thriller. Quei famosi mocassini adesso hanno in questi
1: quelli
0: giorni
1: con i pedalini bianchi, so.
0: Bravo, perché allora dovevano risaltare proprio il movimento dei piedi, il moonwalk, sai, i movimenti che faceva lui, certo. Ecco, allora molto spesso li usava con il calzino bianco, il mocassino che compie 90 anni, un mocassino che è diventato iconico, abbiamo parlato molto di moda, no?
1: Certo, a proposito di moda, nelle passerelle milanesi questi, sì, giorni, settimana della moda, si vedono tutine come se mi è tornata la tuta
0: sì.
1: Non escludiamo per, sì, il quiz del mezzogiornale di fare la tutina del mezzogiornale, di regalare invece della maglia, no?
0: Ho visto che fumano anche in passerella.
1: Ma porca
0: miseria,
1: porca
0: miseria,
1: porca. Io dico, cioè, ho visto adesso va di cos'è, ma è come negli anni 60-70, cioè una ribellione.
0: Non lo so,
1: fanno sfilare i modelli con, sì, la sigarettona in mano.
0: C'è stato un periodo in cui nei film, ti ricordi, anche nelle serie TV, era vietato far vedere gli attori che fumavano, eccetera. Beh, è giusto per certi aspetti.
1: Ma sai.
0: Forse anche un po' esagerato. Però
1: esatto, cioè, io penso che nella rappresentazione della realtà, se vuoi far vedere uno, che ne so, mi viene in mente Giallini quando fa il commissario, quando,
0: certo,
1: vuoi fare uno molto, molto contrastato,
0: sì,
1: dentro
0: potrebbe stare, sì,
1: una psicologia contorta.
0: Ma il modello che fuma sulla passerella è proprio brutto.
1: Santa Maria, perché?
0: La salute è la prima cosa, ragazzi. A proposito.
1: Sì. A proposito di salute.
0: A proposito, adesso Benny, ti sbertuccio. Okay. Perché questo ragazzo qua mi ha sempre detto: caro Benny, certo, devi mangiare le proteine, devi, certo, mangiare le uova, certo, eccetera. Allora,
1: continuo a dirtelo.
0: Devi mangiare le uova, eccetera.
1: Devi mangiare ascoltami.
0: Sì.
1: 2 grammi di proteine, sì, al giorno per ogni chilo di peso, sì, corporeo. Tu pesi 78?
0: Magari.
1: Quanto pesi?
0: Una volta 78.
1: 160 grammi.
0: 83
1: di
0: peso.
1: Vabbè, 160 grammi di proteine al giorno.
0: Vabbè, però come non è, per un periodo ho detto voglio stare a sentire Melloccaro. Se Carlo Conti ti chiama Melloccaro.
1: Ma l'ho fatto una volta.
0: Ho capito. Cioè, allora voglio starlo a sentire. Mi mangio le uova, ok? Me le mangio normalmente.
1: Ma
0: non
1: togli un po' di rossi.
0: Ecco, allora ho mangiato e sono arrivato col colesterolo a 200 e quello cattivo intorno a 150, che non è un bella.
1: Vabbè.
0: Adesso poi, e quindi lì mi sono preoccupato. Tutto questo prima dell'estate. Ho detto, vabbè, quest'estate non mangio le uova. Le ho completamente eliminate. A parte magari un po' di bianco.
1: Ma non è che le stanno solo.
0: Ieri ho rifatto. Ebbene, ieri ho rifatto le analisi. E il colesterolo è sceso da 200 a 160. Il colesterolo cattivo da 150 a 110.
1: Ma quante uova mangiavi, benedetto figliolo?
0: Come non è?
1: 16 al giorno?
0: Io ti ho dato retta e quindi tu mi hai portato perché tu mi vuoi eliminare. Con chi mi vuoi sostituire?
1: Ma no, con nessuno.
0: Questo era per dire che quando a settembre si ritorna e si fa il tagliandino, ecco, però se uno già ha il colesterolo un po' che fa Giacomo, le uova stiamoci un po' attenti.
1: Ma il colesterolo tra l'altro è soltanto
0: pubblicità progresso.
1: È soltanto uno degli elementi, non è che le altre cose, i trigliceridi,
0: come?
1: E la bilirubina.
0: Ottimo.
1: Cos'è?
0: Dov'è la bilirubina?
1: Ce l'ho alta io.
0: Hai capito?
1: Sai che io ho il morbo di Gilbert.
0: Cacca miseria, non lo sapevo.
1: Che è una praticamente un eccesso di bilirubina nel sangue, ma sempre. Ce l'hai, capito? Che è proprio uno che se uno fa l'analisi. E invece ce l'ho da una vita.
0: Niente. Controllatevi il colesterolo, soprattutto quello cattivo.
1: 342-342-2190, tutti quelli che si chiamano Gilbert.

Benny, vedi che quello Meloccaro ti vuole togliere di mezzo, così lui conduce il mezzo giornale, il mezzo Meloccaro farà.

0: Vedi, arrivano un sacco di consigli anche medici da parte dei nostri ascoltatori su come abbassare il colesterolo, per esempio Filomena, l'uva. Non la sapevo sta storia qui, l'uva.
1: Ieri certo, la famosa, chiaro, l'uva contiene l'uveite e l'uveite contribuisce. No?
0: però ieri l'ho comprata bella croccante, non è facile trovarla croccante l'uva, attenzione. Però bisogna assaggiarla prima. Io ho sempre un po' di timore quando vai al supermercato, al fruttivendolo.
1: Cosa fai? Stacchi l'acino?
0: Stacco l'acino e l'assaggio, però mi guardo sempre prima attorno perché non vorrei mai che... Allora, che fai? Cioè, capisci?
1: Ma scusa, ma tu mi meravigli però, sono io di solito quello che fa queste cosacce.
0: Ma un acino, ma cosa vuoi che sia?
1: Ma
0: dai,
1: il grido di tutti quelli che stanno ascoltando la radio
0: ma
1: in questo momento.
0: Ma non è che non ho rubato,
1: Ma chissà chi l'ha toccata!
0: chi se ne frega. Allora, abbiamo un messaggio anche sulla bilirubina.
1: Sulla bilirubina.
0: Sulla tua
1: sentiamo,
0: bilirubina.
1: Morbo di Gilbert.
0: Vediamo,
1: dai.
0: Vediamo com'è.
2: Come fanno sempre gli esito Lecce? Allora, per questo tu non ingrassi, perché hai il morbo di Gilbert.
1: Ma se magari
2: con tutte le diete possibili e immaginabili, ma tu non ingrasseresti comunque perché c'hai il morbo di Gilbert. Ciao.
1: A parte che credo signora si dica Gilbert. Io stesso ho detto Gilbert, secondo me è Gilbert,
0: sì,
1: come Brad Gilbert, famoso tennista, oggi allenatore americano,
0: sì.
1: Ma no, nego totalmente questo, io lo posso dire con certezza, si ingrassa lo stesso.
0: Sì, ma io ti vedo più o meno sempre
1: uguale,
0: insomma.
1: Non io in genere, però non è che uno c'ha il morbo, allora te mangi sette bufale, no, funziona
0: quello, quello lo fa chef, no, dico, hai qualche asterisco nell'ultima analisi che hai fatto oppure no?
3: L'ultima analisi le ho pagate in lire, le feci nel 98, mi ricordo. Fammi pagare
0: in bambassa. Quelli che nascondono la testa sotto la sabbia.
3: Ma magari mi venisse a me il morbo di Gilbert.
0: Fate finta
3: di niente. Lascio vedere io il sereno.

0: Live su Radio Capital, il mezzogiornale ogni giorno 10-12 da lunedì al venerdì, quindi non è ogni giorno, è da lunedì al venerdì.
1: Sì,
0: giusto?
1: Poi mandiamo in onda appunto le 5 castagne dei Maroon 5.
0: Maroon 5.
1: Pensa se un gruppo italiano si fosse chiamato le 5 castagne.
0: Beh, perché no? Questo è periodo, tra l'altro, no? Piano piano ci avviciniamo.
1: Stiamo avvicinando, se ricordiamo Sara Moretti in regia, che ha proprio un castagneto nella sua residenza estiva alternativa, il castello di Balmoral, quello che per la regina è il castello di Balmoral, per la nostra Sara Moretti è una tenuta nel Viterbese.
0: Sì, vicino Viterbo. Abbiamo un paio di messaggi, sentiamo.
2: Certo, che tutti quelli che passano nel supermercato staccano un asino a testa, che vuoi che sia.
0: Ecco, allora.
2: Si mangia un grappolo intero.
0: Sì, ecco. Solo perché ho detto che ho assaggiato un asino prima di comprare l'uva.
1: Allora, vi spiego, ragazzi, perché c'è un modo, tutto sta nel modo. Tu, quando vai al supermercato, tu ascoltatore, non devi prendere l'acino dal grappolo.
0: No.
1: Io, sai cosa faccio per assaggiarla? Prendo quelli sotto, perché quando tu nella cassetta di frutta che è esposta, se tu sollevi il grappolone, ci sono quelli residui.
0: Ah, quelli che avanzano.
1: Io prendo una bella manciata di quelli e mentre faccio la spesa, pilucco quelli. Intanto, scusa, dimmi se ho fatto male a qualcuno.
0: Ma saranno almeno 30 grammi. Ma tu hai rubato,
1: questo è un netto, forse. Però io me li mangio mentre faccio la spesa e li tengo in una mano, no? E quelli però non hai rubato niente. Tanto la gente normale non la metterebbe mai nella bustina,
0: esatto.
1: Quelli spuri.
0: Andrebbero buttati.
1: Allora io dico,
0: che spreco.
1: È un modo di riciclare.
0: Guarda, quasi quasi hai ragione, tra poco.
3: Su Radio Capital c'è il mezzogiornale.
4: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
7: La spesa intelligente.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto.

0: all'università. Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
7: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sì, per inaugurare l'ultimo quarto del mezzogiornale.
1: E che quarto?
0: E che mamma mia,
1: perché
0: davvero,
1: noi abbiamo quattro quarti, ma il quarto quarto.
0: Sempre quello poi del quiz, della maglia, molto ambita, ma abbiamo un paio di messaggi prima del quiz da ascoltare, vero?
2: Volevo fare i complimenti all'anonimo di Rieti, grande melocchero.
0: Grande driver.
1: Driver che è uno dei nostri opinionisti di fiducia, se non il principale. Sì. Ritengo l'investitura di driver un timbro sulla mia carriera di cantante.
0: E driver è un po' il nostro Sandro Paternostro, gli inviati proprio di quelli storici.
1: Sì, allora cioè. Sandro Paternostro, parliamo di storia, se vogliamo parlare di storia attuale, è il nostro Paolo Pagliaro.
0: Ecco.
1: Cioè il punto di driver.
0: Ecco.
1: No?
0: Sì, assolutamente. Poi.
3: Ciao a tutti, a proposito di quando si va a fare la spesa, si compra la frutta, magari al supermercato, quindi ambienti ampi dove non necessariamente c'è qualche addetto in zona, che comunque in genere sia dall'altra parte, ma i guanti di plastica li usiamo o non li usiamo?
0: Sì, purtroppo sì.
1: Purtroppo sarebbe molto meglio usarli.
0: Sì, però l'Italia è l'unico paese in Europa che li fa usare. Se tu vai in Germania, in Francia, non vengono
1: tutti con
0: usati.
1: Le unghie nere.
0: Non è l'Europa che ce lo chiede, è una legge tutta italiana. Che poi uno va a casa, la lava la frutta.
1: Al grido di non sia mai chissà chi l'ha toccata.
0: Capisci.
1: Quello è, capito.
0: Poi l'ultimo.
1: Sì. Chi c'è? Pronto?
0: È morto.
1: Pronto? Ci sente?
0: Era un bravo
4: ragazzi, anni 90, ristorante del cugino di papà. Gli acini. Le pigne che rimanevano la sera facevano la macedonia dai piatti dei clienti del pranzo. Buon appetito.
1: Ragazzi, ma scusa, anche qui, no? Scusate, questa cosa. Oh, pensa. È assolutamente normale in tutti i luoghi dove si cucina per un pubblico riciclare le cose avanzate.
0: Insomma, non c'è niente. Non credo che sia così.
1: Ma come no?
0: Non credo che sia così.
1: Ma come no? Quando cucini 10 polli, ne avanzano 2 perché non li hai venduti. Il giorno dopo ci sarà l'insalata di pollo con la maionese. Faccio un esempio. È normalissimo. Ma come no?
0: Mi permetto di dissentire.
1: Ma tu hai mai lavorato? Ma sei mai stato in una cucina di un posto dove si lavora?
0: Ho fatto il cameriere. Allora. Come ti permetti?
1: No, non si butta niente, ma non si butta. È peccato mortale.
0: Adesso. Fermi lì perché non affrontiamo questo discorso, per favore. Adesso abbiamo una canzone e poi il nostro quiz. Andremo in Abruzzo per il quiz.
1: Beh, certo, allora andiamo in Abruzzo.
0: Quindi zitti tutti, eh.

0: Snap.
1: Rosalyn con Snap su Radio Capital. Per la precisione, prima di andare al quiz, per legge è possibile riutilizzare il giorno dopo quello che avanza dal servizio precedente in un ristorante, ma una condizione tassativa, certo non deve arrivare dai piatti dei clienti.
2: Ma è quello che stavamo dicendo.
1: Avanza, no, sembrava una cosa
2: no,
1: un po'
2: più bordata. Ascoltatore ha detto, ma probabilmente in qualche ristorante di quint'ordine degli anni 70 sarà pure successo.
1: È avanzata, che ne so, una teglia di lasagne in tonsa in cucina, si può riutilizzare.
2: Questo stavamo dicendo, cuciniamo 10 polli, ne vendiamo 7, con i 3 faremo l'insalata di pollo.
1: Attenzione!
2: Bada bada bada.
1: Andiamo nel Borgo dei Cervi. Tutti cornuti? No,
2: no,
1: attenzione.
2: No.
1: Per vincere la maglia del mezzogiornale oggi, il cappellino e l'adesivo, andiamo in uno dei posti più belli in Abruzzo, a Villetta Barrea.
2: Confermo.
1: Sì, bello, bellissimo.
2: Posto, ragazzi, se siete nel centro Italia, anche dal nord varrebbe la pena, però probabilmente uno del nord ha un po' di Dolomiti dove spaziare. Se siete nel centro sud Italia, andate a Villetta Barrea, Parco Nazionale d'Abruzzo.
1: Che adesso si chiama anche Lazio e Molise, Abruzzo, Lazio e Molise.
2: Okay.
1: Il lago di Barrea è un bacino artificiale del fiume Sangro, è molto bello e poi soprattutto è un borgo medievale, ci sono tante case nobiliari, è un posto veramente molto molto bello. Ma che è successo a Villetta Barrea?
2: Che è successo?
1: E ci deve essere una notizia, qualcosa.
2: Certo, se no il quiz non avrebbe modo di esistere.
1: Lì a Villetta Barrea molto spesso si vedono dei cervi che fanno una passeggiata in mezzo al centro cittadino. Può succedere, sei nel Parco Nazionale d'Abruzzo, ecco. Succede che molte persone, molti turisti però vogliono fare un selfie con i cervi, cioè ci si avvicinano, via qua, facciamo un selfie.
2: Allora,
1: quindi non è che
2: io
1: sia
2: dico,
1: proprio
2: amico selfista, vabbè no. Che adesso si fanno i selfie pure ai ristoranti, cioè con la bara del Papa dietro c'è gente che è stata vista farsi i selfie, figurati se non si fanno i selfie col cervo. Però
1: tre turisti proprio in questi giorni sono stati caricati e incornati dai cervi e uno è anche stato ricoverato in gravi condizioni. E allora l'ordinanza comunale prevede mai avvicinarsi agli animali, mai accerchiare i cervi o sbarrargli la strada per fare una foto, perché uno ti carica, e mai dare da mangiare ai cervi, attirarli per dargli da mangiare, fanno da soli.
2: Le cose che tu stai dicendo, bene, è come dire, a me suona questo che tu stai dicendo come dire, se passa un tir in autostrada, mai mettersi davanti al tir, cioè ma che bisogna?
1: Può succedere però, perché uno dice dai, magari il cerbiatto, facciamo una foto al cerbiatto.
2: Perché ci stiamo estinguendo, giustamente.
1: Sai quanto rischiano quelli che non ottemperano a questa disposizione?
2: Amministrative?
1: 500 sacchi.
2: Ma io spero 500 cornate, che rimangono più impresse dei 500 sacchi. Allora, quattro definizioni, i nostri autori, che sono gli stessi di tale quale show, che fanno il doppio della posizione, sono 12. E quattro definizioni di animali, perché tu sai che il cervo, che animale è? È un cervo. Sì, ma dico che c'ha le
1: zampe.
2: Per cui?
1: C'ha le corna.
2: C'ha le unghie.
1: Le ungulato.
2: Dunque, bravo.

0: dall'ungulato.
1: Allora, dall'ungulato, no? Che vuol dire zoccolo? Quattro categorie di animali spiegate. Prego.
2: Sì. Number one.
1: Tu sai, Benny, che tu sei un grande amante dei chirotteri, che si chiamano chirotteri perché hanno la mano che vola.
0: La mano.
1: Sì, volano con le mani.
3: Chirotteri.
2: Number two.
1: A casa tua allevi dei mustelidi? Sì. E allora il mustelide viene dal latino mustela, che vuol dire pelo.
0: Ma non è anche il cibo per i bimbi, si chiamano mustelidi.
1: Gli dai mustelidi vivi ai
0: no,
1: bambini?
0: No, è un marchio, per le creme, cos'è?
1: Ok, comunque mustelide dal latino mustela, pelo, perché vabbè, sono animali pelosi.
0: Mustelidi, sì. Se credete che sia questo.
2: Number three.
1: Benny, perché non prendi un bel lagomorfo? Dal greco lagos, che vuol dire lepre, e morfo, che vuol dire forma, cioè forma di lepre.
0: Lì a Villetta Barrea c'è il lagomorfo.
1: Certo.
0: Il lagomorfo.
2: Number four.
1: In ultima analisi, più raro, ma ti consiglio di prendere un artiodattilo.
0: Vabbè.
1: Dal greco artios, pari, e dattilos, dito. Perciò quelli che hanno due ditone.
0: Artiodattilo. Allora, certo, un po' più facili potevi farli. Chirotteri.
1: Forse sì.
0: Mustelidi, lagomorfo, artiodattilo. Qual è quello sbagliato? Non c'entra niente con quello che ha detto. 342 342 2190 WhatsApp solo scritto. Adesso!

0: How I Do It, un pezzone 1995 di Montel Jordan.
1: Suona un po' come i ragazzi italiani, ricorderete questo gruppo indimenticabile di metà anni 90.
2: Non è vero, cioè è proprio diverso.
1: No, saranno stati un po' dimenticati, ma ricordiamo, i ragazzi italiani erano una boy band vocale.
0: Cioè, ma noi non dimentichiamo la nostra Sara Moretti.
3: Buongiorno Sara. Buongiorno a tutti.
0: Ciao a tutti. Detta anche donna Moretti, perché è l'unica donna del gruppo.
1: Come stai, Sara? Meglio, salute?
3: Ah sì, sì, è passato tutto.
1: Niente più a Rosolla?
3: No.
1: Il piccolo?
3: Non lo diciamo.
1: No, il piccolo?
3: Non si dice.
2: No, è che porta sfiga, perché poi sta a casa un'altra settimana, è l'antibiotico, eccetera. Che
3: mamma
2: per quello.
3: Mia.
0: Allora, chi abbiamo con noi?
3: Maria Teresa da Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.
0: Ah, Scandiano.
1: Maria Teresa?
4: Ci sono, eccomi.
1: Senti, Maria Teresa, cosa hai pensato quando è comparso questo numero anonimo che ti ha chiamato e hai detto: ma sarò proprio io?
4: Ma in realtà non era un numero anonimo, era 106, quindi un pensierino ce l'avevo fatto.
2: Dai, su,
1: perciò
2: 06,
1: ti sei allertata.
2: Certo.
4: Sentivo che era il mio giorno oggi.
1: Brava.
0: Allora, hai qualche domanda per la nostra amica Maria
3: Cosa
0: Teresa?
3: Cosa stai facendo, Maria Teresa?
0: Brava.
4: Sto aspettando che rientrino i figli da scuola e niente, così.
0: Cosa hai preparato? Ma se hai preparato qualcosa? Perché
4: è
0: non
4: presente il discorso degli avanzi, sì. Ecco, io sono una di quelle che li sfrutta tutti quanti gli avanzi, quindi legge la giornata degli avanzi.
0: Bene,
4: cioè
0: brava.
1: Facci sognare, dici un avanzo. Un riciclo.
4: C'è della pasta e spagnoli, lo spezzatino, quindi... Oh.
1: Si mangia bene a casa di Maria Teresa comunque. Brava.
0: Allora, cara Maria Teresa, abbiamo parlato di Villetta Barrea, di questo posto paradisiaco che si trova in Abruzzo, e sulle pagine dei quotidiani, perché sono arrivate delle norme contro i selfie con i cervi, visto che i cervi non è che siano tanto contenti di farsi fotografare, e hanno caricato qualche turista con le corna. Sia il turista che c'è. Allora, abbiamo detto invece di 4 ungulati.
1: No, non sono ungulati.
0: Non tutti e 4.
1: Sono categorie tipo gli ungulati.
0: Tipo gli ungulati, una è sbagliata. Allora, erano
3: Chirotteri, sì. Mustelidi,
0: sì.
3: Lago Moreo.
0: No,
1: Morfi. E poi?
3: E Artiodattilo.
0: Brava. Qual è quello sbagliato?
4: I mustelidi.
1: Come senti, Maria Teresa, noi siamo rigorosissimi nei nostri quiz. Allora, Maria Teresa, che è una che ne sa di mustelidi, ha subito capito che il mustelide viene dal latino mustela, che vuol dire donnola, non pelo.
4: Mm-hmm.
1: Per cui
4: il mustelide. Anni di latino, vedi che sono tornati.
1: Vedi. Per cui i mustelidi sono le donnole, le faine, i tassi, la lontra, l'ermellino.
0: Come
1: l'ermellino?
0: No?
1: Ma Sara Moretti viene spesso con la sua pelliccia di ermellino d'inverno.
3: Certo.
1: Invece tutti gli altri sono veri. Cioè, il chirottero è il pipistrello, ma ha la mano. Perché vola con le ali, che sono le sue mani, praticamente.
0: Okay.
1: E poi il lago morfo, proprio lagos e lepre, perciò tutti quelli che somigliano, il coniglio è un lago morfo.
0: Ah, un lago morfo.
1: Okay. E l'artiodattilo,
0: sì,
1: di Tapari, tutti i cervi, bovini, giraffe, maiali, ippopotami.
0: Ah, quindi i cervi di Villetta Barrea sono
1: anche
0: artiodattili. Sì. Quante cose che ci...
3: Ragazzi. Ma infatti prima mi sono distratta, perché mi sono ricordata che quest'estate mia cugina era stata incornata da un cervo.
0: Ah, lo vedi?
1: Maria Teresa, tu sei mai stata incornata da un cervo? No.
4: No, però tornando in Abruzzo, anche a Villa Lago girano liberi i cervi lì sulla strada.
0: Ragazzi,
4: è stato bellissimo, ci siamo fermati con la macchina a vederli da abbastanza vicino.
0: Certo.
4: Insomma.
0: Siamo noi gli ospiti, ragazzi, ricordiamo.
1: Adesso noi scherziamo,
4: sì,
1: ma l'importante è convivere civilmente rispettando gli animali.
0: Allora, cosa mandiamo a Maria Teresa?
3: Maglia, cappellino e adesivo.
0: Ciao Maria Teresa, buon pranzo!
4: Grazie ragazzi,
0: ciao.
4: Buona giornata.
1: Viva la pasta e fagioli!
0: La pasta
1: di Maria
0: e fagioli! Ah, io quanto me la mangerei una pasta
1: adesso,
0: e fagioli! Adesso, però, all'ora che ho.

0: arrivato il momento di salutare dopo Lisa Hannigan. Grazie a Stefano Melloccaro.
1: Grazie a Benny, sarebbe Melloccaro.
0: Eh no, con Carlo Conti dice Melloccaro.
1: No, ho capito, però non è che anche
0: grazie. Questo, donna Moretti, grazie chef, a domani.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: È bellissima, da Cubaella o coccodrillo, vuoi mettere?
3: Caro, il meglio che c'è.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
9: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
10: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
17: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
20: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
21: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
22: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli. Più valore alla tua casa.
0: Radio Capital, sono le 12, una buona giornata da Andrea Lucatello. I servizi segreti americani lanciano l'allarme. La Russia vuole colpire i paesi mediterranei con droni dal mare. Nel mirino di Mosca, secondo la CIA, ci sono Italia, Francia e Spagna. I velivoli teleguidati sarebbero lanciati da navi mercantili. E ieri sera Zelensky ha attaccato Putin dall'assemblea dell'ONU, mentre a Kiev veniva colpita la sede del suo partito. Roberto Ciuti.
1: L'attacco lanciato proprio mentre il presidente ucraino parlava alle Nazioni Unite. Putin è il paziente zero di una malattia che bisogna impedirgli di diffondere. Ha detto. La malattia è la guerra che, dice ancora Zelensky, solo il presidente russo vuole. Poi la denuncia. La Russia utilizza soldati di 47 paesi. A questi 47 paesi dico non consentite a Putin di trascinarvi in guerra. Intanto però il presidente ucraino si allinea alla politica diplomatica americana. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha invitato Putin al G20 di Miami di dicembre e Zelensky dice quella può essere l'occasione per un trilaterale con me e Trump.
0: Intanto un giudice federale americano ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per i giornalisti di alcuni canali televisivi, tra cui la CNN e Politico, dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente americano. Nella sentenza emessa questa mattina, il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. In Italia quelli che hanno presentato una dichiarazione dei redditi nel 2025 sono stati 42 milioni 800.000 cittadini, di questi quelli che hanno versato almeno un euro di IRPEF sono solo 34 milioni. Il restante 46% degli italiani non hanno redditi e non pagano le tasse. Mi manca Sinner, mi ha reso un giocatore migliore. A dirlo è Carlos Alcaraz, intervistato dalla BBC alla vigilia della Lever Cup. Di solito non gli mando molti messaggi a Yannick, ma a volte gli scrivo quando vince qualcosa. Gli scrivevo di più all'inizio dell'anno. Mi manca vederlo e giocare contro di lui. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
15: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
23: Una moderata alta pressione garantisce all'Italia tempo prevalentemente soleggiato, anche se con molte nubi. Nel corso del pomeriggio i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma non sono attesi fenomeni degni di nota, se non per qualcuno isolato, sui settori meridionali delle isole maggiori e sulle Alpi orientali. In serata e nella prossima notte, quadro meteorologico in peggioramento sul versante centrale adriatico e al sud, a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
24: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
26: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a

0: Unieuro. Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SEC nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Buongiorno, benvenuti 12.09, Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, Capital Circus su Radio Capital. Inizia una nuova puntata, la puntata del giovedì. Stiamo arrivando rapidamente.

0: rapidamente, siamo arrivati molto rapidamente alla conclusione.
1: E un'altra settimana se ne è praticamente andata.
0: Quattro settimane, sembra ieri che abbiamo iniziato.
1: Sì.
0: E invece sono passate ben 28 giorni, diciamo 20 puntate bellissime. Sentiamo ogni giorno di più la vostra vicinanza. Noi siamo felicissimi di essere qui. Salutiamo dall'altra parte del vetro la nostra squadra Lele ed Elisa,
1: con cui oggi abbiamo caso strano.
0: Siete in pandano.
1: Siamo in pandano, oggi siamo matchy matchy, veramente.
0: Matchy matchy, colori diversi però sui vostri pantaloni.
1: A righe,
0: sì. Bianco
1: cosa
0: e grigio, blu.
1: Penso
0: il tuo.
1: Che il pubblico proprio
0: è interessatissimo.
1: Sapere.
0: Beh, sai, la radio
1: se
0: verità.
1: Se lo chiedeva assolutamente, se lo chiedeva. 342-342-2190 è il numero al quale scriverci oggi, comunicare con noi, con Radio Capital, perché il numero rimane sempre lo stesso, quindi il consiglio rimane lo stesso anche quello, memorizzatelo, così quando avete qualcuno da questo lato che vi incuriosisce, a cui volete assolutamente dire qualcosa, speriamo di bello, potete farlo.
0: Ho dato un'occhiata ai messaggi arrivati a Melocaro e Benny.
1: Sì.
0: E beh, oggi c'è l'apoteosi di gente che parla di Claudio Baglioni.
1: Certo,
0: l'abbiamo
1: giusto.
0: Visto anche noi comunque.
1: E credo per la prima volta nella vita sì, abbiamo visto tale e quale show per seguire Melocaro, ma anche Andrea Perroni.
0: Anche
1: comunque,
0: Andrea Perroni.
1: Diciamo è nel cuore, un amico, e quindi sì, ci siamo messi proprio lì davanti.
0: E devo dire questo Melocaro, una buonissima dote vocale.
1: Hai visto?
0: Una buonissima dote vocale, ha cantato. Era anche leggermente emozionato, ma giustamente.
1: La prima puntata.
0: Comunque cantare Baglioni
1: in
0: non
1: diretta,
0: è semplice per
1: così,
0: nessuno.
1: Dai, in effetti, di fronte a quel pubblico, a quei giudici.
0: A quei giudici, così. Insomma, anche qualche scintilla.
1: Vedi.
0: Bene, seguiremo
1: ovviamente anche noi questa questione di famiglia.
0: Da Rieti lo sento ancora più vicino, capito? Perché vabbè, io Monterotondo, Rieti è sempre la via Salaria,
1: che è il
0: capito?
1: Paese che ti ha, no, non ti ha dato i Natali perché sei nato a Roma, però hai vissuto quasi tutta la
0: mia formazione
1: in quel di Monterotondo. Abbiamo iniziato con David Bowie, che onestamente, lo dobbiamo dire, ci ritroviamo oggi a scoprire la radice del, cioè o meglio l'ispirazione del cognome Bowie, che non sapevamo in
0: no
1: effetti.
0: Quelle curiosità così spicciole che non sono fondamentali, ma
1: spero
0: aggiungono...
1: che Mixo non ci senta di là, perché sennò entra e dice ma veramente non lo sapevate?
0: No, non lo sapevamo. Sappiamo un sacco di cose su Bowie, ma il fatto che lui si riferisse e pensasse al Bowie Knife, il celebre coltello americano tagliente e scattante e veloce da utilizzare per il suo nome, diciamo, d'arte, non lo sapevamo.
1: Vabbè,
0: condividiamo. Beh, qui
1: con
0: è un
1: voi,
0: po' come i vostri
1: voi.
0: Pantaloni matchy matchy,
1: cioè?
0: Ed Elisa, diciamo, non cambia le sorti della storia.
1: Questo
0: però
1: lo dici tu comunque, perché secondo me è vero, Eli. Ecco, infatti. Bene, abbiamo subito il nostro brano della classifica d'occhio, però presentarvi, giusto?
0: Vogliamo presentarvi una band di ragazze, una band al femminile, si chiamano The Big Moon, arrivano da Londra, sono in giro già da qualche anno, hanno vinto anche dei premi importanti, per esempio il Mercury Prize, che in Inghilterra viene assegnato ai migliori album dell'anno. Loro lo vinsero con l'album di debutto Love in the Fourth Dimension. Ve le presentiamo, questo è un brano nuovo, l'album si chiamerà Forever e arriverà il 30 ottobre, quindi alla fine del prossimo mese. Questo è l'ultimo singolo estratto, a noi è piaciuto molto, ma soprattutto vogliamo presentarvi la band, perché esistono anche dei dischi precedenti che secondo noi vale la pena andare ad ascoltare.
1: 342-342-2190, fateci sapere se queste The Big Moon sono di vostro gradimento. Il pezzo si chiama Three Things, tre cose, e voi le ascoltate qui a Capital Circus su Radio Capital.

0: The Big Moon, Three Things su Radio Capital, a Capital Circus, il nostro brano che entra nella classifica d'occhio, nella quale noi mettiamo i brani che vogliamo presentarvi e voi ci dite se li gradite o no, e domani sapremo qual è il vincitore di questa settimana, al quale andranno i nostri migliori complimenti.
1: Complimenti,
0: questo,
1: certo.
0: Più di
1: complimenti
0: questo.
1: Complimenti e il gradimento degli amici che ci seguono su Radio Capital. Questa è una canzone che racconta anche, diciamo, la cantante è stata molto attenta nel raccontare l'impatto che la maternità ha, che poi è una questione molto importante in realtà su ogni posto di lavoro, anche per quanto riguarda una band di rock and roll, di indie music. Lei però dice che è vero, crea forse qualche difficoltà, ma migliora comunque le cose.
0: Le ha cambiato proprio il modo di scrivere, soprattutto il rapporto con il tempo, perché è questo che è quello che succede, ma ci tiene a sottolineare che questo non era sua intenzione fare il confronto maternità contro carriera, no? Come quella solita domanda che io ormai, certo, ogni volta che ti fanno, ma come fai a conciliare? Io proprio rispondo in maniera molto innervosita, perché la trovo una domanda totalmente desueta, anacronistica. Siamo nel 2026 ancora che mi chiedi come faccio a conciliare maternità e lavoro.
1: Beh, perché
0: e
1: allora, quella è una domanda che però parte da un assunto sbagliato, che,
0: esatto,
1: cioè che è la mamma che dovrebbe fare tutto.
0: Appunto, infatti,
1: non è più così,
0: non,
1: per fortuna.
0: Non chiedi ad un uomo come fa a conciliare paternità e lavoro nel 2026, quindi lo
1: ieri
0: dico
1: me l'hanno
0: proprio
1: chiesto le tue amiche, comunque.
0: Che cosa?
1: Come farai adesso che Carolina riparte con la tournée, mentre eravamo fuori con i cani, no? La radio, la tournée, ho detto, lo so, noi, per noi è così da quando ci conosciamo. Quindi,
0: infatti, una volta uno, una volta l'altro.
1: Una volta l'altro.
0: Succede questo nelle famiglie in cui, appunto, come dovrebbe essere, non è solo
1: ci si dà una mano,
0: ci si viene incontro.
1: Parliamo anche del tema davvero importante della giornata e della settimana, perché arrivano messaggi a me da stamattina. Anche Cristina, primo che è arrivato per Capital Circus, dice sì, va bene, Bowie, le canzoni, tutto bello, ma sti codici per i biglietti degli Oasis sono arrivati o no?
0: No.
1: Allora, qua la situazione è duplice.
0: Sì.
1: O stanno tutti zitti, anche quelli che le hanno ricevuti,
0: secondo
1: non dicono
0: me
1: nulla.
0: È probabile, probabile.
1: O non sono ancora arrivati, cosa che spero, perché sto guardando la mail ogni mezz'ora.
0: Guarda, io credo che ci sarà una sorta di carboneria per la quale non nessuno dirà niente se arriva un codice, anche perché poi magari gli amici gli dicono vabbè, prendine quattro e uno
1: vabbè,
0: me lo
1: ma
0: dà.
1: Quello è scontato, penso che tutti sanno che se arriva un codice devono prenderne quattro
0: vabbè,
1: per i propri amici.
0: Però magari poi quei quattro chi sono? Vai. E voi avete già deciso, per esempio?
1: No, non ci abbiamo pensato, ci siamo soltanto dati la regola che comunque chiunque dovesse essere sorteggiato ne prende quattro.
0: Come è successo nel vostro
1: vabbè,
0: caso?
1: Vabbè, privilegiamo la propria famiglia questa volta.
0: Ah, ok, giusto, perché voi essendoci già stati
1: siete
0: questa
1: molto arrabbiate,
0: volta,
1: capito?
0: Parliamo ovviamente del concerto degli Oasis,
1: sì,
0: giusto per riprendere il tema. Va bene.

0: se volete sfondare questo muro di omertà e dirci:
1: a me è arrivato.
0: Noi siamo così, giuro che condivideremo con voi la gioia di aver ricevuto questi codici. Niente di più, niente di meno.
1: Io ve lo prometto, se mi arriva durante Capital Circus ve lo dico.
0: Proprio mentre, certo, siamo in radio.
1: Magari arriva adesso.
0: Magari.

0: arrivato il codice a mia moglie e non a me, e già la cosa mi dà abbastanza fastidio.
1: Marico
0: da Torino.
2: Ma che, con questa voce lo dici?
1: Hai ragione, a parte scusami perché sapevo che ci sarebbe stato questo messaggio, invece sono andata sopra a quest'astio che sento nella voce del nostro ascoltatore.
2: Ma come astio? Ma dovresti essere felicissimo, che lo dici così?
1: Perché magari la moglie aveva deciso di andare con le sue amiche e non con lui. E
2: vabbè,
1: quindi...
2: ho capito.
1: C'è
2: doppio codice nella stessa famiglia, dai, oh, troppo. No,
1: no, certo, certo, però metti che avevano scelto.
2: Ma è vero, ma ci vogliamo credere o vogliamo essere titubanti?
1: Ah, dici addirittura.
2: No, non lo so.
1: No, dai.
2: Non lo so, non lo so.
1: Dunque, invece Carmen al 342-342-2190, a me non è arrivato ancora nessun codice, ci siamo registrati per Manchester e le altre date delle località inglesi, vediamo se qualcuno vi risponde che li ha ricevuti. Carmen, allora, appunto.
2: Enrico, la moglie di Enrico.
1: La moglie di Enrico. Esatto.
2: Il paziente zero della tournée degli Oasis, il primo che conosco a cui si è arrivato un codice.
1: Noi abbiamo fatto, vedi, credo che Carmen quindi si sia registrata, tutte le stesse località avete scelto, noi abbiamo scelto località diverse per esempio.
2: Stiamo comunque provando tutte.
1: Cioè voglio dire, l'emozione, l'ebbrezza di ricevere qualcosa che ti farà spendere un sacco di soldi. Perché poi
2: proprio
1: questo,
2: da stupidi.
1: Pensa che cretini che siamo, che cretini veri.
2: In genere uno, no, veramente aspetti un regalo. Chissà,
1: certo.
2: Se ti estraggono il superenalotto vinci.
1: Invece qua spendi.
2: Vinci che una diverso. Grande possibilità di spendere un sacco di soldi, ma che gioia, eh? Vedremo come evolve. Noi abbiamo anche della grande musica italiana, però qui a Capital Circus, come la prossima canzone. Quanto mi piaceva questa canzone. Un Caparezza molto più rock and roll di quello che poi a volte sarebbe stato nel resto della sua carriera. Mi piaceva già dall'intro con queste chitarre.
1: Che comunque ha mantenuto,
2: sì,
1: un'altissima, certo, qualità. Questo da sempre fino all'ultimo album, che è davvero qualcosa di straordinario. Ma noi torniamo indietro fino a Vengo dalla Luna. Questo è Caparezza, lo ascoltate qui su Radio Capital con Piera e Carolina.

0: proprio perché viene dalla luna, Caparezza, noi siamo sicuri che troverai un modo qualsiasi, anche diverso da quello che è stato fino adesso, per tornare su un palco dal suo pubblico.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
6: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento.

0: Abbonamento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate. Coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli. Più valore alla tua casa.
9: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
10: Capital Red Carpet.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Capital Red Carpet.
16: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E ci si rilassava con una tequila sunrise, erano gli Eagles, voi siete su Radio Capital con Piero e Carolina, 12.36, forse troppo una tequila sunrise adesso?
1: Beh sì, direi di sì. No? Cioè che in realtà è in contrasto poi, no? Con questo mood così appunto rilassato.
0: Beh, però
1: e poi...
0: dai.
1: Dici la tequila.
0: Lo spritz, ah, un po' più forte.
1: Sì, forse alle 12.36 magari.
0: Va bene, prima
1: la
0: del
1: tequila
0: pranzo
1: non va benissimo, anche se chi lo ha detto poi,
0: infatti,
1: alla fine, no? Chi lo ha detto?
0: Queste regole
1: che infrangiamo quando nessuno ci guarda, questo è quello su cui riflettevamo oggi, cioè che ci sono delle regole che sappiamo benissimo di poter infrangere senza che succeda assolutamente niente, però quando lo facciamo comunque abbiamo quel brivido di fuorilegge, no? Cioè questa cosa che ci fa sentire
0: un esempio,
1: entrare dall'uscita quando c'è scritto entrata. Quelle cose stupide, capito?
0: Adesso ti bloccano.
1: Oppure mangiare una cosa al supermercato. Questo l'ho fatto. Mangiare una cosa al supermercato prima di arrivare alla cassa, poi paghi la confezione, non è che non paghi.
0: Vabbè, allora non sei proprio fuori legge.
1: E
0: fino
1: sono
0: in
1: queste le cose, no? Oppure prendere l'ascensore per un piano solo, che teoricamente, no? Ci sono quelle regole non
0: fare
1: dette.
0: Colazione alle 4 del pomeriggio.
1: Mangiare il dolce prima della cena. Sono piccole trasgressioni che, magari neanche vere trasgressioni, dove nessuno viene danneggiato, non esiste in realtà una regola scritta, però comunque il nostro cervello le percepisce molto spesso proprio come delle regole vere e proprie, no? Addirittura c'è uno studio, una ricerca pubblicata su Nature Human Behavior, costruita su oltre 14.000 partecipanti, che ha mostrato che nei test di base tra il 55 e il 70% delle persone continuava a rispettare una regola anche quando era così banale, anonima, non rischiava punizioni, perché infrangerla non avrebbe fatto male a nessuno in realtà. Però
0: era
1: comunque
0: anche una cosiddetta pressione sociale, no? Che è risultato da questo,
1: esatto,
0: studio essere più forte della regola in sé, no? Nel senso, non parliamo ovviamente di norme, ma di quelle cose autoimposte, no? Che fino a poco tempo fa anche pranzare da soli era una cosa che metteva a disagio magari le persone, poteva capitare perché magari, no, non si era abituati ad andare al cinema da soli, fare delle cose da soli. Questa è una pressione sociale che questa inchiesta ha dimostrato essere molto forte, nonostante diventiamo un po' più liberi, no? Anche di capire che, ma chi se ne frega,
1: infatti,
0: poi alla fine,
1: infatti,
0: no?
1: C'è una sorta di rispetto, forma di rispetto intrinseco delle regole, quindi basta che qualcosa venga definito come regola
0: e ci
1: siamo noi in ansia. Esatto, la dobbiamo rispettare, quindi.
0: E Daniela al 342-342-2190 ha centrato proprio esattamente una delle regole cardine di quelle che ci cresciamo da bambini, cioè fare il bagno senza aspettare le 3 ore dopo aver mangiato. Quante volte ce l'hanno detto.
1: E infatti l'abbiamo rispettata fino a un certo punto, poi arrivati a, insomma, all'età in cui potevamo fare come ci pare, non l'abbiamo fatto. Ecco,
0: però queste... tuttora quando entri in bar,
1: sì,
0: in
1: comunque dici
0: quel minimo dici ma si,
1: certo,
0: potrà fare.
1: Beh, anche qua ci sono le scuole di pensiero che restano, quindi vogliamo sapere un po' quelle piccole trasgressioni, quelle anche dette libertà quotidiane che ci fanno sentire un po' colpevoli, ma che comunque alla fine riusciamo ad infrangere.
0: Scrivetecele o mandateci messaggi vocali se riuscite entro i 30 secondi, così

0: andando avanti con la trasmissione, chiacchieriamo anche un po' con voi. Adesso manteniamo dei toni tenui sulla
1: musica, nonostante siano i Foo Fighters.
0: Però è una bella rilettura insieme a Mark Ronson di un loro classico, Making a Fire. Voi lo ascoltate con Caroline Pierre, Capital Circus.

0: E siamo subito nel coro gospel di una chiesa di Harlem. Questi erano i Foo Fighters con Making a Fire insieme a Mark Ronson, e Luciana ha detto una cosa perfetta: al supermercato cambiare idea dopo aver messo qualcosa nel carrello, toglierlo e lasciarlo su uno scaffale a caso. Non lo faccio quasi mai, e comunque mai se si tratta di prodotti freschi.
1: Beh, quello
0: brava,
1: sì, bravo,
0: Luciana,
1: bravo.
0: Quello no. Però a me ogni tanto quella è una piccola trasgressione che mi è capitata. Mi sento un po'...
1: Ti guardi un po' intorno.
0: No, vabbè, perché poi nessuno. Comunque c'è qualcuno che lo dovrà rimettere a posto. Quindi comunque non è bello. Però sai, è successo magari quando andavi un po' di corsa. L'ho fatto, dai, l'ho fatto.
1: Abbiamo due.

0: messaggi che vanno uno da a ovest e l'altro a est, oppure nord, sud, fate un po' come vi pare. Sono Francesco e Patrizia e li ascoltiamo.
1: Buongiorno Radio Capital, io vado controcorrente, io sono uno per le regole che le rispetta a prescindere che siano banali o meno, un po' come fanno i giapponesi, una forma mentis, perché se tutti rispettassimo le regole, anche quelle più banali, vivremo tutti meglio. Invece diciamo, ma sì, quella è banale, ho capito, ma se tutti quanti non osservassero le regole banali, come succederebbe? Mangiare una cosa al market prima di pagarla, effettivamente quella cosa non è tua finché non la paghi.
0: Capito?
2: Vabbè, dai.
0: Hai capito, Carolina? Rispetta
2: le
0: regole.
2: Stavo morendo di fame.
0: Oppure fai come Patrizia.
3: Quale regola? Io faccio tutto da sola, da sempre, col mio cagnotto, veramente. Da sempre, ed è libertà assoluta. Non devo sottostare a niente e a nessuno. Perfetto.
0: Lei outlaw completa.
3: Esatto.
0: Ricercata Patrizia, che non rispetta nessuna regola invece. Vabbè, in mezzo c'è tutto quello che facciamo ogni giorno.
4: C'è anche Loredana che, per esempio, quando trova le cose lasciate fuori posto al supermercato, le riporta al posto giusto.
0: Mamma mia, e qua ti dovresti arrossire.
4: No, hai ragione. Scusate, ma non l'ho fatto mica sempre. Sarà capitato.
0: Ma sì.
4: Ma poi a me fa. Cioè, io dovrei fare molte più cose fuori legge, diciamo, per il mio carattere.
0: Giovanni lo fa all'IKEA di lasciare le cose fuori posto, però là ti posso dire, per rimetterla al posto giusto devi fare un chilometro.
4: 8 chilometri,
0: quindi,
4: certo.
0: Se vogliamo, però, Elisa, che cosa? Ci fai dei cenni? Hai dei messaggi? Vai.
5: In effetti sì, io cerco sempre di seguire le regole, specialmente quelle del codice della strada.
4: Beh.
5: E quindi col giallo mi dovrei fermare, e mi fermo. Però quelle rare volte che passo col giallo, sento in colpa.
4: È vero. È giusto, dai,
0: so,
4: è un po' pericoloso. Sul codice della strada, signori, veramente penso che ogni regola sia assolutamente valida e da rispettare.
6: Ciao, Marcello da Bassano. Dicono che è finito di mangiare. Non devi stenderti sul divano o fare la pennichella, fa male la digestione, ma io puntualmente lo faccio. Ciao.
4: Anche questo è vero, sì.
0: Questa però è una di quelle regole che la infrangi, sai che non lo devi fare, ma quanto è bello.
4: Specialmente la domenica dopo la pastarella che ti sei mangiato.
0: Che ti butti sul divano e senti proprio delle mani che non sono le tue, che ti portano a fondo e ti lasci andare. Pastarella, tra l'altro, regolarmente grande.
4: Ah, adesso apriamo un altro capitolo.
0: Io vengo dal paese.
4: Non credo che si dica pastarella in tutta Italia.
0: A Monterotondo si dice pastarella.
4: Va bene.
0: Sono quelli che poi sono diventati i mignon. Ma quale mignon? La pastarella ripiena di cioccolato. Deve essere grande.
4: Grande. Al massimo
0: piccola.
4: La puoi dividere? No.
0: No, mai fatto. Se la dividi stai male. Questo era. Ma stai male quando succede. Ne prendo metà. Era una cosa mai successa a casa, ma credo in tutti i paesi.
4: Infatti la domenica intorno alle 12 si crea.
0: Affollatissime le pasticcerie.
4: Delle file fuori nelle pasticcerie.
0: Ma è giusto.
4: Sì. È vero, va bene.
0: Che ti presentavi con questo vassoio che era pesante, capito? Perché le pastarelle erano tutte belle pesanti.
4: Esatto.
0: Magari c'era tanta gente, arrivavi con 6 kg di panni di dolci.

0: Ciao ragazzi, questa canzone di Blair mi ricorda il concerto nel 2013 alle Capannelle a Roma, e durante questa canzone Damon Albarn si buttò sul pubblico, io ero lì sotto e riuscii a toccargli un ginocchio.
1: Wow, ma che scherzi davvero,
2: ma questo è bello, però
1: è bellissimo il ginocchio di Damon Albarn.
2: Ha avuto fiducia in voi,
1: lo
2: avete sorretto Damon, sai,
1: certo,
2: capita pure che è lì,
1: non
2: no?
1: Non si può mai sapere, in effetti.
2: Vabbè, i Blair non capita di non trovare pubblico sotto.
1: Non credo.
2: Diciamo. Vai, non vai, credo. Elisa, vai, vai.
3: Qui a Milano, io dico pastarelle perché sono figlio di un romano, ma i milanesi dicono pasticcini.
1: Ma pasticcini sono quelli piccoli, però, credo, no?
2: Eh sì, saranno quelli che noi chiamiamo con disprezzo mignon, quelli piccolini.
1: Infatti, no, noi no, assolutamente, solo grandi.
2: Con disprezzo.
1: Con disprezzo.
4: Per condivido appieno, ma quale mignon e mignon, ma vuoi mettere una bella sfogliatella di quella frolla, ma pure la riccia, come Dio comanda, grande, come dire, da non dividere, manco condividere se vogliamo. Dario, ovviamente da Napoli.
2: Dario, posso dire, sono d'accordo.
5: Esco

0: Calcutta con Pesto chiude la prima ora di Capital Circus, ma torniamo tra pochissimo.
1: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.

0: www.gattinoni.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
12: Dal 14 al 16 ottobre, torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Zimarex Collagene. Azione.
1: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mechanics Over My Shoulder. Inizia così la seconda ora di Capital Circus.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Steve Miller Band, questa è Radio Capital, Capital Circus, con noi Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 e soprattutto con tutti voi che ci scrivete al 342-342-2190. Oggi parlavamo di quelle piccole trasgressioni che però ci fanno sentire comunque un po' colpevoli, un po' fuori legge, ci danno quel brividino, e ci avete fatto un sacco di esempi assolutamente centrati. C'è poi chi l'ha studiata questa cosa, no? Noi siamo partiti proprio da quello, da uno studio di psicologia, ovviamente, che ha riportato il fatto che rispettare una regola quando era anonima, anche quando era anonima e quando non dava particolari punizioni e non andava a ledere la vita di nessuno, comunque è qualcosa che inevitabilmente abbiamo dentro di noi, no? Una pressione sociale, chiamiamola un po' come vogliamo. Ci sono altri due psicologi che hanno dato un altro termine interessante.
1: Benign violation, la violazione benigna, che sono quelle situazioni che ci divertono, diciamo, che quando riusciamo a percepirle contemporaneamente come una violazione e come qualcosa di innocuo, comunque ci scatta il brividino, capito?
0: Sì.
1: Quella cosa che dici, vabbè dai, ma chi se ne frega, non fa male a nessuno, però comunque infrangerla vuoi per un

0: retaggio con il quale siamo cresciuti ci mette comunque un pochino in difficoltà.
1: Un pizzico.
0: E voi continuate a raccontarcele, perché tra l'altro siete estremamente creativi, devo
1: mamma
0: dire.
1: Mia,
0: al 342-342-2190 arrivano messaggi di ogni tipo. Ce n'è uno che secondo me è detta proprio delle regole saldissime.
2: Ragazzi, io rispetto tutte le regole, sono un maniaco delle regole, ma tre regole mi stanno particolarmente a cuore. Mai prestare i libri, mai prestare i CD e mai, dico mai, dividere un dolce con chiunque. Marcello da Bari, un abbraccio.
1: Mamma Marcello, proprio categorico.
0: Categorico. Su alcune cose non si scherza, ma credo, vedo la nostra Elisa dall'altra parte del vetro che gesticola perché vuole dirci una cosa. Prego Elisa.
3: Allora, sul non prestare i libri ci posso stare.
1: Ok.
3: Non prestare i CD, ormai viviamo nell'era di Spotify e tante altre piattaforme streaming dove sentire la musica, però sul non dividere il dolce, insomma, da questa dichiarazione possiamo trarre delle linee della personalità del nostro ascoltatore.
0: Vai, poi io ti dico la mia.
3: Ok, allora ci ha insegnato tutta colpa di Freud, Anna Foglietta e Vittoria Puccini, appunto, che facevano il ruolo di queste due sorelle, dove la Puccini dava delle dritte a Anna Foglietta della serie: guarda che se lo vedi che è tirato con il dolce, sicuramente è egoista.
1: Okay.
3: Se vedi che fa un po' lo sborone, quindi che ne ordina un secondo, diffida, perché anche quello non va bene. Se
1: etichette.
3: Gentilmente ti cede, ti avvicina il piatto e tu puoi allungare il cucchiaino, allora lì vuol dire che è l'uomo giusto.
1: Ok, ok.
0: Tu posso dissentire in parte? Sto scherzando, ovviamente. Cioè, per esempio, no? Facciamo un esempio. Io con Carolina siamo insieme da tantissimi anni, dividiamo tutto, non c'è nessun problema.
1: Ma
0: siamo al ristorante o a casa, arriva quel momento con un dolce incredibile, no? E lei arriva e col cucchiaino viene a pescare dentro al mio dolce, no?
1: A parte non con questa violenza, innanzitutto.
0: Io la interpreto come violenza, chiaramente.
1: A parte chiedo prima, comunque.
0: Ma sto giocando.
1: Perché mi dipingi.
0: Il concetto del nostro ascoltatore è questo: il dolce non lo dobbiamo dividere, ha ragione, perché è buono. Te ne compro altri se vuoi, mangiatene altri.
4: Non voglio più cultura.

0: nuovo singolo di Anna Castiglia, questa bravissima e meravigliosa cantautrice siciliana che appunto è uscita da Bari ed eventuali luoghi molto interessanti come ad esempio Musicultura, che ha vinto nel 2024,
1: che presentavi tu peraltro.
0: Sì, esatto,
1: quindi l'hai vista sbocciare accanto a te, Anna Castiglia, bravissima.
0: Sì, veramente molto brava, scrive secondo me in una maniera incredibile, proprio così particolare e unica. Domani esce il suo album che si chiama La paura in tasca, domani è venerdì, sì esatto, e quindi siamo molto felici di averla avuta qui a Capital Circus.
1: Speriamo di averla ancora, siciliana, anzi catanese, la nostra Anna Castiglia. Avete capito che abbiamo un debole per la Sicilia, per Catania, sì, in particolare, e poi è come non legare il messaggio che ha scritto Valentina, il tuppo della brioche col tuppo catanese solo all'amore della tua vita.
0: neanche all'amore della tua vita, posso dire.
1: Promessa eterna, perché, lo so, è
0: perché lui per esempio non lo dà proprio, non ci pensa proprio.
1: Nella vita, sì, tutto, sì. Carolina, lo sai, tutto, sono la persona più altruista del mondo, ma non mi chiedere la brioche
0: o non la lasciare, perché poi c'è anche questo tema, perché se tu magari non ti avventi sui dolci e magari stai facendo altro, oppure semplicemente cioè non ti va proprio in quel momento, niente, è finita,
1: li guardo come uno squalo.
0: No, non li guardi, li mangi.
1: Certo, vai Elisa.
2: Il dolce vi do il mio piattino e anche quello dei miei vicini, mangiatene quanto volete della mia porzione, non c'è problema, ma se vi azzardate a toccare una fetta di salame, un pezzettino di formaggio dal mio piatto, siete finiti.
1: Questa è soltanto una questione di differenze, gusto, di gusti. Il concetto, certo, è lo stesso e lo rispetto molto.
0: È vero, è vero. E poi ne abbiamo un altro.
3: Anch'io devo dire che quando mangio un piatto, qualsiasi tipo di piatto, che sia dolce, che sia salato, è chi mi mette la forchetta per assaggiare senza chiedere.
0: Ma è terribile.
3: Io reagisco come un pitbull a cui metti le mani nella ciotola mentre sta mangiando una salsiccia.
0: Sì, sì.
3: Massimo da Milano. Ciao.
1: Ha fatto una brutta pubblicità.
0: Sì, infatti, perché io non faccio assolutamente questo. No, credo che sia giustissimo. È proprio una forma di maleducazione quella, così.
4: Buongiorno Radio Capital. Io sono sposata da 37 anni, ma mio marito mi allunga sempre il suo piattino, la sua coppa, anche del suo dolce preferito, il tiramisù.
0: Amore.
4: Sempre. Ciao.
0: Amore, vedi?
1: Lo apprezzo tantissimo. Lo apprezzo
0: però
1: tantissimo.
0: Però non lo faccio. No, non lo fai. Fa il contrario.
1: No, perché lo ritraggo.
0: Però lo diciamo perché è un problema serio.
1: Di glicemia.
0: È un problema serio con i dolci, con lo zucchero.
1: Con lo zucchero, certo, è chiaro. Sì, quindi appena faccio la prima cucchiaiata mi parte il cervello come se avessi ingerito, non lo so, sostanze stupefacenti che non ingerisco a scanso
0: solo
1: di equivoci.
0: Quello sì.
1: Quello sì.

0: con Starting Over qui su Radio Capital, a Capital Circus. Stiamo parlando di quelle piccole trasgressioni che però, insomma, alla fine ci piacciono, alla fine ci danno quel brividino, ci fanno sentire un po' così fuori legge. Poi la conversazione adesso è virata su divido o non divido i dolci a tavola, o i dolci, o comunque i qualsiasi tipo di pasto di cui
1: tema
0: sono,
1: che devo dire vi ha appassionato molto.
0: Sì, dolce o salato, quello che sia, evidentemente quando ne sei così appassionato non riesci a neanche a condividerlo con la persona che ami. C'è chi poi di trasgressioni ne faceva in maniera molto più ampia, di pressioni sociali. Sto parlando di John Lennon,
1: che ne fece una abbastanza importante, di trasgressione, se vogliamo, di una regola non scritta, cioè: sei John Lennon, hai appena chiuso la tua storia con i Beatles, ma sei comunque forse il cantante più influente in quel momento al mondo, più famoso, e decidi di infrangere la prima regola del music business, cioè fai un disco, fai un tour, fai qualcosa. E lui decide proprio nel 1975 invece di dedicarsi a se stesso,
0: alla vita domestica, a Sean, a suo figlio, e questo per una rockstar degli anni 70
1: a
0: era
1: Yoko.
0: A Yoko, ovviamente, cioè, beh, ma quello con o senza,
1: certo,
0: cioè lei sempre c'era. E quindi, dicevo, appunto, ha deciso di rompere il copione della rockstar anni 70. Queste, vabbè, sono trasgressioni più grandi, ci piacciono tantissimo anche le vostre, che ci state scrivendo al 342 342 2190.
1: Vedi, Luca per esempio è romantico e dice: è l'ultimo morso il vero tesoro.
0: Però non dice
1: se lo dà o
0: esatto, cioè magari dice proprio il motivo:
1: ho faticato per arrivare all'ultimo morso, non te lo cederò per nulla al mondo. Potrebbe anche essere questa la lettura. Voi continuate a scriverci al 342 342 2190. E adesso l'intro di una delle canzoni più significative per la carriera degli Stereophonics, in generale per la musica alternativa degli anni 90, primi 2000, la band che viene dal Galles, che ci ha regalato delle canzoni indimenticabili,
0: che ci ha regalato lui, anche possiamo dire
1: anche lui, anche il cantante,
0: insomma, sempre per dare la mia
1: mi sembra giusto
0: la mia visione.

0: Phonics, Maybe Tomorrow qui su Radio Capital. Siamo arrivati fino al 2003 con questo pezzo meraviglioso e la voce di Kelly Jones.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a €3.200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a €3.200 ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Pronto? Il dottore offre €13.450. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel.

0: Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Can Tell, ed eravamo tutti qui a fare il famoso duck walk.
1: Esatto, il balletto.
0: Il balletto, quello che poi, insomma, è stato
1: di
0: ripreso.
1: Mia Wallace e Vincent Vega.
0: No, il duck walk era quello che faceva Chuck Berry proprio con la gamba avanti, no?
1: Vabbè,
0: quello che poi è diventato.
1: Poi, diciamo, e poi è diventato replicato anche loro, no?
0: Celeberrima la canzone, come dice anche Joe al 342-342-2190, senza Tarantino questa canzone forse oggi non sarebbe così conosciuta dalle nuove generazioni.
1: E sai di che anno è Pulp Fiction?
0: Di che anno è Pulp Fiction?
1: L'hai visto? Non lo guardare.
0: No,
1: secondo te quanti anni fa è?
0: Beh, no, vabbè, Pulp Fiction te l'avrei detto che era degli anni 90, dai, me lo ricordo troppo bene, quindi okay. 30 anni fa più o meno, 30, 32,
1: 94,
0: 32.
1: Esatto.
0: 94.
1: Sì, sì, no, io avrei detto un 20.
0: No.
1: 25.
0: Ormai devi. No, sì, va bene, lo capisco. Il processo mentale è chiaro ed è giusto, lo apprezzo. Però devi segnarti questa regola. Oggi parliamo di
1: che
0: regole.
1: Tutto quello.
0: Tu, quando si parla di anni 90, so 30 anni fa.
1: Lo so.
0: Cioè, tu, anche se non ti sembra.
1: Non lo voglio accettare.
0: Dai per scontato che sono 30 anni
1: fa. Diceva Cocciante. Uguale.
0: Anzi, adesso te ne dico un'altra che ti farà rabbrividire ancora di più, perché l'ho letta mentre venivamo in automobile. Oggi è anche l'anniversario di Nevermind dei Nirvana.
1: Sì.
0: Che è uscito tipo pochi anni fa, no? E invece era del 91, sono 35.
1: Che colpo al cuore ogni volta.
0: 35
1: che colpo
0: anni
1: al cuore, mamma mia.
0: Peraltro, e chiudo, 35, 90, 26, anno di 1991-2026, 35 anni,
1: sì.
0: Stiamo per chiudere, diciamo, siamo nell'ultima parte di un anno che 35 anni fa, quindi nel 1991, si può definire come uno degli anni più paurosi dal punto di vista della pubblicazione di dischi che sono rimasti nella storia.
1: Paurosi in termini,
0: in termini
1: come
0: assolutamente
1: si dice?
0: positivi, come si dice a Roma. Uscì Actum Baby.
1: Sì.
0: Uscì Blood Sugar Sex Magik, Primal Scream, decine di dischi fondamentali, i Pixies, usciti tutti nel 1991, anno che è rimasto assolutamente nella storia. Anche la canzone dei Pavesini, dice Sara.
1: Quale? Ah,
0: Chuck
1: questa.
0: Berry.
1: Ah, è vero, sì.
0: Strano
1: vero.
0: Che non l'abbia detto Elisa dall'altra parte del vetro, che sulle pubblicità arriva come una mannaia.
1: Di solito è ferratissima, invece te la sei persa questa pubblicità. Ah, cara mia. Perdi colpi anche tu, nonostante la tua giovanissima età.

0: seta. Elisa, questa era Seta a Radio Capital, che poi pensavo, no? Che alla fine noi da piccoli sogniamo il momento in cui nessuno potrà più dirci nulla, no? Rispetto a cosa mangiare, all'orario in cui andare a dormire, a quando fare il bagno. Poi diventiamo adulti, conquistiamo finalmente quella
1: la
0: libertà,
1: nostra autonomia,
0: e ci costruiamo da soli tutta una quantità enorme di nuove regole che non sono assolutamente indispensabili, altre sono figlie magari di copioni sociali che ci ripetono sin da quando siamo bambini, e quindi alla fine rimaniamo incastrati.
1: Però possiamo sempre evolvere e possiamo capire, ah, certo. E come stiamo vedendo siete in molti ad evolvere in maniera molto decisiva, per cui sapete benissimo che sono regole messe lì che però si possono infrangere, a volte fa anche proprio bene.
0: Sì, fa benissimo.
1: Cioè, quando parte il forno a microonde, per esempio, no? Forno a microonde è un timer.
0: Sì.
1: Adesso mi è venuto in mente quella, no?
0: Sì.
1: E tu dovresti aspettare che arrivi allo zero di base.
0: Beh, certo, anche perché sei messo del tempo. No.
1: Però magari ti accorgi che non servono quei 5 secondi in più, e quindi apri lo sportello, no? Oppure quella, io ogni volta che lo apro dico, però forse dovevo arrivare allo zero, invece l'ho aperto.
0: Ti dà quel brividino.
1: Brividino, oppure l'ascensore del nostro palazzo, dove ci sono 40 cartelli che dicono aspettate il secondo clac, perché fa clac e poi clac. E poi, secondo questa regola, tu puoi aprire la porta. No? La porta si apre lo stesso dopo il primo.
0: Eh sì, però c'è un problema. Sì, crei un problema all'ascensore.
1: Però quei 2 secondi in cui arriva l'ascensore, fa clac, e tu devi apro, non apro, sono 2 secondi che sembrano 20.
0: È vero, sì, questo è vero. Ma ce ne sono tantissime.
1: E io mi sento in colpa e quindi li aspetto. Io li aspetto.
0: Certo.
1: Nostri figli, ovviamente, no.
0: No, vabbè,
1: e io mi sono anche ritrovato a dirgli, però devi aspettare il secondo. Sì. Ma chi se ne frega?
0: No, ma in quel caso si rompe. Sì, perché si rompe, dai, non è un...
1: Ok, ritiro.
0: Elisa, dici, vai. C'era un messaggio vocale, ci volevi?
2: Con mia moglie e i genitori, cioè che adesso sono i miei suoceri da 20 anni, mi costringevano a prendere il dolce anche se non lo volevo. Ma minacciato, ve lo dico subito, minacciato di prendere una porzione in più di dolce e io non lo volevo. Ciao ciao.
1: Beh, questo modo sano di crescere.
0: Riporta però a quell'altro discorso che stavamo facendo, no? Cioè, nel senso che sulla questione dei dolci, eccetera.
1: Ma però questo, secondo me, è anche una di quelle regole con le quali cresciamo. Quando vai a pranzo dai suoceri, dai nonni, devi mangiare.
0: Ah, certo, sì, giusto.
1: Non ti devi permettere di dire no, non ho più fame.
0: Sì.
1: È una regola tutta italiana. Vai.
3: La mia piccola trasgressione, cerco di non pagare mai le buste al supermercato andando alla cassa self-service. Non
1: Bravo.
3: Le batto mai, perché secondo me non è giusto che le debbano far pagare, dovrebbero
1: Bravo.
3: Essere incluse nel prezzo.
1: Robin Hood. Rubiamo i ricchi per dare ai poveri.
0: Ma
1: le
0: io
1: buste.
0: Direi che magari se evitiamo proprio di la plastica sarebbe ancora meglio,
1: ancora
0: ci portiamo
1: meglio.
0: Le shopper
1: portiamo
0: da
1: le
0: casa,
1: nostre.
0: No?
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì.
0: Ecco.
1: Ancora meglio, però è vero, è insopportabile quella cosa. Anche io quando potevo. Oppure sai che faccio io? Ne chiedo quante buste le servono? E dico 2, sapendo che me ne serviranno 3, sperando che poi la terza lei lo capisce da sola e me la regali.
0: Conto chiuso.
1: Sì.
0: Mamma.

0: Sono i Placebo con Pure Morning, era il brano che apriva Without You I'm Nothing, uno degli album più rappresentativi nella carriera della band di Brian Molko, che è in giro anche loro, appunto lo dicevamo prima, anni 90 significa più o meno 30 anni, e però hanno appena ripubblicato il loro album d'esordio che si chiamava proprio Placebo, ne hanno fatto una versione 2026 che si chiama Recreated, che vuol dire risuonata dall'inizio alla fine, in una versione, stando alle loro parole, che dice: l'abbiamo voluta suonare così come abbiamo imparato a suonare quelle canzoni in 30 anni di tour, le abbiamo fatte nostre, le abbiamo volute reincidere 30 anni dopo.
1: Eh sì, ne hanno fatte proprio delle nuove versioni, no? Costruite anche un po' accumulando tutta la loro esperienza in questi 30 anni. Sono state anche annunciate 4 date brasiliane, però
0: un grande tour, ma sì, che arriverà per fortuna anche in Italia.
1: Il 6 novembre 2026, un'unica data italiana all'Unipol Forum di Milano.
0: Concerto che credo sia sempre da andare a vedere.
1: Eh sì, credo proprio di sì, assolutamente.
0: Eravamo insieme quando i Placebo presentavano il loro disco in diretta, o comunque in uno show per MTV. Eravamo a vederlo tra il pubblico.
1: Direi di sì.
0: Tu non eri sul palco, non lo stavi presentando.
1: No, non stavo lavorando.
0: Per fortuna, perché Brian Molko si chiuse in bagno a un certo punto.
1: In camerino, credo, sì.
0: E non uscì per più di un'ora. Quindi il concerto, credo, non fosse in diretta, ma questo Luca De Gennaro, che arriva fra poco, ce lo potrà ricordare, sarebbe stato un dramma gravissimo.

0: tantissimo, forse veniva registrato per il lancio di un disco, però poi quando uscirono, concerto straordinario.
1: Comunque alla fine straordinario, nonostante nessuno sa e nessuno saprà mai cosa è successo.
0: Beh, ce lo possiamo immaginare quello che è successo comunque. Non erano anni semplicissimi per Brian Molko.
1: Vabbè, ho capito.
0: Ha detto lui,
1: Ha detto lui, sì, in effetti.

0: John Mayer, New Light, chiude questa puntata di Capital Circus. Noi vi ricordiamo che saremo in vostra compagnia anche domani a chiudere la settimana. Domani vi diremo anche chi è il vincitore o la vincitrice o le vincitrici della nostra classifica ad occhio di questa settimana, cioè le band che vi abbiamo presentato e vi abbiamo proposto e che voi avete gradito di più.
1: Ma se voleste andare a recuperare le nostre scelte puntata per puntata, potete andare su iTunes, perché trovate tra poco già anche questa puntata. Magari avete iniziato in ritardo.
0: In podcast.
1: Però
0: adesso
1: ascoltatela dopo aver ascoltato Luca De Gennaro in mix.
0: Anche dopo aver ascoltato
1: Marco Biondi, tutti.
0: Quindi,
1: tutti. Stanotte.
0: Stanotte va bene. A domani, ciao.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Sufficiente citerio. Swish. Senti qua. Che cotto, mai vista tanta

0: di felicità. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
4: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, Teletail 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
7: Zimarex Collagene, azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
13: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
14: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
14: Una produzione One Podcast.
15: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaporto.
17: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Dopo la tragedia sul lavoro, il Colosseo rimane chiuso anche domani. Il ministro della Cultura Giulia aspetta le indagini in corso e l'incontro con i lavoratori del monumento. Nessun pericolo imminente, dice l'Italia, dopo l'allarme attribuito alla CIA su un possibile attacco russo con droni dal mare contro Spagna, Francia e il nostro paese. Non serve altra benzina sul fuoco, dice il ministro della Difesa Crosetto. Andrea Lucatello.
18: La rivelazione del quotidiano.

0: Nel mondo, secondo cui a dare l'allarme sui nuovi potenziali bersagli dell'intelligence russa è stata la CIA, che ha condiviso un dossier dettagliato con i governi dei tre paesi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti nel container di una nave, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa della Lituania. La strategia del Cremlino si baserebbe infatti sull'impiego dei droni modello Gerbera, velivoli compatti di appena 18 kg di peso. La particolarità operativa risiede nella logistica. I droni verrebbero trasportati di nascosto all'interno di container a bordo di navi mercantili e poi catapultati direttamente dal mare in acque internazionali.
1: Una ventenne aggredita e accoltellata alle spalle a Salerno, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, in ospedale. È successo ieri sera mentre si trovava da sola in una via del centro storico. A dare l'allarme è stato un passante. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di residenti, ma quelli che versano l'IRPEF sono poco più di 34 milioni. Sono i dati del report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Dopo i ribassi dei giorni scorsi, petrolio e gas in netto rialzo, il greggio è ora vicino ai 105 dollari al barile, il gas sale del 3%. Ha fatto scaricare nel Lago Maggiore cumuli di materiali della ristrutturazione di una terrazza per evitare i costi di trasporto e smaltimento. Il proprietario dell'immobile, denunciato dai carabinieri forestali di Luino in provincia di Varese. Capital News torna alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, quadro meteorologico in peggioramento sulle Adriatiche e al sud a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Nella mattinata di domani avremo tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni anche temporalesche. Tempo soleggiato con nubi sparse altrove. In giornata i rovesci interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dai settori adriatici verso quelli tirrenici. Situazione buona altrove, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Una canzone veramente adolescenziale, perché dice all'inizio: non sarebbe bello se fossimo più vecchi e quindi potremmo avere più tempo per stare insieme? Sì. Cioè, della serie, quando mai?
1: Quanto sarebbe bello poter fuggire via di casa, sposarsi, tutte quelle cose della gioventù. Pensa proprio stamattina, adesso è pomeriggio, però proprio stamattina. Vabbè, queste sono quelle robe che possiamo dire perché noi ci facciamo i fatti nostri alla radio, no? Sì. Ok, quando si arriva a una certa età, che la mia è, forse non lo so, la tua non lo so, però insomma, a un certo punto c'è qualcuno, tipo il tuo fondo pensione, che ti dice l'aspettativa di vita.
0: Non la voglio sapere.
1: Allora io dico, scusi, per curiosità, caro impiegato del fondo pensione.
0: Ma proprio con una persona fisica hai parlato?
1: Sì, dice no, perché sai, secondo l'aspettativa di vita, io dico, scusi, ma quanta è la mia aspettativa di vita? Lui ha detto, per questo fatto 19 anni. Ma grazie di avermelo detto.
0: 19 anni da adesso in poi?
1: Io da gestire 19 anni.
0: Tocco legno, tocco ferro, tocco di qua, tocco di là.
1: Sì, esatto. Tocchiamoci tutti e cominciamo il programma. Oh yeah,
2: baby. Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Infatti, giustamente Franco Russo dice: oh, mica è poco, 19 anni.
0: Amiche e amici che siete all'ascolto di Radio Capital, innanzitutto buon pomeriggio, sono le 14:08, eccoci qua con Capital Records. Possiamo dire una roba: quando oltrepassi una certa età, gli anni veramente vanno via, cioè uno dietro l'altro, non te ne accorgi neanche, no stress, aiuto.
1: Pensa che ieri è venuta fuori, sai, i classici ricordi di Facebook, no? Che ti fanno saltare.
0: Come no.
1: È venuta fuori una foto mia e di mio figlio Alessandro, che adesso ha 26 anni.
0: Ecco.
1: Di quando lui ne aveva 10.
0: Appunto.
1: Ed era un bambino ed eravamo andati insieme a teatro a vedere un musical.
0: Che poi sono 16 anni fa,
1: 16 anni fa, per me è ieri.
0: Appunto.
1: E io a mio figlio ho detto: scusami, ti rendi conto quanto eri piccolo quanto che sei. È incredibile come passano gli anni, specialmente quando si è anziani.
0: Adesso la percezione del tempo è così: quando devi compiere 18 anni non arrivano mai, poi quando buonanotte, ciao.
1: Va bene,
0: ragazzi,
1: e adesso che abbiamo fatto le figure delle vecchie ciabatte possiamo cominciare il nostro programma, salutando Franco Russo in regia, la giovanissima Jennifer Engelmann, che questi discorsi non li capisce perché lei è giovane, per cui deve ancora arrivare il momento in cui farà i conti con i primi bilanci della vita.
0: Appunto.
1: Ok.
0: Buon per lei. Iniziamo.
1: Perfetto. Iniziamo con, a parte questi erano i Beach Boys con Wouldn't It Be Nice, capolavoro assoluto, eccetera. Questo invece è un giovanotto che all'età di 30 e qualcosa anni ha già fatto 7 dischi, ma noi non ce ne siamo accorti. Pensa che roba.
0: Ma lo sai che ho scoperto che hai genitori tutti e due maori?
1: Vedi?
0: Sì, perché è neozelandese.

0: che non è niente male questo ragazzo. Si chiama Jordan Rakey, scritto Rakey.
1: Esatto, sì. Quei parenti maori.
0: Lui è neozelandese.
1: Sì, però vive a Londra,
0: Sì, sì, infatti. Questo è il suo settimo album che si chiama A Safe Place to Be Wild, che deve ancora uscire, anzi uscirà nel 2027. Questa era la canzone che lo anticipa, che si chiama Enemies. Però una bella voce, un bel personaggio,
1: sì,
0: Jordan Rakey.
1: Sì, direi di sì. Grazie all'ufficio musica perché spesso appunto propone cose nuove, perché non bisogna mica stare lì ad ascoltare sempre solo i Genesis.
0: Certo.
1: O chi per loro, no?
0: No, ma questo doveroso ringraziamento a Luca Sacchi, Andrea Prezioso, sì, Fabio Arguaccio, quelli che sono l'ufficio musica,
1: sì,
0: mi porge il destro per rispondere a un sacco di gente che dice: ma chi sceglie la musica? Allora, tranquilli, siamo un'unica famiglia, siamo un'unica entità, ci parliamo tutti i giorni, ci confrontiamo sulle canzoni, ci diciamo, andiamo d'accordo su tutti, per cui non c'è una differenza tra quello che succedeva prima, in cui noi facciamo i fatti nostri, e quello che succede adesso, in cui facciamo tutti insieme. Siamo proprio, come dire, siamo tutti allineati con un unico scopo: farvi sentire la bella musica. Per cui non vi preoccupate chi sceglie le canzoni.
1: Ti dirò che dopo un po' di tempo avere qualcuno che comunque la sceglie per te non è male, perché ti dà degli stimoli che altrimenti tu non coglieresti.
0: Certo.
1: Perché alla fine ti tendi a ripetere un po' gli stessi schemi per comodità, per gusti personali. Per cui è carino questa cosa.
0: Anche perché poi non sono imposizioni.
1: È tutto
0: frutto di dialettica, come si suol dire.
1: Assolutamente.
0: E sentite un po' che musica c'è bella che c'è.
1: Ma c'è una. Non sapevo, non conoscevo il retroscena di questa Learning to Fly, chiaramente scritta da Dave Gilmore. Perché Dave Gilmore in quel periodo lì prendeva lezioni di volo sugli aeroplani, gli piacevano molto. Quindi quando lo chiamavano lui stava magari volando e gli dice: I'm learning to fly. E poi da lì ha preso il titolo della canzone, sono i Pink Floyd.

0: finale celestiale di questa canzone.
1: Ma guarda, bellissima. Ho un aneddoto che non ho mai svelato prima riguardo a questa canzone, lo vuoi sentire?
0: Ma certamente, credo che poi tutti lo vogliono sentire l'aneddoto.
1: Allora, praticamente...
0: basta che sia, non sia troppo compromettente.
1: No, per niente.
0: Ah, meno male.
1: Assolutamente,
0: okay.
1: No.
0: Si sa mai.
1: I Blu Vertigo, da sempre amici, super mega rispettati per quanto mi riguarda, quando dovevano fare il video di questo pezzo, La Crisi, mi chiamarono e mi dissero: ah, ci piacerebbe moltissimo se tu facessi parte del video insieme a noi. Quindi io partii, andai fino a Salso Maggiore Terme, dove c'era le terme, chiaramente, perché è stato girato lì.
0: È vero, adesso me lo ricordo.
1: E fu fatto il video, dopodiché io non compaio nel video, e il motivo è perché io lavoravo a Video Music, che era la diretta concorrente, nonostante fosse nata prima, di MTV, che ben tu conosci perché insomma ci hai lavorato per tanti anni.
0: Certo.
1: E il manager disse: non possiamo far sì che Mix compaia nel video vostro, perché sennò poi MTV non ci mandano in onda.
0: Ma vedi, a parte questa cosa non l'ho mai saputa. E poi ti dico, ovviamente conoscevo benissimo sia loro che il manager, ma bastava che il manager lo dicesse a me, che poi ero quello, diciamo, che faceva passare i video su MTV. Se me l'avesse detto, io avrei detto: ma Mixo, ma tutta la vita, ma che problema c'è?
1: Quello scrupolo, forse hanno,
0: ma pensa
1: non
0: a te.
1: Lo so,
0: ma
1: avevano anche motivi per averlo, perché
0: è stato molto, però, diciamo, il loro manager è stato fin troppo scrupoloso.
1: Devo dire che però passai una giornata molto divertente insieme a loro.
0: Non lo sapevo questa cosa.
1: Sì.
0: Vedi che... Allora salutiamo Dario, il quale, a proposito dei vecchi tempi, dice: ciao ragazzi, ma voi siete mai venuti ad Arezzo Wave negli anni 80? Dario,
1: amico,
0: tutti gli anni,
1: io
0: sempre
1: l'ho,
0: lì,
1: l'ho presentato praticamente tutta la vita, quindi eravamo lì.
0: E continua dicendo: se sì, molto probabilmente siete venuti nella mia birreria, quella di cui ho scritto la storia. Poi ci manda la copertina di un libro che si chiama Birreria numero 1 Arezzo, un locale che ha fatto storia. Quindi esiste un libro sulla birreria di Arezzo di Dario, che evidentemente abbiamo frequentato.
1: No,
0: ma sai,
1: io no, perché io non bevo, cioè non è che faccio il bravo ragazzo, ne ho fatte di cotto di crude, però non bevo, quindi no. Mi spiace.
0: Secondo me, io non mi ricordo quella birreria, ma il che è buon segno. Cioè, se non ti ricordi una birreria in cui sei stato degli anni 80, vuol dire che probabilmente ci sei stato.
1: Esatto.
0: Yeah! 14:24, che bello orario per ascoltare i Chemical Brothers, ragazzi. Questo sì che è un pezzo. Galvanize, solo bella musica su Radio.

0: curiosità da risolvere con i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Oggi è il giorno, stamattina è stato il momento in cui dovevano cominciare ad arrivare le mail di risposta a chi si è iscritto per avere la possibilità di comprare i biglietti per gli Oasis.
1: Cioè, ma dimmi te che è roba arzigogolata, veramente.
0: Sì, che è una roba arzigogolata, l'abbiamo già detto in tutte le salse. Vorrei capire se quelli che si sono iscritti l'hanno ricevuto. Cioè, voi
1: fateci sapere.
0: Esatto, fateci sapere se qualcuno vi ha scritto qualcosa, se avete ricevuto una mail, un WhatsApp, un messaggio,
1: scoppia, qualsiasi
0: perché
1: roba.
0: Perché credo che fosse questa la procedura, cioè tu ti iscrivevi e poi dovevi avere una risposta oggi in cui ti dicevano sì, sei tra gli eletti, puoi comprarti i biglietti. Così quella
1: storia. Puoi comprarti, non è che ti regaliamo il biglietto.
0: No, certo.
1: Te
0: no,
1: li compri a 400 euro, stai zitto e cammina.
0: Esattamente, quella è la cosa. Quindi credo che sia successa stamattina. Se qualcuno ha fatto tutte le procedure e ricevuto, ce lo dica, così tanto per aggiornarci sulla situazione.
1: 342 342 2190, vediamo di capirci un po' meglio come
0: io comunque ieri ho mandato un messaggio a Noel dicendo grazie mille per aver pensato di aggiungere un concerto la sera prima del mio compleanno,
1: perché tu hai il numero di Noel Gallagher privato.
0: Ovviamente, cioè, certo.
1: Ma me lo dici,
0: Noel,
1: così:
0: thank you for adding a concert the day before my birthday. E lui mi ha risposto in italiano: alla grande.
1: Grande. Io bevo tutto, tu mi prendi in giro da quando siamo piccoli. Basta.
0: No, non è vero, ovviamente.
1: Io bevo, attenzione.
0: Ti ho scherzato. Allora, mail ricevuta, dice Francesco da Lecce. Vabbè, insomma, ci stanno rispondendo un po' di gente. Adesso leggiamo e poi vi diciamo.
1: Sì, va bene.
2: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950€, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.

0: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com. Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
8: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ti vedo Jennifer che sculetti, che balli, eh? Attenzione.
1: Anche se questa canzone qui ha 51 anni, voglio dire, prende sempre. Twin and Fire sono irresistibili.
0: Ma cioè, ci mancherebbe, cioè, certo. Tra l'altro questa canzone qui, Maurice White l'ha composta mentre la band stava provando in studio, vanno un attimo fuori, immagino, a bersi un bicchiere di vino, si fa per dire, e guardano le stelle, quindi Shining Star.
1: Shining Star, per quello, certo.
0: Ma lo sai che ho trovato una cosa, io non credo che sia complice la famigerata e infausta ormai intelligenza artificiale, sì. Ma ho trovato un canale dove praticamente brani di band famosissime vengono rifatte in maniera o reggae o R&B, e ho trovato una sorta di gruppo che non esiste che rifà le canzoni degli AC/DC in stile funky, ti giuro. C'è da morire,
1: sai,
0: bellissimo.
1: Sai qual è la cosa preoccupante, secondo me? Che noi su queste cose ci divertiamo, ma la gran parte della gente pensa che siano vere. Cioè, a me, forse lo raccontate già questa cosa. Il mio idraulico l'altro giorno si meravigliava della collaborazione tra tre diverse band di heavy metal che avevano fatto una canzone tutti insieme. Dice, ma come cacchio è possibile? No, e non era possibile, nel senso che era una roba dell'intelligenza artificiale, cioè, che lui aveva beccato su YouTube.
0: Anch'io.
1: Ma pensava fosse vera.
0: Anch'io il primo acchito l'ho pensato, guarda che ti inganna tantissimo. Comunque il tuo idraulico è troppo avanti.
1: Molto metal, idraulico metal tatuato, fighissimo.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Vincenzo.
0: Vincenzo,
1: volevo dire che vi abbiamo chiesto se vi siete iscritti ai biglietti degli Oasis, se vi è arrivato qualcosa.
0: Okay.
1: Ad alcuni sì, per cui diciamo che sono partite le mail e sono anche arrivate. Mm-hmm. Alcuni come Simone ci mandano lo screenshot di quello che gli è arrivato scritto, che è una roba di una complicazione. Grazie per esserti registrato. Se la registrazione è stata completata, sarai selezionati codici univoci personali. Una roba complicatissima.
0: Ma male non è in italiano, voglio dire, che se uno deve anche tradursela, sì.
1: Cioè non è che ti arriva una mail.
0: Ma veramente
1: dico,
0: è arrivato un
1: perfetto.
0: Poema.
1: Un poema che dice se devi fare tantissime altre cose prima di meritarti il fatto.
0: Ma io non c'ho più tempo da perdere nella vita.
1: Ma poi soprattutto, ma gli organizzatori non è che perdono tempo a fare. Non è più semplice dire ecco i biglietti.
0: Ma infatti,
1: il primo che arriva meglio alloggia.
0: Appunto.
1: No?
0: Vabbè. Per parlare ancora di stelle, prima c'erano gli Earth, Wind & Fire con Shining Star, adesso ci sono i Rolling Stones con una canzone dal loro ultimo disco, anche quello. Il video è stato fatto con l'intelligenza artificiale perché loro li hanno ringiovaniti.
1: Finché quello va bene così.
0: Certo. Dico, c'entrano ancora le stelle perché si chiama In The Stars.

0: pezzone veramente micidiale, questo In the Stars, singolo dell'album dei Rolling Stones. E devo dire che qualche mese fa noi abbiamo fatto ascoltare, doverosamente, perché insomma sono, voglio dire, due tra le più grandi star del mondo, il nuovo album di Paul McCartney e anche il nuovo album dei Rolling Stones. A me sembra che abbia lasciato più il segno quello dei Rolling Stones, cioè quello di Paul. Diciamo,
1: tra l'altro molti di voi, amici amici, quando abbiamo messo appunto le canzoni di Paul McCartney dall'ultimo disco, avete ravvisato una voce un po' da vecchietto, e in effetti è così. Mentre Jagger continua imperterrito, io non capisco come fa, cioè una roba. Comunque questo è il 25esimo disco in studio, pensavo ne avessero fatti molti di più.
0: Ma sai, perché poi uno dice in studio c'è i dischi tutti di inediti, perché nel frattempo sono stati i live, le raccolte,
1: esatto,
0: le cose,
1: facciamo
0: eccetera.
1: Una media di 10 pezzi per disco, e quindi se sono 25 sono
0: 250 canzoni
1: incise. Mica tante,
0: no, non sono tantissime in 60 anni di carriera.
1: Hai capito?
0: Allora, voglio ricordare, l'abbiamo già fatto qualche giorno fa, però se siete dalle parti di Genova lunedì prossimo al Teatro Carlo Felice ci sarà un concerto molto speciale per i 20 anni di questo quartetto d'archi che si chiama New Quartet, che è un quartetto d'archi genovese basato a Genova, che ha lavorato con un sacco di artisti che andranno tutti a rendere omaggio a loro. Per cui sullo stesso palco ci saranno Samuele Bersani, Vittorio Cosma, Simone Cristicchi, Francesco De Gregori, Mauro Emanuele Giovanari, Ermal Meta, Samuele Busta dei Subsonica, Giuliano San Giorgi, e ci sarà anche Nicolo Fabi, che è un altro di quelli che con loro ha collaborato. Quindi secondo me sarà una bellissima serata.
1: Io
0: non ci posso andare perché il giorno dopo mi fanno il tagliando al cuore, che devo dire. Lasciarsi un giorno a Roma, Nicolo Fabi.

0: hai capito? Cioè, hanno preso il nome da una canzone di Bowie, vecchia. Beh, che,
1: quella di Hunky Dory.
0: Sì,
1: no?
0: Di Hunky Dory, che si chiamava Cooks, perché questo era un appunto i Cooks. Ho scoperto che questa parola dovrebbe significare estroso, stravagante, una roba del genere, non lo so. Perché qua è scritta con la K, se no si potrebbe dire cucinare, no?
1: Certo, nel frattempo Angelo è andato a fare una ricerca su internet, nostro ascoltatore, e ci dice che i Rolling Stones hanno registrato e pubblicato circa 422 canzoni ufficiali. Prima avevamo detto 250.
0: Vabbè, perché alcuni dischi sono doppi, no? Quindi c'erano più canzoni.
1: Infatti così è. Prima di lasciarci volevo ricordare che ieri c'è stata a Milano la presentazione del nuovo festival, il consueto festival Jazzmi, che è il festival jazz di Milano che c'è tutti gli anni in ottobre, che quest'anno comincerà il 19 ottobre per chiudersi l'8 novembre. In tutta la città un sacco di location e di club dove ci saranno concerti, ma non solo, anche presentazioni di libri, cinema, eccetera, con personaggi del calibro di Erika Badu, Gregory Porter, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, un sacco di gente pazzesca. Insomma, è veramente bello. Se andate a vedere sui vari siti, comunque se scrivete Jazzmi come Milano, avrete tutte le informazioni del caso. Andremo sicuramente a vedere qualcosa.
0: Stravagante eccentrico significa Cook. Beh, è uno slang così, ma ci sta che una canzone di Bowie avesse quel titolo lì. Più stravagante di lui,
1: Questa è Radio Capital.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025.
3: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
5: Perché sei qui?
6: Accompagno te.
3: Una storia toccante e piena di speranza.
7: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
3: Un film che fa bene al cuore.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
9: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora?
16: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
18: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno.

0: quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
4: La spesa intelligente.
1: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina domani.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Zimarex Collagene. Azione.
13: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi

0: Sono un paio di aneddoti divertenti legati a questo classico dei Who che si chiama Who Are You. Praticamente una sera, si parla del 1978, mille anni fa, Pete Townshend,
1: che è l'anno in cui è uscito questo album,
0: Who Are You, Townshend, principale compositore appunto degli Who, stava in un bar e a un certo punto arrivano Steve Jones e Paul Cook, che
1: erano i Sex Pistols,
0: dei Sex Pistols, che insomma nel 78 erano veramente talk of the town, cioè tutti ne parlavano, e esprimevano la loro ammirazione nei confronti degli Who, però dicevano contemporaneamente: siete ormai vecchi, finiti, toglietevi dai piedi. Per cui a un certo punto Townsend, che era già un po' alticcio, ha risposto a loro: Who are you? Cioè, chi cacchio?
1: Sì, ma voglio chi cacchio sia. Come Roger Waters l'altro giorno, che
0: esatto.
1: Ed Who, no? su Ed Sheeran.
0: È un po',
1: who,
0: come dire, un po' spocchioso, anche un po' da vecchi rimba, diciamo, no? Come tipo di domanda, però ci sta.
1: Che poi voglio dire, vecchi rimba, nel 78 ci avranno avuto 25 anni gli Who, cioè non è che...
0: Beh, no, dai,
1: forse 30.
0: Almeno, hanno iniziato nel 64, 63. Fai sì,
1: ok, vabbè, erano passati 12
0: anni.
1: Un
0: e
1: attimo.
0: Poi per uno che ha 20 anni, uno di 30 è vecchio rimba, no?
1: Certo, semplicemente in quel periodo, quando avevi 30 anni, eri vecchissimo. E invece Keith Moon una sera, quando festeggiava il suo 21esimo compleanno, quindi era ancora giovane, ma era già uno famosissimo, negli Who, ha festeggiato entrando praticamente nella piscina dell'Holiday Inn in macchina.
0: Esatto.
1: Con la sua Lincoln.
0: Sì, proprio direttamente dalla piscina con tutta l'automobile. Infatti poi furono bannati totalmente gli Who dalla catena di alberghi.
1: Degli Holiday Inn.
0: Degli Holiday Inn,
1: che posso dire, che gli frega gli Who, gli Holiday Inn sono ben al di sotto del loro standard, insomma.
0: Certo.
1: Cioè, gli Holiday Inn sono quei posti dove andiamo noi, cioè quelli normali.
0: Sì.
1: Gli Who si possono permettere altro.
0: Però intanto furono cacciati via, grazie a Keith Moon.
1: Allora, se c'è una band che negli ultimi, direi, 20 e qualcosa anni ha incarnato un po' questa figura della band rockstar, no?
0: Cioè,
1: di quelli proprio che ancora sono quelli che si comportano da rockstar, sono gli Strokes, che devo dire, non mi hanno mai, tutte le volte che li ho visti dal vivo, non mi hanno mai entusiasmato per la loro capacità di fare concerti dal punto di vista musicale, ma dell'immagine cioè sono dei fighi pazzeschi.
0: Julian Casablanca, se gli altri.
1: Sì, anche gli altri, cioè li vedi sul palco, dici: ammazza, cioè, che gli puoi dire? Questa è una nuova canzone dall'album Reality Awaits, si chiama Lonely in the Future, The Strokes, su Radio Capital.

0: Che dobbiamo dire di questo pezzo degli Strokes?
1: Non lo so, cosa vuoi dire?
0: È vero? Siamo qua per pensierosi un po'.
1: Sì, no? Niente di nuovo sotto il sole, mi sembra, però.
0: Però c'è questo fatto di usare l'autotune come provocazione, secondo me, un po' eccessivo, sì, per la voce, sì, degli Strokes, sì, no? Come dire.
1: Sai che.
0: Infatti abbiamo dei commenti degli ascoltatori. Manu dice sgradevolissima.
1: Ci sta.
0: Marco dice un pias propinen. Marco da Torino,
1: che significa non mi piace per niente.
0: Esatto. Christian dice: a me questo autotune mi disturba.
1: Sì, in effetti un pochino.
0: Luba dice: autotune non lo digerirò mai, c'è qualcosa ce ne liberi.
1: Ma
0: insomma,
1: infatti, cioè, Julian Casablancas, che è il cantante, no? Il frontman, ma che c'ha bisogno dell'autotune? Cioè, è mica
0: no,
1: una gallina.
0: Infatti, secondo me, questa cosa di usare l'autotune è, come dicevo prima, una provocazione. Non so come mai sono decisi a fare questa roba con l'autotune.
1: Ha maggior
0: pesante.
1: Ragione quando poi dichiarano ai 420 che loro sono stati influenzati principalmente dai Television e dai Velvet Underground. Dimostratecelo allora, no? Cioè.
0: Sì, sì, no, vabbè, diciamo che la loro qualità l'hanno ampiamente dimostrata in 25 anni di carriera.
1: Sì.
0: Però questa roba qua, Manu dice, ha ingoiato un fischietto, che non è male.
2: Sì.
0: Christian, lui è in Casablanca col fischietto,
1: immagine.
0: Torniamo a qualcosa in cui, cioè, a un'epoca in cui l'autotune non esisteva.
1: No.
0: E facevano queste canzoni. Cioè, io ti dico, ancora adesso, in qualsiasi dance floor.
1: Sì, la metti su,
0: in qualsiasi. Ma tranquillo, cioè, metti sta canzone,
1: going
0: tutti ballano.
1: Nuts, going nuts, veramente.
0: Potete tranquillamente alzarvi e ballare anche se siete in macchina.
1: Anche se l'abbiamo sentita un miliardo di volte.
0: Esatto.
1: Perché

0: volgare.
1: Mi associo a quello che dice in un messaggio Giusy, che dice: Moby stupendo, mi ricorda Viaggi. In effetti è un disco stupendo da ascoltare in viaggio, in macchina, tipo, no? E io continuo a ribadire che secondo me Play, che ormai è un disco che risale al 1990,

0: 1999, dove c'era anche questa Natural Blues, rimane uno dei dischi più belli e più innovativi, perché veramente lui ha preso le voci del blues e ha fatto delle basi nuove, veramente intelligente, bravo.
1: È praticamente tutto un disco, come anche quello successivo, fatto solo di campionamenti, di pezzettini, sì, però... che arrivavano. Qui c'era un brano di una cantante folk che si chiamava Vera Hall,
0: sì.
1: Detta, cioè, si chiamava Trouble So Hard il pezzo, lui l'aveva fatto diventare questa roba qua, insomma, grande Moby. Uh-huh. Direi due pezzi che vi hanno fatto un po' muovere, anche se siete in macchina, perché qui un sacco di gente che ci sta ascoltando dalla macchina, come del resto il 98% credo dell'ascolto radiofonico.
0: Ormai è così, sì.
1: Siete quasi tutti in macchina, cari amici e cari amiche.
0: Certo, quello è. Infatti ci sono delle fasce orarie che hanno un ascolto maggiore, non soltanto per la bravura dei conduttori, ma proprio perché la fascia oraria è quella tipica degli spostamenti in auto.
1: Certo, i famosi drive time, così
0: i
1: si
0: drive
1: chiamano.
0: Time, sì.
1: Cioè, quelli che la mattina sono in macchina e quelli che la sera sono in macchina.
0: Esatto.
1: Cioè, tornando dai posti, insomma, vari. Diteci dove siete, perché è molto divertente di saperlo, perché ci piace capire.
0: Da dove ci state ascoltando?
1: Magari da qualche bottega artigianale dove state facendo delle argille, delle robe del genere. Questi sono i Tiro Mancino su Radio Capital.

Mancino su Radio Capital, Angoli di Cielo. Qui stanno piovendo i vari messaggi inerenti a dove siete, cosa state facendo. Per esempio dall'autostrada Napoli-Salerno Peppe, che salutiamo, buon viaggio, mi raccomando. Mentre sto incastonando un gioiello, Guido da Valenza, Valenza è il luogo Valenza, tipico, sto cucendo un cappotto su misura da uomo in puro cashmere in color cammello.

0: che fa cose o vedo, in macchina o appunto, come dicevamo prima, nelle botteghe artigianali dove succedono, si producono cose.
1: Uno di questi messaggi inquadra soltanto il volante e il braccio del conducente che ci manda questo messaggio a bordo di una bellissima Mercedes con guanti. Che chic,
0: che chic. Giochiamo.
2: Capital Game. Everybody play the game.
0: Allora,
1: sì.
0: Cari amici e cari amiche, volete andare a vedere gli After Hours per il loro tour che si chiama Quello che non c'è, tour che ci sarà all'inizio del 2027 per celebrare i 25 anni di questo grandissimo album degli After Hours. Oggi vi regaliamo due accrediti per il concerto del 17 febbraio a Roma. Reuma.
1: All'Atlantico, okay. Sì, 17 febbraio, chissà che giorno è, vado a controllare. Intanto vai avanti con la domanda.
0: Che giorno della settimana?
1: Sì, dico. Così giusto per capire, no?
0: Calendario.
1: 17 febbraio
0: è un bel mercoledì, perfetto.
1: No, è un martedì. No, questo è novembre.
0: Hai ragione, 17 febbraio. No, ma è mercoledì,
1: sì, sono un bambino io.
0: Va bene. Mercoledì 17 febbraio, in mezzo alla settimana, per cui non c'è una roba di ponti o cose del genere. O siete da Roma o nelle vicinanze,
1: ma
0: oppure,
1: certo,
0: che ne so, avete un parente a Roma da andare a trovare. Quello è.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Domanda.
1: La domanda è la seguente. Mi raccomando, andate veloci con la risposta tramite WhatsApp al 342-342-2190, vi diamo anche tre opzioni di risposta, per cui è più semplice. La domanda è la seguente: quale premio cinematografico italiano ha vinto Manuel Agnelli degli After Hour nel 2022 per la canzone La profondità degli abissi, peraltro un pezzo bellissimo,
0: sì,
1: che è stata scritta per il film Diabolik, uno dei tre dei Manetti Brothers? Quindi quale premio cinematografico ha vinto Manuel per quella canzone? Opzione A,
0: Il Leone d'Oro.
1: Opzione B,
0: Il Nastro d'Argento.
1: Opzione C,
0: Il David di Donatello.
1: Ok.
0: Leone d'Oro, Nastro d'Argento, David di Donatello. Quale premio ha vinto Manuel Agnelli nel 2022 per la canzone La profondità degli abissi, scritta per il film Diabolik? Pronti? 342-342-2190?
1: Via!
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Tutto sa di felicità.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumo.

0: fornitore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortiglia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica. L'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Came from the ice and snow, cioè arrivo da una landa di nevi e ghiacci, e lui si credeva un vichingo all'epoca, l'ha anche dichiarato che prima voleva essere Elvis Presley, poi un vichingo, poi ha fatto una miscela fra i due ed è uscito fuori Robert Plant.
1: Una miscela.

0: sembra un vichingo Elvis Presley. Sì, bello, sì. Mi pare giusto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, Rosangela, pronto?
2: Pronto, come ciao.
1: Stai? Buon pomeriggio, cara, come stai?
2: Bene, un po' stanca, sono appena uscita da lavorare, ma bene, dai. Vabbè.
0: Cosa fai? Da dove sei appena uscita?
2: Sono uscita dall'ambulatorio dove lavoro, faccio l'infermiera.
0: L'infermiera, sai che è un mestiere preziosissimo il tuo,
1: certo.
0: Per tutti noi, per tutta la gente proprio.
2: Grazie, grazie.
1: Ma cosa, ma cosa fai nello specifico? Perché ne so, i prelievi di sangue, quelle robe lì?
2: No, faccio esattamente il contrario, sono in un ambulatorio trasfusionale.
1: Ah,
2: quindi ve lo dono il sangue.
1: Ah, certo.
0: Ho
1: letto che c'è stato un calo di donazioni durante il caldo mostruoso dell'estate appena passata. Io invito tutti, quelli che possono farlo, perché io non posso, per esempio, donate sangue perché è importante. Grazie.
0: Sì.
2: Sì, è vero, è vero. Anche se diciamo che l'Emilia-Romagna è una regione virtuosa.
1: Virtuosa, sì, lo so, sì, in tutto e per tutto. Siete troppo forti. Sì, sì.
0: Allora, tu, infatti, Emilia-Romagna, perché tu sei di Faenza, luogo
2: Faenza,
0: che abbiamo citato anche poco tempo fa, perché insomma parlavamo del MEI che c'è sempre
1: sì, è vero.
0: A Faenza. Allora, qual è la risposta che ti permetterà di andare a vedere gli After Hours il 17 febbraio a Roma? Però, vabbè, c'è un po' di strada da fare, ma con un treno ci arrivi,
2: no? Sì.
0: Ok, quale premio cinematografico ha vinto Mario Agnelli per la canzone La profondità degli abissi?
2: Davide
0: Donatello.
1: Esatto.
0: Davide Donatello,
1: sì, certo. Okay, sì, esatto. Brava, allora con chi pensi di andare? Siamo curiosi.
2: Penso che andrò con mia figlia.
1: Ah, bene. Ah,
0: quanti anni ha tua figlia?
2: Mia figlia ne ha 32.
0: Ah. E le piacciono gli After Hours, diciamo il rock alternativo italiano degli anni 90?
1: Why not?
2: Sì, direi proprio di sì.
0: Fantastico.
2: In genere gli piace la musica, ma
1: bene.
2: Comunque sì.
1: Bene,
0: benissimo.
1: Bene.
0: Ricordiamoci sempre, ricordala anche tua figlia, che come diceva Duke Ellington, esistono solo due generi di musica, quella brutta e quella bella. Quindi, ok.
1: Infatti.
0: Ciao, bene, Rosangela. Bene.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Un bacione a tutti e due.
1: Anche a te, ciao.
3: Capital Game.

0: tutto ciò che profuma di gospel in qualche maniera, con questi cori proprio da chiesa battista a Detroit, che ne so, io lo trovo bellissimo, mi dà proprio una sensazione di piacere, no?
1: Battista di fatto è anche di nome, ma certo, si chiama proprio John Battista.
0: John Battista, più sacro di così non si può. Era Freedom. Stanno arrivando un bel po' di messaggi con legati fotografie a proposito di dove siete e cosa fate. Per esempio, ci sono degli amici che hanno un'autofficina. Andrea manda questo messaggio con tanto di foto di una bellissima Porsche che purtroppo ha avuto un sinistro perché ha tutta la fiancata ammaccata. Che dolore! Sì, ragazzi, io soffro quando
1: l'ho vista adesso, la Porsche nera con la fiancata ammaccata. Vabbè, c'è da fare, Andrea, per metterla intanto per ascoltare. Direi. La radio mentre è giusta la cosa. Se Omar dice: se voi mi mettete Immigrant Song delle Zeppelin mi costringete a girare come una trottola per il parcheggio fingendo di cercare un posto per ascoltare fino alla fine la canzone.
0: Consumo però un po' di gomme,
1: però è corta la canzone. Ma Immigrant Song dura 2 minuti. Questa Radio Capital,
0: Marco sta facendo delle lampade del tipo di carta, tipo quelle giapponesi, cinesi, molto belle, tipo le lanterne. Mentre un'altra amica, amico, non so, manda i tortellini che sta producendo. Che buoni in brodo! Non vedo l'ora che arrivi il freddo per mangiare i brodi. Si guarda.
1: Ma
0: io
1: adesso va bene, la temperatura di questi giorni va bene. Poteva essere così tutte 26, 25, dopo a posto. Dopo 40 gradi per 4 mesi,
0: in effetti non se ne poteva più, volgarissimo.
1: 1983, Pale Shelter, Tears for Fears su Capitol.

0: Roots. Eccoli
1: dice
0: qua.
1: Silvia, che pezzo, mille punti esclamativi, grazie mille, dice Silvia. I No Doubt, che tra l'altro anche loro hanno fatto una serie di concerti alla Sfera di Las Vegas, perché ovviamente quando tu hai una serie di successoni e sei popolare in patria, insomma, te lo meriti.
0: Eh certo, ma ci rimane ancora una canzone, poi lasciamo la linea alla seconda parte di Capital Records con Marco Biondi, ma intanto la Cruz, ovvero Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti.

0: Datecela anche a noi un'altra possibilità per domani, ovviamente. La Crusio, confesso, bello il messaggio di Vittorio che dice: ogni tanto ci prova a cambiare radio, ma Capital sempre numero uno e non ci prova. Stai con noi, va bene così.
1: Me l'ho dimenticato anch'io di questa canzone, proprio bella, della Crusio. Bravi ragazzi. Sì.
0: C'è Marco Biondi adesso su Radio Capital, a domani ragazzi.
1: Ciao. Capital Records.
2: SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: galileni.it. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
3: La spesa intelligente.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedi

0: sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ah, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
13: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
14: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
15: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Mezz'ora il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno anche il provvedimento che dovrebbe introdurre nelle classi un limite del 30% di studenti che non conoscono l'italiano. Nel testo è presente anche l'obbligo di corsi di lingua per i genitori di ragazzi stranieri con particolari difficoltà di apprendimento, inserito anche il divieto di burka e niqab a scuola. Nessun allarme specifico, così il ministro della difesa Crosetto dopo la notizia secondo cui 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di prossimi attacchi di droni russi in Italia.

0: Italia, Francia e Spagna. E il segretario NATO Mark Rutte parla di un Putin in panico. Le cose per lui non stanno andando nella giusta direzione, ha detto, invitando alla calma. La visita del leader cinese Xi Jinping alla Casa Bianca tra un'ora sarà colloquio con Trump nello studio ovale. Intanto ai giornalisti della CNN e di MS Now, dopo che a quello di Politico è stato negato l'accesso alla Casa Bianca, nonostante un giudice federale avesse poco prima annullato il divieto deciso dal presidente americano. La telefonata al 112 di Roberto Mollo, indagato per l'omicidio di Jovelin Lasri durante un tentativo di furto nella sua cascina nella provincia di Cuneo, secondo la legale della vittima presenta alcune contraddizioni. Una è la posizione. Mollo dice che i ladri erano nel cortile. Si era parlato poi di un solo colpo che avrebbe raggiunto Lasri al collo. Decisiva sarà l'autopsia. Ecco una parte della telefonata di Roberto Mollo al 112 dopo aver sparato.
1: Ho avuto i ladri in casa, sono armato, mi sono difeso, c'è una persona a terra, non so se è morto.
2: Sì, ma gli ha sparato?
1: Sì, sono armato, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo, sono in una cascina con il campagna.
2: Sì, è tranquillo che le mando subito la pattuglia. Com'è che ti chiami, Roberto?
1: Io sono Mollo Roberto, ci sono qua, sono sveglio, sono
2: Roberto
1: per terra, sei incappucciato. Erano fuori nel cortile, io li ho tirato perché non mi sono spaventato. Boh, io sono qua, sono in pigiama, portate pazienza.
2: Niente.
1: Va bene.
2: Non toccare
1: no,
2: niente.
1: No, non tocco niente, dove ero qui, sono qua, la tua pistola, sono qua, è scarico.
0: Sono 22 gli indagati dagli operatori sanitari per il neonato morto poco dopo il parto nell'ospedale di Foligno. Il parto sarebbe stato complicato, il piccolo sarebbe venuto alla luce solo in seguito all'uso della ventosa che potrebbe aver causato problemi. Il cambiamento climatico non è causato dall'uomo, tesi negazioniste pubblicate su manuali distribuiti in una scuola superiore di Belluno. Iva Baccelliere.
3: La pubblicazione è costata 30.000 euro, tutto finanziato dalla Regione Veneto. Un manuale sui cambiamenti climatici con un contributo firmato dal dottor Giorgio Giacchetti, presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Secondo gli studi del professore, il riscaldamento globale è un fenomeno di origine astronomica, generato dalle variazioni dei cicli orbitali della Terra intorno al Sole. Il testo, che arriva a negare l'effetto delle attività umane sui cambiamenti climatici, è stato distribuito in una scuola superiore di Belluno. Il Centro Studi sui cambiamenti climatici ha chiesto il ritiro del manuale, che presenta tesi definite antiscientifiche confutate da tutta la comunità internazionale.
0: Alle 18 torna Capital News.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, quadro meteorologico in peggioramento sulle Adriatiche e al sud a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Nella mattinata di domani avremo tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni anche temporalesche, tempo soleggiato con nubi sparse altrove. In giornata i rovesci interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dai settori adriatici verso quelli tirrenici. Situazione buona altrove, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
9: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con Marco Biondi.
1: Eccoci amici, seconda parte di Capital Records. Continuiamo questo lungo pomeriggio su Radio Capital. Sono Marco Biondi, buon pomeriggio a tutti. Come state? Come state? Come stai Tommy, che sei in regia da Roma? Che bello ritrovarti, ciao Tommy. Ritroviamo Mary J, ciao Mary J. Bene, bene, bene, bene. Allora, due ore per continuare Capital Records di oggi. Grazie a Mixio e a Luca naturalmente per la prima parte. Adesso tocca a noi arrivare fino alle 18. Tante cose accadranno e subito, subito continuiamo a parlare di musica, perché abbiamo messo non a caso i Black Sabbath in apertura con Paranoid, perché è notizia, ormai si sa, ma lo ridiciamo, che il grande concerto di saluto Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning, l'ultimo concerto, l'ultimo grande concerto di Ozzy Osbourne, arriverà nei cinema di tutto il mondo. Tutti potremo vedere quindi quel meraviglioso concerto al cinema con un audio pazzesco, e tutto questo accadrà il 28 e 29 di ottobre anche nei cinema italiani. Ci sono tanti altri live che stanno arrivando nei cinema, quello degli Oasis se ne è parlato tantissimo, Don't Look Back in Anger per esempio, quello di Ultimo stando a cose italiane, e insomma i concerti al cinema ci vanno sempre di più, è un po' come dire, forse può essere un'alternativa al concerto che non abbiamo visto o che vorremmo rivedere, perché molti che sono andati a vedere magari Don't Look Back in Anger erano alcuni quelli che avevano visto la reunion di due anni fa, magari quello del il concerto del Black Sabbath, magari abbiamo visto tante immagini in televisione ma vogliamo rivederlo al cinema, o magari non l'abbiamo visto e quindi lo possiamo vedere con un audio pazzesco come se fossimo veramente al concerto. Diciamo che è una moda che sta prendendo sempre più piede e sta facendo fare incassi veramente da paura, perché poi dietro c'è chiaramente un grosso business per chi organizza queste cose. Io però metto da parte il business e voglio confrontarmi con voi proprio a livello musicale. Voi siete fra le persone che vanno al cinema a vedere i concerti, quindi attenzione amici, non ai concerti, quella è un'altra cosa, ok? Andate a vedere al cinema i concerti. Mary J, ci vai tu? Tanto?
2: Sì, sì, abbastanza.
1: Ah, grande, bene. Tommy, ci vai tu? Un po', anche tu un po'. Bene, bene, bene. Poi vi chiederò, e fatemi sapere quali concerti

Siete andati a vedere e com'è? Descrivetemi com'è la situazione al cinema, no? Perché ogni concerto poi ha la sua storia in base anche all'artista che vai a vedere. Che concerti avete visto? Andate al cinema, siete favorevoli a vedere i concerti, quindi docufilm che riportano un concerto live al cinema con questi audio pazzeschi anche negli IMAX fondamentalmente? 342-342-2190, oggi ci confrontiamo su questo e intanto io ho una grande novità da farvi ascoltare perché arriva il nuovissimo singolo dei Kings of Leon.

Kings of Leon, questo è My Wall World, il nuovo singolo in attesa dell'album nuovo che sta arrivando su Radio Capital, 16 e 16 minuti. Allora, seconda parte di Capital Records, ci stiamo confrontando, amici, sui concerti al cinema, che poi non è una cosa di adesso. I concerti al cinema o comunque dei grandi film musicali si sono sempre fatti. Mi viene in mente Pink Floyd a Pompei, all'epoca uscì nei cinema proprio anche, no? Giusto per dire un titolo. Però oggi c'è questa moda imperante

0: perché comunque permette di vedere veramente un, o di rivedere un concerto che si è visto dentro un cinema, dentro un IMAX, con una qualità di immagini pazzesca e con una qualità di suono veramente pazzesca, forse ancora meglio del concerto stesso, soprattutto se sei in fondo, no? E ti accontenti di vedere un po', ti accontenti di esserci fondamentalmente. Però, per esempio, partiamo dal messaggio di Gennaro da Napoli. Io personalmente non riesco proprio a vedere i concerti sullo schermo, né al cinema né tanto meno a casa riesco a seguire un concerto, mi sento a disagio. Addirittura, Gennaro, come mai a disagio? Perché? Perché non ci entri dentro proprio come se tu fossi sul posto? Spiegami meglio. Poi, Patrizia invece, ciao, a ottobre io accompagnerò mia figlia a vedere il concerto dei BTS da San Paolo, Brasile. Ho già visto il concerto da Parigi, è fantastico, è davvero una bella esperienza. Ecco, nel caso di BTS, questi sono concerti in diretta, perché i BTS non passano dall'Italia, ma si collegano con il cinema di tutto il mondo e quindi chiunque può vedere il concerto, in questo caso di San Paolo. Flavio, concerti visti al cinema con un ottimo audio, alla fine ne trae beneficio anche il proprio portafoglio, sì, perché vai a vederlo al cinema e risparmi rispetto al prezzo del concerto originale, è vero, questo è un bel punto di vista. Sentiamo qualche vocale, voglio sentire per esempio Giulio, vai Giulio. Giulio, aspetta che arrivo.
1: Vado spesso a vedere i concerti al cinema.
0: Sì?
1: Uno degli ultimi è stato Orpheus di Ryuichi Sakamoto, bellissimo, qualità del suono eccezionale e un'estetica pazzesca.
0: Eh sì, immagino. Giulia, racconta.
2: Ciao,
0: tu.
2: Ciao, io ho guardato dalla De Gregori al cinema, mi è piaciuto molto, non c'erano solo i concerti ma c'erano anche i backstage, alcuni punti di vista che solo andando al concerto non avrei potuto vedere e mi sono emozionata. È stato bellissimo.
0: Vero, bravo, brava Giulia, vero, perché poi ci sono alcuni che sono autentici documentari, hanno delle parti in aggiunta, no, al concerto, dove ti spiegano bene anche i retroscene, dietro le quinte, degli aneddoti, qualche intervista anche ai protagonisti, sì, belle cose. Allora, concerti che avete visto al cinema, amici. Woo!

Radio Capital. Solo bella musica.

Nei cinema anni fa fu quello di relativo a Sign of the Times, un concerto appunto di questo album, un film concerto di Prince. Non andò benissimo al botteghino, ma non è quello che ci interessa oggi. Ci interessa proprio capire il lato artistico e capire

0: invece uscirà il film concerto dei Rammstein Live in Mexico City. I film concerto sono interessanti anche perché spesso e volentieri ai concerti non si riesce a vedere tutto e quindi è un buon modo per rivivere le emozioni vissute nel live. È vero, completano ulteriormente concerti anche già visti. Attenzione, ci sono alcuni amici che fanno riferimento a ologrammi e all'intelligenza artificiale. Non stiamo parlando di quello, amici, no, stiamo parlando di concerti reali che sono accaduti in giro per il mondo e che poi sono stati registrati chiaramente, quindi vengono poi proiettati nei film, nei cinema, scusate, ma parliamo di assolutamente veri concerti. Sentiamo il vocale di Angelo.
1: Tanto, ma tanto tempo fa, Woodstock e il concerto per Bangladesh, il secondo un po' una delusione. Angelo da Roma, tra l'altro era l'unico modo per vedere qualcosa. Parliamo dell'inizio degli anni 70.
0: Certo, grazie Angelo. Bene, questo è un altro punto di vista, concerti che era stato impossibile vedere perché magari non eravamo neanche nati o erano dall'altra parte del mondo. Vedere un bel film in un bel cinema con un bel audio ci permette di vivere anche quell'esperienza. 342 342 2190 per i vostri messaggi. Ora su Capital arriva John Legend.

0: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene.

0: www.eni.it.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
4: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Affrettati, l'offerta termina domani.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

grande Neil Young, questo è Harvest. Ci sono anche dei bei concerti di Neil Young che erano usciti al cinema, ce n'è uno chiamato Heart of Gold per esempio, un film concerto di Neil Young. C'è anche Rust Never Sleeps per esempio, che fa vedere lo storico concerto relativo a quella tournée che ci riporta nel 1979. Insomma, tanti artisti hanno concerti che sono usciti nei cinema, fermo restando che poi ce ne sono altri ad uso domestico, con DVD, Blu-ray, oppure sui vari canali televisivi, sulle varie reti televisive tipo Sky, Netflix, eccetera eccetera eccetera. Ma noi stiamo parlando di concerti che voi avete visto al cinema, e ne avete visti di belli. Per esempio, come dicevo in apertura, Domenico da Torino conferma che in realtà al cinema già anni fa si proiettavano dei concerti o dei film musicali. Buongiorno Marco, ho iniziato a 15 anni. A metà settimana un cinema di Torino programmava tutti i più bei concerti, da Yes Songs degli Yes a Pink Floyd a Pompei, Tommy, che era invece un film, e adesso quando capita sono andato a vedere il concerto dei Talking Heads, bellissimo. Grazie Domenico da Torino per la tua testimonianza. Ancora qualche messaggio riguardo a questo. Alessia, ciao, io li guardo, ma poi mi viene il rimpianto di non essere andata a vederli dal vivo e rosico di brutto. No, no, goditi il momento, va bene così. Max, Redol and Dam degli U2 nelle sale a fine 1988 è stato così bello che ricordo anche come ero vestito. Non male questa. E poi citate il concerto di David Bowie dal suo album Reality, che per l'occasione aveva realizzato il più grande evento musicale live e interattivo mai trasmesso simultaneamente nei cinema di tutto il mondo. Erano collegate a quel concerto 86 cinema di 26 paesi diversi. Bowie era avantissimo, come sempre, è stato veramente un precursore dei tempi. Allora, 342-342-2190, amici, tenetevi questo numero perché vi servirà anche per altre cose che accadranno oggi in Capital Records. Ci sarà il Capital Game, ci sarà il gioco dei cinque elementi, e poi possiamo comunicare con tutto quello che volete, assolutamente.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Era Alex Warren con Fever Dream su Radio Capital, 16:44 minuti, arriva il momento del nostro Capital Game che questa settimana vi regala un credito per due persone per andare a vedere una data del concerto degli After Hours, che è un tour che partirà a gennaio, è il tour dei 25 anni di Quello che non c'è, uno degli album storici degli After Hours, e noi vi diamo l'opportunità di andarlo a vedere a gratis, come si dice. Ok, allora oggi vi regalo, amici, un credito per due persone per la data del 24 di febbraio, quando gli After Hours saranno a Milano all'Alcatraz, ok? Quindi Milano Alcatraz 24 di febbraio, e regalo questo credito alla prima persona che mi dà la soluzione esatta a quello che ora vado a chiedervi. Domanda facilissima se conoscete gli After Hours, ma diciamo facile in generale. Parliamo di Manuel Agnelli, ok? Manuel Agnelli, cantante degli After Hours, suona la chitarra spesso e volentieri dal vivo, ma dal vivo, nei concerti, spesso e volentieri, oltre alla chitarra e a cantare, suona anche un altro strumento fra i tre che ora vi cito. Quale strumento suona dal vivo a volte, spesso e volentieri oltretutto? Risposta A, suona il pianoforte? Risposta B, suona la tromba? Risposta C, suona il violoncello? Aspetto la vostra risposta esatta al 342 342 21 90.

0: la voce riconoscibilissima di Chris Martin, non a caso ci sono i Coldplay dietro questo brano. A nome Los Unidades, che è il nome che usano i Coldplay, che hanno usato i Coldplay nel 2018 per una iniziativa a scopo benefico, con loro in questo brano c'è anche Pharrell Williams, fra l'altro, quindi due nomi importanti che si sono uniti per un grande progetto. E adesso noi ci colleghiamo invece con Christian su Radio Capital per il Capital Game. Pronto Christian, ci sei?
1: Ciao, sì, ciao, ciao. Ci sono.
0: Bravo Christian, ciao. Allora vediamo se riesci a portarti a casa questo accredito per due persone per vedere gli After Hours, che dici?
1: Ma speriamo di sì, dai, vi conosco anche parecchio, per cui
0: beh, bene,
1: spero
0: bene,
1: di non
0: bene.
1: Sbagliare.
0: No, non puoi sbagliare, non puoi sbagliare. Beh, a parte che se sei in onda è già appurato che non hai sbagliato, perché vince il Capital Game la prima persona che dà la risposta esatta, quindi è una domanda abbastanza scontata che ti faccio. Dimmi qual è quello strumento che Manuel Agnelli suona dal vivo quando fa i concerti con gli After Hours, oltre chitarra e oltre a cantare. Qual è? Pianoforte, tromba o violoncello?
1: Pianoforte.
0: Pianoforte oppure anche tastiere, certo, risposta esatta. Christian, per te allora due bei biglietti per andare a vedere gli After Hours il 24 febbraio a Milano all'Alcatraz. Con chi ci andrai?
1: Penso un amico.
0: Sei già chi?
1: Sicuramente.
0: Sei già chi?
1: Sì, credo un mio sodale di Torino.
0: Diciamo il nome, dai, che se all'ascolto sviene in diretta.
1: Marco.
0: Marco, perfetto. Marco sarà al concerto degli After Hours insieme a Christian. Grazie Christian, buona serata intanto.
1: Grazie a voi, grazie. Un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: Capital Game. Everybody play the game.
3: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi.

0: e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando hai rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Zimarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
8: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Era il 1998 e i Cardigans cantavano Erase and Rewind.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

10 è Maiol pieno, non si può tagliare il Maiol pieno che suona alla fine, giusto? Diana Ross, qui prodotta dagli Chic all'epoca, nel 1980, questo era il suo 11° album, si chiamava Diana semplicemente ed è a tutt'oggi l'album suo più venduto in assoluto, l'album suo più venduto nella sua discografia. Questo era Maiol pieno per l'appunto su Radio Capital. Parlando di donne, parliamo al femminile e parlando di cose vendute, di record in questo caso, voglio parlare di Ella Langley. Parliamo di Ella Langley. Chi è Ella Langley? Beh, è il fenomeno in questo momento, uno dei fenomeni americani, una cantautrice che sta invadendo il mondo, sta avendo un grande successo nel mondo ed è quella che ha battuto il record in assoluto di maggior presenza al numero uno della classifica americana con questa canzone.

Stiamo seguendo da un po' di settimane la rincorsa di Ella Langley per diventare in assoluto la canzone che è rimasta per più settimane al numero uno della classifica americana. Davanti aveva ormai solo un brano natalizio, che era quello di Mariah Carey, cioè All I Want For Christmas Is You. L'ha superato. Mariah Carey era ferma 22 settimane, lei venerdì scorso è tornata e si è confermata ancora una volta al numero uno, l'ha superata con 23 settimane di permanenza, e non è detto che non resti anche altre settimane, ma, perché c'è un ma, Natale alle porte. Natale alle porte, Mariah Carey è già agguerrita. So che hanno già attivato, non ancora attivato, ma hanno già progettato un'operazione di marketing per rilanciare All I Want For Christmas Is You, che tanto anche senza operazione di marketing avrebbe avuto comunque un grande successo anche quest'anno. Staremo a vedere se Ella Langley prenderà le distanze abbastanza per non farsi raggiungere da Mariah Carey, oppure invece ci sarà un altro sorpasso. Insomma, è una bella battaglia questa, la battaglia del record assoluto in America per quanto riguarda i singoli. Va bene, amici, adesso però parte l'ultima ora di Capital Records, e l'ultima ora di Capital Records è contrassegnata anche, tra le altre cose, dal gioco dei cinque elementi. E allora ascoltiamo subito il primo elemento sonoro di oggi, dai. Questo è il primo elemento sonoro, questo, ma quella voce lì però, vero Mary? Mary J, vero? Quella voce lì è quella lì, no? Tommy, riascoltiamo il primo elemento sonoro. Lo so che la conoscete quella voce. 342-342-2190. Chi canta oggi la canzone legata al gioco dei cinque elementi? Non è così difficile, secondo me. Grande canzone, ma non è così difficile. 342-342-2190, ora arriva Django.

Ciao, ciao caro, per favore mi dici il nome della cantante che hai nominato poco fa con Mariah Carey e la canzone? Te la ripeto assolutamente sì, lei si chiama Ella Langley. Ella scritto come Ella, Langley scritto come Langley con la Y finale, ok? La canzone si chiama Choosing Texas, ok? Bene, allora, questi invece erano Jungle con Sunshine su Radio Capital. È partito il gioco di 5 elementi che già vedo un po' di errori, però amici, quella voce lì comunque è molto famosa, molto molto famosa. Tommy, possiamo riascoltare il primo elemento sonoro, quello che abbiamo appena ascoltato? Eccolo qua. Quella voce qua è molto famosa, poi vabbè, ne ha cantate tante di canzoni, magari lì già ci sono un po' di errori sulle canzoni, ma questo le vediamo dopo. Per capirci, questa voce non è quella del cantante degli Alice in Chains, quindi non sono gli Alice in Chains, non sono i Soundgarden e non sono gli Eagles. Questi sono i primi errori che ho notato, va bene? Ascoltiamo il secondo elemento sonoro, dai. Non è che aiuta molto, in realtà proprio no, però riascoltiamo, vai Tommy. Ce la possiamo fare anche oggi però, 342-342-2190, chi è che canta questa canzone legata al gioco dei 5 elementi di oggi?

canzone, che canzone, amici. In Bloom, sono in Nirvana, da un album meraviglioso, stratosferico, Nevermind, che usciva oggi il 24 settembre del 1991. Compie 35 anni questo album. Senti come suona ancora, senti che attualità in generale, proprio nel suono, nell'arrangiamento, nella produzione, nel testo scritto, nella melodia. 25 milioni di copie vendute nel mondo, e all'epoca la casa discografica si sarebbe accontentata di farne 250.000. Diceva: con 250.000 siamo a posto. Ne hanno fatti 25 milioni ad oggi. Tra l'altro, il 24 settembre del 1991, attenzione a quello che vi dico, amici, usciva anche lo stesso giorno un altro album storicissimo, che è Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Sarà un caso? E qua mi fermo. Allora, torniamo al gioco dei cinque elementi, però. Allora, no René, no Renato, non sono i Crowded House i protagonisti di oggi del gioco dei cinque elementi, e fra l'altro nomi che avete detto voi, non è neanche Paul Young, non sono i Radiohead, non è Paul King, e amici, in tantissimi avete detto i Cure. Com'è possibile? Risentiamo il primo ancora, Tommy, dove c'è la voce? Sentiamo un attimo dove il primo elemento sonoro. Potrebbe essere la voce di Robert Smith questa? Boh, non so. Ascoltiamo invece, allora saltiamo il secondo che ce l'abbiamo ascoltato, ascoltiamo il terzo elemento sonoro per la prima volta adesso, eccolo qua. Questa chitarra qui, questo suono, quella roba lì, è quella roba lì. Riascoltiamolo ancora, Tommy. Dai, 342-342-21-90, qual è la canzone? È un gruppo che canta questa canzone del oggi legata al gioco dei cinque elementi. Ce la possiamo fare, è una canzone veramente molto famosa. Adesso arriva Daniele Silvestri su Capital.

0: sempre di domenica. Questo è Daniele Silvestri su Capital. Allora andiamo velocissimamente, amici, torniamo al gioco dei cinque elementi. È tempo di cercare di capire anche la canzone. Tanti di voi hanno identificato la voce, altri no, ma non fa niente, cerchiamo di capire anche la canzone. Quindi facciamo il riepilogo adesso, come sempre, dei tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, ok? Questo era il primo. Questo era il secondo. Questo era il terzo. E adesso vi regalo anche il quarto. Risentiamo il quarto un attimo, che è fondamentale. Vai, Tommy. È fondamentale, riascoltiamo ancora il quarto. Ok, basta così. 342-342-2190. Mi fate un vocale dove mi annunciate solo il nome di questo gruppo, aggiungo, americano? Dai, 342-342-2190.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
1: Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
17: La spesa intelligente.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4.99, TAEG 5.86, anticipo 5.734 euro.

0: 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Questa è Do You Believe in Magic 1965, era il primo singolo pubblicato dai Loving Spoonful, è stato l'inizio di una carriera luminosa negli anni 60 per questa band di New York City. Allora, torniamo adesso però al gioco dei 5 elementi velocemente. 17:37 minuti, Radio Capital, io Marco Biondi, Tommy in regia da Roma, Mary J in redazione da Milano, e adesso svegliamo chi canta la canzone legata al gioco dei 5 elementi. La cela

0: svela, ci svela tutto Fabio, sì.
1: Ciao a tutti, Fabio da Bergamo. Certo che il buon Marco Biondi, se fosse il presentatore di uno show televisivo dove ci sono in palio dei premi in denaro, sarebbe già stato licenziato, perché ci ha suggerito platealmente che si tratta dei Red Hot Chili Peppers.
0: Vabbè, non è colpa mia se oggi è l'anniversario di Blood Sugar Sex Magik. È un caso, è casualità. Però hai ragione, Fabio, sono d'accordo con te. Sono i Red Hot Chili Peppers a cantare la canzone oggi legata al gioco dei cinque elementi. Ma qual è questa canzone però? Ne ha fatte tanti i Red Hot Chili Peppers. Sentiamo il quinto elemento sonoro. Questo è l'inizio e questo inizio non si può confondere con nulla. Riascoltiamolo. Basta così, chi sbaglia paga da bere per tutti oggi, attenzione. Dai, 342 342 2190, fate il vostro vocale per annunciare la canzone.

0: 24 settembre è un giorno particolare perché oggi nel 1984 usciva anche questo album fondamentale dei Depeche Mode, si chiama Some Great Reward e conteneva People Are People, canzone che avevo scelto proprio per rappresentare questa giornata, questo anniversario e questo grande album. Amici, siamo in chiusura del gioco dei 5 elementi, è tempo di annunciare la canzone protagonista di questo gioco e oggi l'annuncia Marco.
1: Ciao, sono Marco da Salisburgo e mi ricordo questo brano in particolare, mi ricorda un gruppo che ho sempre adorato e la canzone in particolare era stata una sfida per me perché ho fatto il corso di canto e avevo proprio studiato questa canzone, quindi mi fa molto piacere riascoltarla. Stasera ascolteremo Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers. Un saluto a tutti.

La canzone legata al gioco dei 5 elementi, Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Complimenti a Giulia, da Savona è stata la prima a indovinare tutto. Non finisce qui però Capitol Record, c'è ancora una canzone, l'ultima di oggi, e l'ultimo brano di oggi arriva direttamente da James Bond.

0: Che canzone! Writings on the Wall, da uno dei tanti film di James Bond, Spectre, era Sam Smith, l'ultimo di oggi di Capitol Records. Grazie amici per averci seguito. C'era Tommy in regia da Roma, ciao Tommy, grazie. C'era Mary J in redazione da Milano. Adesso arrivano subito le ultimissime news e a seguire gli amici del TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo sempre domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
3: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru. E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan Un Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
12: Però dai, bravo anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta.

0: Vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
8: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola dall'anno scolastico 2027-2028. Nelle classi prime di elementari, medie e superiori, gli studenti arrivati dall'estero con una conoscenza insufficiente dell'italiano non potranno superare il 30% degli iscritti. Obbligatori corsi di italiano per i genitori segnalati dai servizi sociali nei casi di grave ritardo educativo. I genitori che non aderiscono rischiano di vedersi sottrarre il minore. E il decreto introduce anche il divieto di indossare niqab e burka negli istituti scolastici. Il governo italiano spegne l'allarme su possibili attacchi russi contro l'Italia. Nessun pericolo imminente, dice il ministro della difesa Crosetto, dopo che un quotidiano spagnolo ha attribuito alla CIA l'avvertimento su un possibile attacco con droni dal Mar Tirreno contro Spagna, Francia o Italia. Le parole del ministro.
2: Non è una cosa che ci risulta, quindi non è il momento di buttare benzina sul fuoco, c'è già abbastanza nervosismo. È un momento di molta tensione, un momento in cui sul fronte est vengono tutti i giorni delle provocazioni. Per cui suggerisco di essere calmi, a noi spetta da una parte proteggerci da qualunque tipo di rischio, e questo la difesa lo fa perché è il nostro obbligo, e dall'altra parte dobbiamo fare in modo che le tensioni si abbassino e non aumenti il nervosismo.
1: Dobbiamo coesistere in pace, queste le parole del presidente cinese Xi Jinping, ricevuto poco fa alla Casa Bianca da Trump. Dalla cooperazione possiamo trarre entrambi vantaggio, nello scontro perdiamo, aggiunto. Poi ha invitato 100.000 giovani statunitensi a visitare la Cina per scambi e studi nei prossimi 5 anni. E nessuna delle principali reti televisive americane ha trasmesso in diretta le immagini dell'incontro. Si sono rifiutate dopo che è stato negato l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti della CNN, MS Now, Politico, nonostante un giudice federale avesse poco prima annullato il divieto deciso dal presidente americano. Arrestato Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita, truffa per aver, e anche per aver percepito senza avere i requisiti il

0: reddito di cittadinanza. Il 30% dei contribuenti paga quasi l'80% dell'IRPEF totale, sono i dati dell'ultimo rapporto itinerari previdenziali sui redditi del 2024. Gian Paul Bellotto.
1: Su 59 milioni di residenti sono quasi 43 quelli che hanno presentato la dichiarazione, per un totale di 1.076 miliardi di euro di redditi. 34 milioni sono quelli che hanno versato almeno un euro, gli altri no, perché hanno redditi troppo bassi o dichiarano zero. Il 19% dei contribuenti, quelli con redditi sopra i 35.000 euro lordi, versano i 2/3 dell'IRPEF. Vige il criterio di progressività al netto delle varie flat tax in vigore e di chi evade. Il gettito complessivo supera i 200 miliardi. A cosa servono le tasse? Al primo posto a finanziare il servizio sanitario nazionale e l'assistenza sociale, che richiedono più di 300 miliardi all'anno.
0: E chiudiamo con il tennis. L'Italia si riporta in parità nella sfida alla Cina di Billie Jean King Cup. Dopo l'esordio amaro di Cocciaretto, Jasmine Paolini nel secondo singolare batte Qiwen Zheng 6-3-7-6, regalando il primo punto dell'azzurra. Sarà decisivo il doppio con Errani Paolini contro Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Alle 19 torna Capital News, tra poco il TG0.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore il quadro meteorologico sarà in peggioramento sul versante centrale adriatico e al sud a causa dell'ingresso di aria fresca dai Balcani. Nella mattinata di domani avremo tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni anche temporalesche. Tempo soleggiato con nubi sparse altrove. Nel pomeriggio ancora rovesci al sud in spostamento verso i settori tirrenici. Situazione generalmente buona sul resto del paese, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ora torni tu stasera? E torno all'otto. E tu però poi all'otto non c'eri. Caruso Pascoski di Padre Polacco, L'ho fatto malissimo, grandissimo film di Francesco Nuti, uno straordinario Francesco Nuti, e lei era Clarissa Bart, che alle 8 non c'era.
1: Eh no, non c'era.
0: C'è una coppia.
1: Noi ci siamo alle 18.
0: Noi ci siamo alle 18, d'altra parte.
1: Ovvia.
0: Allora, saluti a Marco Biondi e al mio direttore carissimo.
1: Ma te tu c'eri alle 18
0: e
1: ieri.
0: E non c'ero ieri.
1: Però stasera ci sei.
0: Stasera ci sono.
2: Via il bollo auto e moto.
3: Scelto la qualunque in confronto era Ottone di Bismarck.
4: Sono il nuovo Berlusconi.
5: Tac.
6: È un portaseccia in napoletano.
7: Ogni vita merita rispetto.
8: Forza la Cesa.
9: Ma essere una bandiera significa che quando la gente ti vede pensa alla tua squadra.
10: TG0.
11: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Buonasera, bentrovati di nuovo con Emanuele De Nina, Simone Girasole. Ci siamo di nuovo per un'altra puntata. Mi siete mancati ieri, eh?
1: Bentornata.
0: Grazie.
1: Siccome lei era a Venezia, era
0: bellissima.
1: Mi piace il mio Veneto dozzinale. Zebea, Venezia.
0: Zebea, bellissima, splendida, piena di americani. Non te lo voglio dire quanti americani, cinesi e giapponesi in una minima parte, ma prevalentemente
1: perché
0: americani.
1: Perché tu riesci a distinguere i cinesi dai giapponesi?
0: Sì, credo di sì, poi magari
1: cinesi, giapponesi, non saprei.
0: No, ma una cosa ho notato, sì. Intanto devo riportare che questa mattina sono partita da Venezia e sono arrivata a Roma con un Frecciarossa che è arrivato 10 minuti in anticipo. L'altra volta,
1: te,
0: è la seconda
1: te,
0: volta
1: te,
0: che
1: te,
0: mi succede. Addirittura si è fermato un po' prima per non accumulare troppo anticipo.
1: Non
0: sia
1: mai,
0: davvero,
1: non sia mai.
0: Va detta questa cosa.
1: Non ci hai portato la gondola però,
0: la gondola souvenir perché non la vendono più.
1: Benny ce l'ha e noi
0: però no. Mi sono chiesta, ma perché gli americani, tutti gli stranieri o fanno il grand tour, perché viaggiano tutti con due valigie a testa, ma quelle grandi, quelle proprio grandi, che poi quando salgono sul treno
1: certo,
0: riescono
1: per mettere tutti i souvenir, le gondolette, tutti i souvenir, e te ne serve uno,
0: stanno via un mese,
1: non lo so, che bello,
0: cioè...
1: beati loro, beati
0: comunque
1: loro.
0: Bello, bellissimo,
1: ce l'hai portato almeno il fegato alla Venezia?
0: No, ho avuto la tentazione di mettere qualcosa nelle tasche. Ma pareva brutto. Senti, invece qui al TG0 come è andata ieri?
1: Guarda, ti posso dire, una serata fra maschietti.
0: Avete fatto le feste?
1: Che abbiamo fatto noi maschietti?
0: Intanto
1: birra, poker.
0: Quando il gatto non c'è, i topi ballano. A dire la verità, non so se sono il gatto o il topo in questo assetto, diciamo così. Però, visto che avete arredato lo studio, ho trovato nuovi dei cuscini di Radio Capital, belli, morbidi, con scritto Radio Capital, belli. Va bene, niente di nuovo.
1: E
0: quindi
1: tu guarda come la trovi la radio?
0: Tutto a posto, Doris, un giorno
1: sei stata via, un mese.
0: Adesso vedrai e lo vedrete, lo sentirete anche voi. In un giorno possono succedere tante cose ormai a livello mondiale.
1: Abbiamo tutta una scaletta di musiche e di notizie squadernata fino alle 20.
0: Certamente, avremo anche un ospite graditissima.
1: Un ospite con l'apostrofo. Perché è donna.
0: Un'attrice e da oggi anche una regista.
1: Proprio da oggi?
0: Da oggi, proprio spaccato oggi. Perché, vabbè, poi vi racconteremo.

0: leggerezza questa canzone di Birth, più in alto su Radio Capital al TG0 alle 18:15 minuti.
1: Eccoci qua. Allora, cominciamo con le notizie di oggi. È una notizia che era prevista, era previsto che cioè il Consiglio dei Ministri, il governo si riunisse oggi per varare questo decreto sugli stranieri a scuola, chiamiamolo con questo titolo così, ci sono tante cose dentro, sapete, no? Annunciato domenica scorsa da Giorgia Meloni in un comizio, poi ci sono state varie dichiarazioni politiche, l'opposizione dice che comunque in questo modo si vogliono escludere i bambini stranieri dalle scuole, è intervenuto in qualche modo Mattarella, ma in realtà non sulla legge, dicendo che comunque la Costituzione deve garantire ovviamente inclusione, ma ovviamente Mattarella come sempre non entrava nel merito, anche se sappiamo che come capo dello Stato può intervenire per fare dei suggerimenti sui decreti, come è stata anche in questo caso. Allora, vogliamo dire alla fine cosa è stato deciso su questo decreto sugli stranieri in classe? Allora,
0: sì.
1: Prevede questa roba qua. Allora, è confermato il tetto del 30% di bambini o ragazzi stranieri in ogni classe, ok? Nelle classi della scuola elementare, media e superiore. Stranieri vuol dire stranieri extracomunitari, ma anche comunitari, perché il punto di rimente è se sai la lingua o no, quello è il punto, no? Quindi se sei europeo, sei francese ma non sai l'italiano, sei come il ragazzo proveniente dal Marocco che non lo sa l'italiano, ok? Però diciamo che ci sono delle questo 30% non è composto tout court, non si possono superare il 30% di bambini stranieri, no, dipende da come questi bambini, se sanno o no la lingua, cioè, perché se questi bambini già sanno l'italiano non è importante, sono
0: diciamo,
1: equiparati,
0: diciamo, sì. Allora sarebbe meglio comunicarlo, non si può superare il 30% di bambini che non conoscono, che non hanno una sufficiente conoscenza dell'italiano.
1: Esatto, infatti per questo motivo non fanno parte di questo tetto del 30% l'alunno che per esempio ha già frequentato 2 anni di materne, la seconda e terza materna, perché vuol dire che arriva in prima elementare che ha avuto 2 anni con le maestre che gli dicevano di leggere e scrivere, 2 anni un bambino impara. Questo si sa, oppure 3 anni negli altri gradi di istruzione, hai fatto le medie, hai fatto 3 anni, cioè voglio dire, nel senso, quindi se è già scolarizzato, sa leggere e scrivere in italiano, non entra in quel 30%. Che si fa se si supera il 30% comunque sia? Sappiamo che in alcune realtà, Prato per esempio, Monfalcone, alcuni quartieri delle grandi città, c'è una concentrazione di bambini stranieri molto alta perché abitano lì.
0: Esatto.
1: Okay? Allora in quel caso si cerca di redistribuirli. Piccolo problema però, questo decreto dice nel rispetto però del principio di prossimità.

0: vuol dire che tu non puoi prendere un bambino di seconda elementare che non sa l'italiano e siccome in quella scuola tutte le classi superano il tetto, lo trasferisci l'anno prossimo in una scuola che è 10 chilometri. No, cioè, perché c'è un problema, non sarebbe giusto.
1: Va calato,
0: no?
1: Nella realtà, diciamo.
0: E allora che si fa in quelle scuole?
1: Che si fa?
0: Si tenta di ridistribuire meglio di classe in classe, o se no si potenziano i corsi di italiano.
1: E questo
0: infatti,
1: è sacrosanto.
0: Il governo stanzia i fondi per il potenziamento linguistico degli studenti, che è la cosa poi da fare, no? Cioè, se c'è da mettere più insegnanti specifici e bravi a insegnare l'italiano, e questo ci vuole.
1: Allora, poi a un certo punto però c'è una cosa che riguarda la regola che vale anche per i genitori, cioè l'obbligo di frequentare questi corsi di italiano.
0: Esatto, allora lì fermi tutti perché abbiamo una bozza su questo, perché forse ve l'ha riscritta, però vi leggiamo come è uscito fuori dalle agenzie di stampa, perché si prevede la collocazione dei minori fuori dalle famiglie, cioè i bambini verrebbero tolti dai servizi sociali ai genitori nel caso in cui i genitori non partecipino loro stessi a un corso di lingua, perché è previsto che vengano fatti dei corsi di lingua anche ai genitori dei bambini che non sanno niente di... è un altro potenziamento linguistico. Ma se ti rifiuti di imparare la lingua, io ti posso in estrema ratio togliere i bambini. Ecco, siccome questa roba qua non mi sembra che sia fattibile, nemmeno giusto, questa è una bozza per cui aspettiamo.
1: Posso dire
0: di vedere.
1: Famiglia del Bosco?
0: Sì.
1: Ce la ricordiamo?
0: Sì.
1: Proprio questo governo è insorto perché...
0: Sarebbe un paradosso, dici te.
1: Sarebbe un paradosso perché la ragione era proprio quella, che i bambini non andavano a scuola e non sapevano sufficientemente l'italiano.
0: Esatto.
1: Quindi adesso che facciamo? Non vale più quella cosa lì, quindi secondo me su questa riscriveranno qualcosa, metteranno mano.
0: Ti ripeto, a me sembra strano, se venga approvata una cosa del genere, mi sembra molto molto molto
1: forse un po' eccessivo,
0: anticostituzionale.
1: Radio Capital, Everything But The Girl.

0: Meraviglia, 18 e 22 minuti.
1: Beh, anche se un corso di italiano comunque
2: un po' a tutti
1: farebbe
2: dici,
1: bene.
0: Infatti, secondo me potenziare l'italiano
1: valigia
0: sarebbe una buona.
1: Con la I come era.
0: Esatto, potenziare l'italiano, siccome sono tempi veloci, sì, in cui impariamo tanto anche dai, sì, social, sì, rimettersi un po' lì a fare, vabbè, la grammatica potrebbe far bene.
1: Possiamo
0: a
1: dire questo, è un decreto nato con un intento propagandistico, secondo noi, molto pesante e sbagliato, perché prendeva di mira proprio, no, il fatto che i bambini italiani si sentono in minoranza. Quindi l'effetto è propagandistico, l'urgenza di questo decreto, vabbè,
0: nessuno
1: tutta,
0: scuola si deve sentire
1: però alla
0: in
1: fine, alla fine, se c'è una redistribuzione dei bambini stranieri nelle classi, è giusta che non ci siano le classi ghetto, no? Tutti gli stranieri da una parte, tutti degli

0: dall'altra. È giusto, e se ci sono più soldi per far imparare la lingua ai genitori e ai bambini, a me sta bene,
1: fa parte, diciamo, dell'integrazione.
0: Quindi forse come eterogenesi dei fini parte in un modo e finisce in un altro,
1: certo,
0: non
1: certo.
0: Lo so,
1: è un buono strumento per amalgamare, secondo me. Senti, invece c'è una questione sempre in questo decreto che riguarda il burka.
0: Multe fino a 1.000 euro se tu vai a scuola col burka o col niqab, quindi completamente con la faccia coperta. Quindi è una multa, non c'è una pena, e varrebbe sia per i bambini o per le ragazzine, perché sono femmine purtroppo sempre, o per le mamme che vanno ai colloqui.
1: Non so
0: quanti sono i casi di burka, non so quanto sia proprio al centro delle problematiche, però non lo so. Ma il burka è un argomento delicatissimo.
1: Io non mi so, giuro,
0: la libertà,
1: dopo aver girato tutto il mondo anche in parti dove il burka lo difendono e lo vivono con una cosa di libertà, non ti so dire cosa è buono, però ne parleremo ancora qui a Capital.

0: L'eleganza di Paul Weller con Thinking of You su Radio Capital, 18 e 27 minuti in questo giovedì. Quanti abbiamo oggi che ne sfugge? 24, 25, 26. Già finito
1: ma
0: tutto.
1: Proprio ieri che era l'equinozio.
0: Oh, ieri era l'equinozio.
1: E tu, cioè,
0: primo giorno d'autunno.
1: Oggi,
0: Brodino,
1: vai.
0: Stasera Brodino, vai, deciso, deciso.
2: TG0.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo.
6: Aspetta.

0: aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma

0: qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€. Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
4: nostra. Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta,
12: oh, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: per la letteratura. Bob Dylan lo hanno dato prevalentemente per questa canzone Blowing in the Wind, che rimane uno dei suoi grandi capolavori. 18:36 minuti, il TG0 a Radio Capital per parlare di quello che sta succedendo in Brasile.
1: In Brasile, sì. Certo, perché ci sono le elezioni fra pochi giorni, eh?
0: No, c'è una cosa interessante, che se vai a vedere il problema che hanno le persone, poi forse i voti li prendi.
1: Bisogna vedere. Allora, il vecchio presidente Ignazio Lula da Silva, che è insomma è nella storia ormai del Brasile, sapete, no? Prima per tanti anni sindacalista, poi ha perso un sacco di elezioni, poi le ha vinte, poi ha subito un'inchiesta pazzesca di corruzione per la quale è stato fatto dimettere, poi è stato scagionato, è ritornato e a questo punto ha vinto e ha sconfitto Jair Bolsonaro, l'ex presidente, che a sua volta a questo punto vive col braccialetto elettronico,
0: sì,
1: ai domiciliari.
0: Proprio in carcere, adesso non so bene, però insomma sì, per il colpo di Stato, no? È stato accusato di aver aizzato.
1: Che succede? Fra pochi giorni si vota di nuovo il presidenziale in Brasile, Lula contro Bolsonaro, ma è il figlio. Non è più Jair Bolsonaro, ma è Flavio Bolsonaro. Ma la cosa che ci ha colpito è che fra le promesse che sta facendo Lula per resistere all'avanzata della destra di Bolsonaro, ha annunciato la promessa di inserire i farmaci dimagranti in penna, appunto quelli a base di semaglutide, all'interno del sistema sanitario pubblico brasiliano per offrirli gratuitamente ai pazienti affetti da obesità.
0: Allora, e sai perché è una misura furba dal punto di vista politico? Perché in Brasile, secondo il Ministero della Salute brasiliano, la crescita è esponenziale, cioè è più che raddoppiata negli ultimi 20 anni, e c'è un problema di obesità.
1: Più di 6 brasiliani su 10 presentano problemi di eccesso di peso, sovrappeso fino
0: a
1: obesità.
0: E non era così fino a qualche tempo fa, e quindi vuol dire, allora io faccio, questa riflessione, no? A Berlino le case troppo care, la sindaca nuova aveva puntato su quello e ha vinto. Forse Lula riuscirà ad avere consensi per questo. Qual è il problema più importante per gli italiani? Se identifichiamo quello e se i politici ci si mettono a lavorare,
1: vai, più promesse per tutti.
0: Secondo voi qual è

0: It, I Knew You, Taylor Swift su Radio Capital. Allora è partito il grande sondaggione di Radio Capital, la grande chiamata.
1: Sì, ma il punto è cose che la politica dovrebbe fare o promesse così?
0: No, cioè,
1: perché
0: allora,
1: voglio dire,
0: dove
1: quello, Lula offre l'Ozempic per tutti.
0: Per tutti, perché è un problema l'obesità
1: sì,
0: in Brasile.
1: Sì, ho capito, ma che vuol dire? Allora è tipo allora, bollo auto, diciamo.
0: Qual è il nervo scoperto dell'Italia secondo voi
1: e
0: adesso?
1: Cosa cioè, stanno rispondendo gli italiani a Radio Capital?
0: Allora, le tasse. Abbassare le tasse, sì. Però l'aveva già fatto qualcuno, sì. Non ci è riuscito.
1: Meno tasse per
0: alzare
1: tutti.
0: Gli stipendi, tassare i più ricchi,
1: sì.
0: Tassare gli extra profitti, far tornare la nazionale.
1: Scusa,
0: forte.
1: Mi metti l'inno dell'internazionale comunista, ma che è stato?
0: Questo! Ma non è internazionale, lo vogliono tutti.
1: Mi
0: lo
1: sembra
0: vogliono tutti.
1: La promessa fa tornare mondiale, l'Italia mondiale.
0: E poi tornare ai contratti, sì. A tempo indeterminato, basta precariato.
1: Il precariato, in
0: il
1: effetti.
0: Il precariato.
1: In effetti, mettendo da parte, no? Grazie per questi messaggi che sono molto molto interessanti. Guardate questa roba della tassazione per i super ricchi, parliamo dei miliardari, sta prendendo piede in California, abbiamo parlato ieri, e vabbè, seguiremo questa roba. Comunque non è più diventata una roba così da sovietici, vabbè. Comunque mettendo da parte quindi 1.000 euro se porti il burka e tutte queste robe qui che sono, diciamo, cose sicuramente di principio ma che non cambiano la vita di nessuno, c'è il discorso delle tasse, tu dicevi bene. Allora è uscito un nuovo, diciamo, un nuovo studio presentato oggi che dice che
0: tenetevi,
1: realtà,
0: perché fa un po' male,
1: no, non è che fa un po' male,
0: un
1: diciamo,
0: po' sì.
1: Allora il 30% dei contribuenti in Italia paga l'80% dell'IRPEF, cioè l'80% dell'IRPEF è pagata dal 30% dei contribuenti su 8 milioni di dichiaranti con un reddito superiore ai 35.000 euro. Ecco, questi qui, se hai un reddito superiore ai 35.000 euro, quelli come te pesano per il 65% sul gettito complessivo.
0: Capito?
1: Sono 24,8 milioni gli italiani che non pagano nulla. Allora questi 24 milioni sono pure i bambini, per carità, però
0: sì.
1: Ci sono i poveri, quelli che dichiarano,
0: però,
1: di meno,
0: quelli che dichiarano zero tra chi lavora sono,
1: sì.
0: 9 milioni, cioè 9 milioni che dichiarano zero, neanche
1: allora,
0: un euro.
1: Quindi il tema è ma questi dati contengono dentro anche, come dire, qualcosa che non torna? Per esempio, no? Quindi un italiano adulto su tre non contribuisce minimamente al finanziamento del welfare. Siamo veramente così poveri? O il meccanismo assai generoso dell'ISEE e la scomparsa di sussidi e benefici oltre una

0: non finisce poi per incentivare le sottodichiarazioni e dunque l'illusione delle evasioni, cioè cercare di restare sotto quella soglia per avere gli sgravi, no? E quindi in qualche modo quindi evadere, perché poi a vedere le tabelle anche delle, insomma, dei redditi dichiarati resti un po' così, sono sempre redditi medi, eh? Però per esempio lo sai che mediamente, sto prendendo a caso delle categorie, no? Quanto dichiarano, che ne so, i gestori di stabilimenti balneari, mo sempre loro, poracci, dichiarano 28.000 euro lordi, sì, all'anno.
1: E i ristoratori non c'è?
0: Quelli che lavorano in ristoranti, pizzerie e trattorie autonomi dichiarano 26.000 all'anno.
1: Autonomi vuol
0: I
1: dire?
0: I macellai 20.000 euro lordi all'anno, se c'è una macelleria.
1: Ma non lo so, i notai?
0: No, i notai
1: tantissimo, quindi pagano le tasse, pagano perlomeno, perché dichiarano
0: ferramenta 34.000, autoscuola, ora è evidente che sono delle medie, quindi magari c'è un ferramenta che c'è un sacco di clienti, uno poverino che non vende manco una brugola, non lo so.
1: Secondo me uno dei nostri nervi scoperti è l'ingiustizia profonda di chi paga le tasse e chi non le paga. Ecco, una bella campagna incentrata su questo con proposte serie.
0: Ma questa è sempre
1: ho scoperto l'acqua, è sempre quella.

controllati da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso li avanza.

0: Dolce Nera di Fabrizio De Andrea. Radio Capital, continuano i suggerimenti degli ascoltatori e delle ascoltatrici, cioè qual è la prima ingiustizia da sanare,
1: ma
0: no?
1: Una cosa da proporre: poter pagare la Tari con i buoni pasto. Massimo c'ha questo problema, dice la Tari con i buoni pasto. E poi comunque, per esempio, qualcun altro propone di l'imposta di bollo sui conti correnti ogni 3 mesi,
0: sì,
1: toglierla,
0: sì.
1: Perché cioè, sono soldi, insomma,
0: che tutti dichiarino, sì. Questa è l'ingiustizia fortissima. Ad esempio, c'è un nostro ascoltatore che dice: faccio l'artigiano da 25 anni con partita IVA, alle prime dichiarazioni il mio commercialista mi dice: vacci piano, dichiari più te dei miei clienti gioiellieri,
1: ecco.
0: Quindi poi non sappiamo,
1: vabbè,
0: se ha cominciato, certo, anche lui a dichiarare di meno, se ha continuato. Però
1: invece Albino vorrebbe che lo Stato promettesse il pagamento delle spese odontoiatriche per la sua bellissima gatta Bonnie.
0: Ecco, adesso questa la vedo difficile.
1: Ora magari, ecco, prima ci sono altri punti, poi
0: e poi magari al 20° posto possiamo prendere questo in esame.

0: Chandelier de Sia su Radio Capital, 18:54 minuti.
1: Notizia che si per concludere quest'ora: è stato arrestato Riccardo Bossi, il figlio maggiore di Umberto Bossi, il senatore, non il trota, Riccardo Bossi, condannato in via definitiva a 5 anni e 9 mesi, deve andare in carcere. Tra
0: perché?
1: I reati, truffa sul reddito di cittadinanza. Ha ricevuto 43 mensilità, 280 euro al mese, dicendo che lui doveva pagare l'affitto, ma in realtà era già stato sfrattato da quell'appartamento, per cui lo prendeva e non poteva. Quindi truffa allo Stato, che, come avrebbe detto suo papà, è l'assistenzialismo, ti ricordi, Bossi? No, Roma ladrona, l'assistenzialismo. E come il figlio fa campa d'assistenza? Come si fa? Truffando.
0: Truffa e ossimoro. Tra poco.
2: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro: costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, lunedì 28 settembre, presso Palazzo Turati, via Meravigli 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia.

0: più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro Davenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
2: Zimarex Collagene. Azione.
3: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
4: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Le notizie Radio Capital, buonasera da Jean-Paul Bellotto. È arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuole, introduce nuove regole per gli studenti stranieri riguardo a chi non parla l'italiano, con molte eccezioni. Silvia Mobili.
9: Dall'anno scolastico 2027-28 nelle classi prime di primaria, medie e superiori gli studenti con cittadinanza non italiana non potranno superare il 30% del totale. Previsti anche corsi di italiano obbligatori per i genitori di quei minori che hanno gravi carenze linguistiche su segnalazione dei servizi sociali. In caso di mancata partecipazione sono previste sanzioni fino a 1.000 euro. Via libera anche il divieto di ingresso a scuola con il volto coperto, facendo riferimento a burka e niqab. Per i genitori sono previste sanzioni da 200 a 1.000 euro. E chi per questo motivo non manderà i figli a scuola è prevista la reclusione fino a 2 anni. Nei casi più gravi la magistratura potrà intervenire anche sulla responsabilità genitoriale.
8: Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato il decreto legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano dal 1 ottobre. Il divieto slitta di 1 anno. Messaggio di pace e cooperazione dal presidente cinese Xi Jinping ricevuto da Trump alla Casa Bianca. Dobbiamo coesistere in pace, ha detto. Nello scontro entrambi perdiamo, ha aggiunto. Poi ha invitato 100.000 giovani statunitensi a visitare la Cina per scambi e studi nei prossimi 5 anni. Su ordine di un giudice la Casa Bianca ha da parte sua ripristinato l'accesso dei media che erano stati messi al bando dal presidente. Il governo italiano spegne l'allarme su possibili attacchi russi contro l'Italia. Un quotidiano spagnolo ha attribuito alla CIA l'avvertimento su un possibile attacco con droni dal Mar Tirreno contro Spagna, Francia e Italia. Non ci risulta, dice il ministro della difesa Crosetto, non c'è bisogno di gettare benzina sul fuoco. Arrestato Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, deve scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di pene per una serie di condanne legate a fatti commessi tra il 2011 e il 2020 per appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. È in carcere a Busto Arsizio. Tennis in Billie Jean King Cup, le azzurre hanno appena conquistato la vittoria contro la Cina 2-1 e si qualificano così per la semifinale con l'Ucraina. Capital News torna alle 20.
10: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
11: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori

0: Marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: copertine dei dischi di John Denver c'erano sempre fiori, margherite, prati del West Virginia, no?
1: West Virginia.
0: La Virginia occidentale, che sta lassù a destra, se guardi la mappa degli Stati Uniti, vicino all'Ohio.
1: Boschi, montagne. Boschi, montagne. Io c'ho sempre l'immagine West Virginia, penso sempre tipo a, appunto, a un vecchio che sta sulla veranda di una casa di legno con la sedia a dondolo e il banjo.
0: E la zanzariera, quella bianca di legno.
1: Che sbatte.
0: Bellissimo. John Denver per cominciare la seconda ora del TG0. Buonasera da Edoardo Buffoni.
1: Da Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Eccoci qua.
1: Peraltro,
0: allora,
1: appunto, Take Me Home, Country Roads. Qualcuno può declinare se state tornando a casa.
0: Noi
1: appunto
0: siamo gli autisti. Cioè, noi vi accompagniamo a casa tutte le sere, ovviamente in senso metaforico. Poi manualmente la guidate forse voi, la macchina, la moto, l'autobus, quello che è.
1: A meno che non sia guida autonoma.
0: Però noi siamo accanto, zitti, non tanto. Però buoni nella macchina, esatto, nell'abitacolo. Allora, Edo, caccia.
1: Un'ora che sarà arricchita da un ospite eccezionale.
0: Non lo puoi dire, che hai sempre paura, eccezionale. Fra poco la diciamo. Aspetta.

0: Speriamo che arrivino. Speriamo che passi un po' di traffico.
1: Va bene.
0: Senti, la caccia. Questa croce, questa spina nel fianco, per quanto mi riguarda, io lo dico, sono posizioni personali, non amo la caccia. Beh, e mi dispiace molto che sia così potenziata da questa nuova legge. Ora sto esprimendo una posizione personale, perché invece il ministro dice che anzi non è per niente potenziata. Vogliamo riguardare un po'?
1: No, la nuova legge che è passata già al Senato, che andrà a novembre in votazione alla Camera, la chiamano le associazioni ambientaliste, la chiamano la sparatutto, però in effetti è così ora, non stiamo esagerando. D'altronde, la tua opinione contraria a questa legge è l'opinione di ben 3/4 degli italiani, secondo gli ultimi sondaggi. Per cui ora le critiche sono molte, e il ministro Lollobrigida, che non è il ministro dell'ambiente, ma è il ministro delle foreste e dell'agricoltura, però comunque è intervenuto difendendo strenuamente, perché Fratelli d'Italia e Lega la vogliono questa legge, spara tutto assolutamente, e sentite come il ministro la difende.
2: Si tratta di una norma sulla gestione della fauna selvatica, che non ha nulla contro l'ambiente, né contro, anzi colpisce in maniera dura il bracconaggio, che è un fenomeno vergognoso, per colpire chi danneggia la natura con prelievi non previsti dalla legge.
0: Allora, colpisce in modo duro il bracconaggio, vogliamo vedere?
1: Sì, a parte
0: quanto
1: appunto,
0: è dura questa maniera.
1: La legge sulla caccia è una legge che gestisce la
0: non
1: fauna.
0: Non devi gestire niente, quello allora è un patrimonio dello Stato, di tutti noi, la fauna.
1: Allora,
0: quindi
1: sì, bracconaggio, cioè no, le persone che cacciano gli animali che non dovrebbero cacciare, quindi specie vietate oppure in luoghi dove non potresti, quando non potresti. Allora, il punto è che è vero che sono state aumentate delle pene e delle ammende che erano ferme da 30 anni, no? Per esempio, da 3.600 euro a 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale. Però sentite queste, per esempio, se tu abbatti, cura, catturi o detieni mammiferi o uccelli la cui caccia è vietata, quindi questo è bracconaggio, quindi mammiferi e uccelli la cui caccia è vietata, cosa ti becchi secondo questa nuova legge? Sentite, l'arresto da 2 a 8 mesi o l'ammenda da 1.500 euro a 4.000.
0: Oh!
1: È quello, ragazzi, prima era pena, cioè una pena, vai sul penale, e la multa. Ora hanno messo questa congiunzione, che è un'avversaria, è una O, che vuol dire che tu praticamente fai bracconaggio, paghi 4.000
0: e
1: la fedina penale, cioè, e il giorno dopo continui,
0: diciamo,
1: a fare la caccia.
0: Diciamo che è una depenalizzazione strisciante.
1: Ma
0: un
1: sì,
0: po'
1: ragazzi,
0: subdola, nascosta.
1: Cioè, sì ragazzi, allora questo è questa roba dell'arresto vale per chi abbatte, cattura o detiene l'orso, il muflo, cioè robe enormi, ma tutti gli altri uccelli, tutti i piccoli mammiferi,
0: basta pagare.
1: Quindi Lollobrigida, il ministro, per difendere queste leggi, dice una cosa che noi l'abbiamo letto tutto il testo, ragazzi,
0: sì,
1: è così.
0: Lo sappiamo. E poi dice anche che rende più sicuro l'ambiente, tant'è vero che le associazioni contestano che questa legge mantiene e addirittura potenzia l'articolo che consente ai cacciatori l'accesso ai fondi agricoli privati anche senza il consenso del proprietario. Mentre voi state facendo una bella passeggiata in un agriturismo, c'è qualcuno che intanto sta sparando e magari non c'ha una mira proprio perfetta e vi becca. Questa è la sicurezza
1: possono
0: che ci stanno dando con questa nuova legge.
1: Cacciatori dall'estero, si può cacciare sui valichi di montagna, si può cacciare per più settimane.
0: Io dico, non ci prendete in giro. Volete la lobby dei cacciatori favorirla? Ditelo, non prendeteci in giro.

0: detto tra noi la nuova bellissima canzone che vi abbiamo fatto riascoltare alle 19:15 minuti.
1: Allora, altro tema che fa discutere, o comunque è una novità, ragazzi, perché le tecniche prima non consentivano molto facilmente di fare il congelamento degli ovuli per le donne, per poter in qualche modo ritardare la gravidanza, no? E ora sempre più regioni, è cominciato la Puglia, poi la Toscana e ora anche il Lazio, hanno messo a disposizione dei fondi per poter offrire come servizio sanitario pubblico alle donne più o meno in un range di età che va dai 25 ai 40, 37, 39, 40 anni, fino a 3.000 euro, poi dipende dalle regioni, dalle ASL, appunto per poter congelare gli ovuli da giovane, da ragazza, e poterli poi, diciamo, utilizzare quando si è decisi, si ha la possibilità, si ha la voglia di diventare mamme. Evidentemente io penso, Doris, che se più regioni stanno mettendo da parte dei soldi per questa cosa, penso che ci sia una richiesta crescente, no?
0: È così.
1: Perché molte vanno nel privato poi.
0: Esattamente,
1: no.
0: È così, ed è una pratica che costa molto, quindi le regioni in questo modo favoriscono le donne che vogliono avvalersi di questa
1: tecnica.
0: Sempre parlando
1: di ISEE di un certo tipo, non è per tutti.
0: Non è per tutti. Io non so se addentrarmi in questa cosa, perché il tempo è poco, però, non vorrei essere fraintesa.
1: Sì.
0: Sono contentissima che le donne e le ragazze non giovanissime possano fare questa cosa per potersi garantire poi la maternità quando saranno più grandi. Trovo però proprio sbagliato il pensiero che c'è al fondo. Cioè, è vero, siamo tutti in un frullatore per cui dobbiamo correre, fare carriera, ma non dovrebbe essere così. Cioè, i figli andrebbero fatti quando è il momento di fare figli. Che tu, regione, mi dica, congelati gli ovuli, perché adesso non li puoi fare, visto che altrimenti se li fai sei estromessa dal mondo del lavoro e non farai più carriera e dovrai rinunciare a uno stipendio buono che ti consentirà di fare figli. Cioè, aiutatemi a farli quando è il momento.
1: Ok, tu dici, in questo modo si certifica che ci siamo arresi a un sistema che rende la maternità impossibile per molte donne, per via del lavoro, della famiglia, così.
0: C'è una normalizzazione.
1: Io però ti rispondo che di fronte magari a un problema, questa comunque inizia a essere un tipo di... Ho capito il tuo discorso, non è un discorso contrario per principio.
0: Mi stai agendo sull'effetto, non mi interessa, vorrei Stato... ragionassi e cercassi di occuparti delle cause.
1: Ma la ragazza ora, in questo momento, 2026, che ha questo problema,
0: va benissimo. Se lo vuole fare, è giusto che lo possa fare anche con l'aiuto della regione. Quello che io vorrei da un governo sano è: fammi fare figli quando li voglio fare, non quando fa comodo a te, perché magari ho più anni. Fammeli fare quando li voglio fare e sostienimi, cioè impedisci che l'azienda mi cacci, mi licenzi, mi penalizzi, non mi faccia fare gli scatti di carriera. È così che devi incrementare, secondo me.
1: Ho capito la tua posizione, invece sono più per avere uno strumento utile. Però voi che ne pensate?
0: Io non sono o e o, va bene tutte e due. Vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori e le ascoltatrici.

0: of Summer di Don Henley. Allora, Doris Zaccone, prossima ministra della famiglia. Ma ti immagini che disastri
1: totali. Manco la Roccella.
0: Mamma
1: mia. La Roccella.
0: No, però sono contenta che, insomma, ci sono tanti pareri. Senti, ti volevo far sentire qualcuno che ha mandato un audio.
2: Io sono d'accordo con Doris. Secondo me è una visione più corretta, più complessiva. Questo sa tanto di toppa, una bella toppa, perché sennò uno deve andare al privato, eccetera, eccetera, ma una toppa per tappare il buco, che è un buco legislativo. Ciao, sono Piero da Torino.
3: Grazie Piero. Sì, ho capito, sì. Però
0: è una bella toppa.
3: Come direbbe Claudio Baglioni, non so se imitato o meno da Meloccaro, la vita è adesso, cioè ora c'è il problema per una donna, ora si pone. Poi possiamo costruire un mondo migliore, ma quanto ci si mette?
0: Sì, sì, ma io non è che mi oppongo a questo, dico solo che forse bisognerebbe guardare un po'.
3: Comunque dice anche il seme maschile giovanile andrebbe
0: congelato.
3: Sì, la
0: stessa cosa. Congeliamoci tutti.
3: Congeliamoci.
0: Che poi non si sa che cosa succede. Lo diciamo che tra poco arriva Anna Foglietta?
3: Tra poco.

0: potuto costruire Roma in un giorno solo. Nessuno in Morciba infatti lo canta, noi lo cantano bene. Eccola qua.
1: Senti un po', mi dicevi che è arrivata?
0: Beh, bella come il sole. Anna Foglietta.
1: Bravissima Anna Foglietta che ha fatto un film da regista, sì, è venuta a raccontarcelo.
0: Sì, tra poco ci racconta tutto.
2: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Francesco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro.

0: con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Capital. Solo bella musica.

0: Warwick con Walk On By su Radio Capital. Che bello avere ospiti.
1: Doris, è bellissimo avere con noi Anna Foglietta, è venuta qua.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte.
1: Come stai?
2: Sto molto bene, molto felice.
0: Beh, felice e immaginiamo anche molto emozionata, perché da oggi nelle sale c'è il tuo primo film da regista.
2: Esatto, esatto, esatto. Sono molto contenta, spaventata, perché finalmente questa creatura, no, crescerà, sì, camminerà con le sue gambe, però anche molto felice che incontrerà finalmente il pubblico.
1: Si chiama Una storia, che è proprio una storia.

0: storia.
1: Cioè no, non è la storia, ma è una storia. Una storia di due persone super normali.
2: Esatto, è una delle tante storie, sì, che riguardano esattamente tutti quanti noi. Questo sarebbe il sottotesto, il parentetico, no? Tra, certo, l'articolo e la parola. Quindi sì, riguarda tutti quanti noi, perché abbiamo cercato sia in fase di scrittura e poi di girato di intercettare quelle che sono i sentimenti umani e le grandi domande che affliggono e inquietano l'animo umano, appunto, di tutti.
3: Sì, che uno così immagina, pensa ad un film, no, molto concettuale, molto filosofico, e invece è anche molto realistico.
1: Io l'ho visto con mi avete mandato un'anteprima, è un film intimo, è un film emozionante,
2: sì,
1: molto emozionante, anche grazie a Alvaro Orvacher e a Guido Caprino, che sono i due protagonisti. Lei, Erika, è una cassiera, lui, Mauro, è un elettricista, vivono in un piccolo paese, potremmo dire di provincia del centro Italia,
2: sì, sì,
1: e conducono un'esistenza normalissima.
2: Normalissima,
1: soltanto,
2: sì,
1: che succede una cosa che in molte famiglie succede, mm-hmm, cioè?
2: Cioè se una figlia va a studiare fuori, ecco, fuori di casa, va a studiare all'università e si allontana dal nucleo familiare. Sì, questa vita, questo assetto molto normale, no? Perché poi uno pensa che nel cinema si debbano sempre rappresentare delle storie eclatanti o, mm-hmm, delle storie simboliche, o invece penso che nella normalità delle persone si annidi in realtà la specialità del vivere, e quindi ho proprio desiderato fare questo. E questa ragazza che va a vivere fuori di casa in realtà offre l'opportunità a questi due genitori di interrogarsi finalmente sulla propria esistenza a prescindere dal loro ruolo, che è una cosa che noi non spesso facciamo, anzi non lo facciamo quasi mai. Cioè se ci togliamo la nostra funzionalità e il nostro ruolo genitoriale, di moglie, di marito, di figlio o rispetto al nostro lavoro, che cosa ci rimane? Chi siamo noi? Qual è il mio desiderio, il mio piacere?
3: E quindi cominciano a farsi delle domande. Allora, Erika è una cassiera, è una persona molto precisa, no? Precisissima, cucina il ciambellone per il marito, poi va a portare i detersivi del cibo alla madre, insomma è una di quelle persone che fanno tanto per tutti, no? Che porta molti pesi e che si spende senza tirarsi indietro. Però improvvisamente arriva nella sua vita la mancanza di tutte le incombenze relative alla figlia e comincia a sentirsi quasi inutile.
2: Si sente inutile perché ha capito che in realtà nessuno ha bisogno di lei e che la funzionalità, quindi essere funzionale agli altri, è un grandissimo alibi per non occuparci di noi stessi. Per cui se c'è un piccolo suggerimento, mm-hmm, che il film desidera dare allo spettatore, è esattamente quello di dire: non perdiamo tempo, non costruiamoci degli alibi, il tempo di conoscerci è ora, perché non possiamo correre il rischio di vivere una vita intera senza conoscerci.
1: Esatto, quindi diciamo ti apri alle domande, poi succedono delle cose, mm-hmm, ci sono ovviamente delle crisi, no, che si aprono, perché il maschio, forse noi maschi tendiamo più a essere dritti, continuiamo la nostra vita, e apparentemente un vuoto come il vuoto di una figlia che non c'è più lo sottovalutiamo o diciamo vabbè comunque andiamo avanti. Invece Erika si fa un sacco di domande.
2: Erika si fa un sacco di domande, ma il maschile che io ho rappresentato in questo film è un maschile sul quale ho posato uno sguardo davvero tenero e di, sì, grande fiducia e stima. È un uomo che non si è mai fatto delle domande, è vero, ma perché è cresciuto con una narrazione che per prima miete vittime tra gli uomini stessi.
1: Cioè
2: noi siamo cresciuti col mito dell'uomo che non deve chiedere mai, sì, dell'uomo roccioso. Lui si autodefinisce difensore centrale, ossia quel ruolo che calcisticamente parlando deve parare, certo, i colpi ancora prima del portiere, quindi che non si può aprire mai alla vulnerabilità o al fallimento. E invece lui, con uno scarto esistenziale secondo me estremamente drammatico ma anche molto eccitante, no, perché invita alla rivincita, alla rivalsa, dirà delle cose e farà delle cose che secondo me anche tutto un pubblico maschile potrà davvero intercettare come stimolante per se stessi.
3: Senti Anna, com'è stato per te, che hai sempre fatto l'attrice, metterti dall'altra parte, no? E quindi dirigere?
2: È stato bellissimo.
1: Ci sei messa un po' nei loro panni.
2: Mi sono messa nei loro panni perché ho detto mi piacerebbe tanto aver avuto questo sguardo così amorevole, no? Tante volte non è capitato, tante altre volte sì, certamente, certo, però io con loro sono stata veramente una grande madre, perché ho capito anche nei momenti di impasse che avevano bisogno ulteriormente di me, gli ho sempre teso la mano, ma soprattutto abbiamo avuto uno scambio, un ascolto, che poi dovrebbe essere quello alla base di ogni relazione umana, no? Perché il cinema questo fa. Però con loro è stato veramente bello, anche perché sono due attori talmente straordinari, dalla caratura umana e artistica così elevata, che dirigerle è stato veramente un grande privilegio.
3: Sono bravissimi, sì, poi è un film costruito a togliere anziché ad aggiungere, e se posso dire, i vuoti sono molto molto significativi e i silenzi dicono davvero tantissimo.
1: Non so i prossimi film che farai da attrice quanto sarai, andrai dal regista o dalla regista.
2: Non mi permettere mai. Ho capito davvero che i registi meritano tutta la nostra stima e tutto, perché fare un film è veramente molto ma molto faticoso.
3: Allora, tra poco al TG0 ancora insieme ad Anna Foglietta.

0: che meraviglia, Fulminacci, stupida sfortuna su Radio Capital al TG0. Caro Edoardo Buffoni, è venuta a trovarci Anna Foglietta, che debutta, come vi abbiamo raccontato, alla regia proprio a partire da oggi nelle sale Una Famiglia, così si intitola il film, che potrebbe essere la nostra. Nel cast una straordinaria Alba Rockwacker, Guido Caprino, e il film racconta una situazione molto comune, cioè i figli crescono, i genitori sono costretti ad uscire in qualche modo da un ruolo. Anna, quanto è difficile, no, per tutti noi uscire dalla routine, le cose fatte in maniera automatica, tutti i giorni le stesse, alla stessa ora?
1: Allora, io non credo che ci sia niente di male nell'avere delle routine, anche perché credo che ci attacchiamo come se fosse, sì, una certezza, no? In fondo, se il sistema non cambia, in qualche modo non rischio di soffrire. E infatti ci sono questi due personaggi, una donna e un uomo, lei incline al cambiamento e lo prende come un'opportunità per andare avanti, lui invece è refrattario perché pensa che se una cosa si rompe si debba aggiustare, quindi è più interventista. Però c'è un verso bellissimo di Livia Candriani che dice che il nostro c'è le routine che rischiano di diventare abitudini, poi rischiano di diventare il nostro destino. Ecco, se quella routine e quell'abitudine non ti piace, non può diventare il tuo destino. Io penso sempre che durante il percorso non importa quello che uno faccia, l'importante è che lo si faccia con un briciolo di consapevolezza, con un briciolo di verità rispetto a quello che siamo e quello che compiamo.
2: Senti, la protagonista Erika, la cassiera, cioè, va in depressione perché c'è questa sindrome di non sa più chi è, non sa più a cosa serve.
1: Sì, non è proprio una depressione, no. Perché la depressione è una malattia, io non molto rispetto, non okay. Mi permetterei di averla trattata in questi
2: termini.
1: Diciamo,
2: è un momento di vuoto,
1: Sì, è un vuoto che dobbiamo accogliere.
2: E tu hai messo in qualche scena, c'è lei che passa delle ore a scrollare su. Ecco, in qualche modo secondo te i social o comunque il telefonino, che 20 anni fa non c'erano, sono un modo per astrarsi un po' anche da sé, dalla propria vita?
1: Totalmente, hai centrato un punto fondamentale. Il film, quando è stato concepito, non è stato concepito da un punto di vista di plot. Cioè, io non avevo la storia in testa, però avevo queste suggestioni qui, cioè mi stavo rendendo conto che viviamo una società bulimica, una società che si sovrastruttura, e lo scrolling da questo punto di vista è proprio emblematico, perché ogni volta che può succederci qualcosa anche di triste, o una domanda, un'inquietudine, la prima cosa che facciamo inevitabilmente è guardare il telefono, perché ci allontana da noi, ci consente, no, di distrarci da noi.

0: noi. Certo. E questa distrazione, che magari in certi momenti può essere anche, come dire, accogliente, nel senso che anch'io lo faccio, però nella maggior parte dei casi secondo me rappresenta davvero una sorta di, sì, di grandissimo scherzo. Non lo possiamo secondo me fare continuamente. E poi non solo, lo sai che esistono delle applicazioni per esempio in Corea che dove puoi avere l'illusione di acquistare delle cose ma in realtà non le acquisti, sì, perché sì, attraverso l'acquisto io ho la mia dose di dopamina quotidiana, cioè, e questa è una cosa altrettanto pericolosa. Ma così come tutti i ristoranti che noi ci mangiamo tutto, noi ci sovrastrutturiamo in maniera sì, smodata, e invece credo che sia arrivato il tempo di spogliarci un po' di tante cose, di rallentare e di recuperare un tempo anche minimo ma ogni giorno quotidiano con noi stessi.
1: Tu hai dei figli adolescenti?
2: Sì. Come riesci a limitare l'uso del cellulare ai tuoi figli?
0: Gli ho proibito i social fino a 15 anni e WhatsApp fino a 13 anni.
1: Battaglie, non lo so perché anch'io ho dei figli,
0: sì,
1: insomma,
0: battaglie, una continua motivazione, cioè glielo devi spiegare, non è solo un no ma gli devi far capire perché, e glielo devi spiegare anche con dei dati. Cioè oggi essere genitori non basta soltanto amare, ma bisogna essere molto informati, condividere tanto. Una cosa che ho riscontrato è che noi ci vergogniamo anche delle nostre incapacità, delle nostre, cioè non arriviamo a fare delle cose ma, e ce ne vergogniamo come genitori. Invece io credo che ci dovrebbe essere una rete molto più libera e molto più solidale fra di noi, perché le inquietudini di una madre sono le inquietudini di un'altra, e abbiamo più o meno adesso tutti gli stessi problemi, e dovremmo aprirci di più, parlarne di più, perché non c'è niente di male in questo.
1: Io penso che se arriveranno delle leggi che promettono anche di, che aiutano i genitori anche a limitare in certe età, no, i social, sono una cosa positiva, no?
0: Certo che lo sono, certo che lo sono, però anche noi dovremmo dare un po' l'esempio come genitori, cioè magari non stare sul telefono dopo 35 ore su WhatsApp o su Instagram.
2: Non siamo spesso un buon esempio. Senti Anna, questo tuo film è anche una storia d'amore che ad un certo punto attraversa una crisi. Mi chiedo, anche dopo aver visto il tuo film, forse è buono che le coppie, tutte le coppie, attraversino delle crisi?
0: Allora, Jung sostiene che l'amore vive di tre fasi. La prima fase è quella dell'idealizzazione. Io nell'altro riconosco l'idea che desidero ricevere, no, dell'amore. Okay? Okay. Quindi non vedo veramente la persona qual è, vedo l'idea che a me più piace. La seconda fase è quella in cui questa idea viene distrutta, deflagrata, e quindi di fatto la maggior parte delle persone si lascia.
1: Dici, ma chi sei?
0: Ma chi sei? E chi sono? E la terza fase invece è quella davvero ci innamoriamo della persona che abbiamo davanti, con tutti i suoi difetti e con tutti i suoi pregi. Ecco, credo che davvero oggi avere una relazione, stare in una relazione amorosa sia un lavoro, ma credo che sia un lavoro anche vivere, niente è più dato per scontato. Però bisogna, secondo me, cambiare un po' la narrazione, cioè all'interno di questo lavoro dobbiamo fare inserire, credo, anche un po' di eccitazione, cioè è anche bello, no, superare le sfide. Se trovi e intercetti una persona che davvero pensi che ti meriti il tuo amore, è bello comunque vederla attraversare anche il tempo, almeno questa è una cosa che a me emoziona molto.
2: Non diremo ovviamente qual è il finale, anche perché è un finale molto aperto, diciamo solo che non è un'apologia del matrimonio, ecco, questo va detto.
1: Senti, possiamo farti i complimenti anche per un'altra cosa, tu Anna Foglietta, che hai portato avanti in quest'ultimo periodo, ma in realtà lo sei da sempre. Sei un artista che comunque, se deve dire qualcosa che non gli piace, che succede nel mondo, tu l'hai sempre fatto.
0: Sempre.
2: Pensi che sia giusto che un artista giudichi un altro artista che magari invece non si espone?
0: No, okay. non mi permetto certo, di giudicarlo. Chiaramente mi piacerebbe che tutti avessero e trovassero il coraggio di esporsi, però anche esporsi richiede un certo tipo di temperamento e non tutti ce l'hanno questa forza. Io non, purché, ecco, quelli che non si espongono non giudichino.
1: Esatto.
0: No, perché mi è successo, invece a me questo mi è successo, cioè che chi non si espone in realtà poi ti dice, però te certo c'è sempre una parola buona su tutto, ma vedi un po', stiamo vivendo un tempo mostruoso o sbaglio?
1: Sì, sì.
0: Cioè poi noi facciamo i nostri bei film, facciamo i nostri bei dischi, facciamo le nostre belle vite, ma di sfondo c'è l'orrore e noi non possiamo esimerci dal prendere posizione in questo tempo. Questo è il tempo che ci è dato vivere, dovremmo armarci tutti secondo possibilità, ecco, questo dico, ma
1: certo,
0: non tutti hanno le stesse possibilità, ma chi ce l'ha che le usi.
2: Infatti, no, è buffo come girano le notizie, prima sì poi no, della Palestina di fatto non stiamo quasi più parlando.
1: Sì, sì, perché poi rispetto per esempio a un tema come quello di Gaza e della Palestina tu ti sei impegnata,
0: ma certo,
1: moltissimo, esponendoti in prima persona.
0: Ma certo, nel film ho messo una bandiera della Palestina in scena con una inquadratura totale, dove davanti ci sono tutti questi uomini che danno le spalle a questa bandiera.
1: Sì.
0: Quella scena aveva un suo significato diverso rispetto a quello che invece oggi sento e che oggi vedo riguardando quella scena. È come se l'umanità stesse dando le spalle a una tragedia che riguarda tutti, perché io l'ho detto sempre, se muore il popolo palestinese moriamo tutti quanti, perché diventa simbolico davvero di tutta la nostra impotenza e di tutta la nostra mancanza di volontà, abulia anche codardia rispetto a chi meritava di essere guardato e meritava di essere protetto, perché non tutti hanno voce, e chi ha la fortuna di poterla esprimere questa voce anche economicamente lo deve fare, perché l'umanità è una. Io con questo film cerco di spiegare

0: Molto bene, avviando un processo di compassione e di empatia verso noi stessi, possiamo avviare un processo di empatia verso l'altro. E se oggi ci stiamo disumanizzando è proprio perché credo non ci conosciamo abbastanza e non siamo indulgenti verso noi stessi. Mi auguro che davvero questo film possa suggerire anche questa ulteriore sfumatura politica.
1: Grazie Anna, ti facciamo tanti in bocca al lupo.
2: Da oggi nelle sale di tutta Italia Una storia, il primo film da regista di Anna Foglietta, che ringraziamo per essere stato con noi.
0: Grazie mille, vi aspetto al cinema. Grazie, ciao.
3: TG Zero.

0: Blue Something Breakfast at Tiffany's, colazione da Tiffany, perché come citava quel famoso film, da Tiffany è l'unico posto al mondo dove non ti può succedere nulla di brutto. Se ti piacciono i gioielli, per me ad esempio è la gelateria il posto dove non ti può succedere nulla di brutto.
1: Al massimo ti macchi del cioccolato, la cioè, camicia.
0: Però non è bruttissimo. Ciao caro Buffoni.
1: Ciao Doris.
0: Simone Girasole, Emanuele Denina, torniamo tutti domani a partire dalle 18 per un altro

0: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
6: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
7: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
6: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
7: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
6: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
7: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
13: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
16: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
17: Qual è la compagnia più bella che ci sia?
18: Il Gruffalò e i suoi amici.
17: La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
19: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
20: Cortiglia, che piano?
19: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia.

0: Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
4: Sono le 20 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. Arriva il tetto del 30% agli studenti stranieri che non parlano l'italiano. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto scuola che introduce anche l'obbligo di corsi della lingua italiana per i genitori. Prevista una sanzione di 1.000 euro anche per chi indossa burka o niqab, che saranno vietati in aula. La Premier Meloni parla di successo e di strumenti di buonsenso.
5: Il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte. Dopodiché, organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
4: Un decreto vergogna, il commento della segretaria del PD Schlein. In questi giorni le famiglie italiane sono preoccupate per le condizioni degli edifici scolastici, dice, e di fronte a questo la risposta del governo è cacciare dalle classi i bambini stranieri. Alla Casa Bianca l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese ha invitato Stati Uniti e Cina a coesistere pacificamente e ha anche chiesto a Washington di opporsi all'indipendenza di Taiwan. Trump ha parlato di grandi amici e di rapporti commerciali più equilibrati. Intanto è stata estesa fino a gennaio la tregua sui dazi. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato per lutto dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato ieri mentre lavorava all'installazione della nuova illuminazione. Lunedì l'autopsia, a breve i primi indagati. Arrestato a Busto Arsizio Riccardo Bossi, primogenito di Umberto Bossi, deve scontare una pena di 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e del 2020. Comprendono i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. L'attrice premio Oscar Susan Sarandon è stata arrestata durante una protesta pro-palestinese davanti al Palazzo delle Nazioni Unite a New York, poco prima del discorso del primo ministro israeliano Netanyahu. Arrestata anche l'attrice vincitrice di un Emmy, Cynthia Nixon, la Miranda di Sex and the City. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore la situazione sarà in peggioramento sulle centrali adriatiche al sud a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Nella mattinata di domani avremo tempo spiccatamente instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni anche temporalesche. Tempo soleggiato con nubi sparse altrove. Nel pomeriggio rovesci al sud in spostamento verso i settori tirrenici. Situazione generalmente buona invece al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Toto che hanno contribuito moltissimo al successo degli album di Michael Jackson sotto, diciamo, la produzione di Quincy Jones. Steve Lukather aveva proposto questa canzone, Elton John, Johnny Mitchell, a Miles Davis che faceva i, diciamo, le cover dei brani pop all'epoca, metà degli anni 80. Jeff Porcaro invece ai Dire Straits, a Bruce Springsteen, hanno declinato tutti l'invito e quindi l'hanno cantata loro, che nel frattempo erano diventati famosi in tutto il mondo, non erano più i classici turnisti losangelini. Erano in Toto con I'll Be Over You qui su Capital. Era l'intro di The Vibe con il Dani, back on radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Grazie Doris, grazie Edoardo, grazie al TG0, si apre la serata musicale di Capital. 2 ore di soul, di funk, di R&B con questo back to back tra passato e presente, in diretta dal Massena Building, studio grigio al primo piano, oppure in differita se avete scelto di ascoltarci in un altro momento che non sia dalle 20 alle 22, grazie alle app di Capital, di One Podcast, al sito, ovviamente il sito è il punto di riferimento nevralgico di tutte le attività della radio, e poi naturalmente le varie piattaforme forme di streaming. Questo è il primo album di un gruppo che ho amato tantissimo, i Maze. La prima cassetta che ho comprato per il mio Walkman nel 1980 era appunto l'album di debutto di qualche anno prima dei Maze. Me lo ascoltavo, me lo riascoltavo, mi piaceva tantissimo. Camminavo per la città ascoltando la mia musica e mi sembrava surreale. Oggi è all'ordine del giorno, ovviamente, però con lo smartphone e non più con quelle cuffiette imbarazzanti e quella Walkman che pesava moltissimo perché era in ferro. Beh.

Era tutto perfetto per il debutto di Frankie Beverly con i suoi Maze, a partire dal, diciamo, dal packaging, perché la copertina bellissima di un illustratore giapponese era in pratica il logo, era diventato poi il logo, questo labirinto all'interno di un palmo di una mano, bellissimo. 1977, Maze, in un'epoca in cui la disco music regnava sovrana, questo gruppo conquistava e manteneva il presidio nella classifica R&B con un approccio più morbido, rifiutavano ovviamente la cassa in quattro e crescevano a Philadelphia, che era la vera culla del soul, con un impatto onestamente importante. Dovevano naturalmente molto a Marvin Gaye, che li aveva scoperti, ma anche al Philly Soul e poi la voce di Frankie Beverly. La voce di Frankie Beverly era veramente impressionante, un ruolo importantissimo nel soul.

Don't look any further, Michelle Digi, Osello, Lian La Havas, appunto la canzone di Saida Garrett con Dennis Edwards dell'84, che è stato un successo anche in Italia e poi naturalmente in tutto il mondo, che sia ben chiaro. A proposito di cassette che ho evocato prima per il mio Walkman, non avendo fatto molti traslochi, diciamo, i miei genitori che hanno la casa appunto dagli anni 50 a Milano, e la mia cameretta conserva tutte le cose, diciamo, non è andata persa neppure questa MC, la cassetta appunto dell'album, cos'era, il terzo di Barry White, un alchimista proprio del bedroom soul, in cui c'erano queste ballate, poi queste gemme proto disco, con un arrangiamento molto molto ricco di Gene Page, che era un grande direttore d'orchestra. Questa era

Barry White, che dava molto spazio all'orchestra, la Love Unlimited Orchestra, per l'appunto con un direttore d'orchestra, un arrangiatore sublime come Jim Page. Due erano i miei brani preferiti: I Can't Believe You Love Me, che durava tantissimo, ripetitiva, ipnotica, però io ero completamente seduto e imbambolato all'epoca. Quanti anni avevo? Avevo 13-14 anni, qualcosa del genere. E poi questa Oh Love, Well We Finally We Made It, appunto qui su Capital, Barry White. Questo invece è il 1980 per Ashford and Simpson, che avevano inanellato, oltre ai duetti della Motown per Marvin Gaye e Tammy Terrell, anche tre album negli anni 70, uno più bello dell'altro. Nell'80 c'erano grandi aspettative per loro. Love.

Ashford and Simpson erano due grandissimi autori della Motown. Io ho citato soltanto Marvin Gaye e Tammy Terrell con i duetti, ma hanno scritto album per Chaka Khan, per Diana Ross, tanto per citarne un paio. Però l'80 è stato un anno importante per loro, al di là di questo album, perché comunque avevano scritto un album eccellente per Gladys Knight and the Pips, che peraltro è funzionato molto anche in classifica, e alcuni sostenevano che le cose migliori di quell'anno le avevano dato a Gladys Knight and the Pips.

Netflix, che è già, secondo me, una cosa buona ed è già un obiettivo raggiunto, che sia ben chiaro. Però questo è un altro album interessante, Ashford & Simpson con Love Don't Make Me Right, appunto 1980 per loro, come d'altra parte quello che avevano regalato, diciamo, dal punto di vista delle produzioni, a Gladys Knight and the Pips. Sono le figlie di Cecil Womack e Linda Womack, cioè le Womack and Womack di Teardrops. Si chiamano Womack Sisters.

What You Gonna Do If I Let You per le Womack Sisters. Credo si fossero trasferite anche loro in Sudafrica come il papà e la mamma, appunto Cecil Womack e Linda Womack, in Sudafrica, come dicevo, della grande dinastia dei Womack, perché non dobbiamo ricordare forse il più famoso Bobby Womack, sia come carriera solista che come grande chitarra di Sam Cooke. Credo che sia stato anche l'ultima persona a vedere Sam Cooke vivo in quel squallido motel dove ha fatto tappa durante il suo ultimo tour Sam Cooke, prima di essere ucciso, credo, dal gestore di quel motel. Era If I Let You, Womack Sisters, novità su Capitol.

0: Radio Capital.
1: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso.

0: negozio. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
3: La spesa intelligente.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Verde! Rosa! Arancio!
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere, fa crescere.
15: Se ti piace la frutta,
16: solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Radio Capital. Solo bella musica.
20: What you gonna play now?
21: Bobby, I don't know. But whatsoever I play, it's got to be funky.
20: Yeah.
21: One, two, three.

James Brown, Make It Funky, la classica jam, la classica improvvisazione di James Brown in un'era in cui realizzava, in un'epoca in cui realizzava diciamo tre doppi album in studi in un anno. Questo era un album, Get On The Good Foot, che conteneva al suo interno diverse cose interessanti con i JB's, ma anche con i musicisti di New York con i quali aveva registrato parte dell'album. Era un album classicamente spontaneo, difficile replicare.

la formula di una jam session, eppure James Brown c'è sempre riuscito. Qui siamo al 72, figuratevi, lui ha avuto una carriera longeva. Stesso anno per Marvin Gaye, che usciva diciamo da un successo clamoroso come What's Going On. Le cose ovviamente stavano cambiando rapidamente nel mondo e anche nel mondo di Marvin Gaye. Diciamo che il fatto che la Motown, che tra l'altro gli aveva rinnovato il contratto credo per $1 milione nel 1972, nel 1972, si era spostato, non era più a Detroit, era a Los Angeles. E a Los Angeles c'era il cinema, e c'è il cinema, Hollywood per l'appunto, e quindi diciamo Marvin Gaye si avvicina al cinema, alla Blaxploitation, e scrive la partitura di un film, come d'altra parte la colonna sonora, con una strumentazione secondo me anche più ambiziosa rispetto a What's Going On, che è il punto più alto della carriera di Marvin Gaye. Trouble Man non si ferma mai, diciamo, nello stesso genere, e questa è una bellissima canzone intitolata T Plays Cool, con il classico panorama cinematico frenetico della città, e con questo ritmo onestamente molto solido. Marvin Gaye, The Trouble Man, T Plays It Cool.

Marvin Gaye con la colonna sonora del film di Black Exploitation del 72, subito dopo What's Going On, intitolato Trouble Man, molto amato dalla base di Marvin Gaye, dai fan più, diciamo, più caldi di Marvin Gaye, secondo naturalmente le parole di David Ritz, che era il biografo ufficiale di Marvin Gaye e tra le altre cose è stato anche l'ispiratore del famoso brano Sexual.

Quando è andato a trovarla appunto a Ostenda, e l'ho trovato nel salotto in mezzo a tantissime riviste pornografiche. Era Marvin Gaye con T-Place Cool dal film Trouble Man qui su Capital. Vertine White invece degli Earth, Wind & Fire ha trovato in un cassetto una demo di molti anni fa con la voce di Maurice White e ha costruito un nuovo singolo inedito intitolato Celebrate Our Love, che naturalmente respira Earth, Wind & Fire.

Celebrate Our Love con la voce di Maurice White, inedito, riscoperto da Verdine White, costruita una produzione attorno alla voce di Maurice White, trovata appunto in una demo, il magnetico Maurice White, il

visionario Maurice White, che aveva delineato appunto l'immagine del gruppo e naturalmente anche il percorso musicale. Qui si parla invece di magia, perché alcune star hanno un modo unico di catturare il proprio pubblico senza dire neanche una parola. Credo che derivi dal carisma, dal fascino, ma anche dalla magia. E

0: Rock the Boat, esplicita, sensuale, utilizza termini nautici come metafore appunto per la sfera sessuale, un po' come Prince con Lida Red Corvette che invece aveva scomodato l'automotive. E Lia con Rock the Boat a chiudere la prima ora di The Vibe. Come on and dance. The Vibe.
1: Come on and dance. Radio Capital. Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte. Alla scop-

0: offerta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaiaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ADM numero 685.338 del 18/12/2025.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: www.radiocompany.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
6: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
7: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
8: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
11: Zimarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese.

0: tasse IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
2: parlare fuori. Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

TLC ad aprire la seconda ora di The Vibe con un brano tipicamente di Atlanta, esattamente come Bills Bills Bills della Destiny's Child. D'altra parte è scritto dalla stessa persona che era Candy, appunto, dell'Escape, che avevano avuto un successo nel 93 con Just Kicking It, però di Atlanta anche per lo slang, perché Scrubs erano i fannulloni, quelli che i ragazzi che si sentono in gamba e però diciamo vivono ancora alle spalle dei genitori. Questo fidanzato, ex fidanzato di Candy, non aveva l'auto, viveva ancora con la mamma, però faceva un po' il gradasso in compagnia, e l'idea di questa canzone era nata appunto parlando al produttore del suo ex fidanzato.

0: Cos'era? Faith Evans, no? Negli anni, fine anni 90 c'era un bellissimo remix, cos'era? Faithless o qualcosa del genere. Fatman Scoop dava veramente tantissima energia. Qui forse era più che sufficiente la coppia Anderson Paak e Corday, però Fatman Scoop aggiunge un ulteriore elemento di energia, appunto questa bellissima Good Day sulla canzone Lovely Day, appunto di Bill Withers. Heavy is the Crown, che è l'album di Anderson Paak e Corday, per la prima volta questo progetto insieme, uscirà credo il 23 di ottobre, questo anticipato proprio da questa bellissima Good Day. Anderson Paak e Corday, novità su Capital, quei primi anni. No, primi anni, fine anni 70, perché l'album di Eddie Kendrix conteneva questa bellissima Intimate Friends, appunto fine anni 70. Canzone usata da Kanye West come base di Unbreakable di Alicia Keys, usata anche da Erykah Badu in Fall in Love. Intimate Friends, Eddie Kendrix, The Temptations.
1: And

Intimate Friends era il 77, sono andato a verificare, non volevo dire una sciocchezza. Sleek si intitolava l'album, questo proprio non me lo ricordavo. Tornava a Motortown, cioè tornava a Detroit per l'occasione, ha ritrovato molti musicisti dell'epoca, appunto i famosi Funk Brothers, che erano i turnisti della Motown, che suonavano con tutti gli artisti della Motown. Non era un vero e proprio ritorno ai giorni di gloria, però secondo me manteneva il suo fascino. E di Kendricks, con questa padronanza che mostrava in tutta la produzione, e anche il suo prezioso falsetto che non l'aveva abbandonato, insomma era un groove sensuale, era casa sua, il groove sensuale era proprio casa sua. Intimate Friends e di Kendricks qui su Capital, come dicevo, poi riutilizzato da altri artisti che ho citato poco fa. Ora da New Orleans, Chocolate Milk.

1987, come l'album di Hideki Hendrix di poco fa, era Over the Rainbow, da un album di Chocolate Milk, appunto di quell'anno, un successo modesto, però comunque importante nell'ambito del circuito funk dell'epoca in America. Questo invece è il nuovo album intitolato proprio come questa canzone, Gentlewoman, per Cleo Soul, che ha voluto dedicare al secondo figlio, un album sulla maternità. Tra l'altro, ieri ho preso in prestito Love You di Minnie Riperton per il compleanno di Giovannina. Gentlewoman. Gentlewoman.

Cleo Soul con Gentlewoman, il nuovo album, album imperniato proprio sulla, sulla maternità, sul nuovo figlio per lei. Sono tante le canzoni che ho evocato in queste ultime ore, visto che ieri era appunto il compleanno di Giovannino. Ho scelto per, diciamo, le storie e il post Loving You di Minnie Riperton, però ero incerto su Gil Scott-Heron con la bellissima Your Daddy Loves You, che è la verità, e poi Sandy Dawn di Diageo. Insomma, ce ne sono tantissime sul rapporto padre e figlio. Orange Moon di Erykah Badu, sempre rimanendo nel nostro ambito. Rimanendo nel nostro ambito anche Case con questa bellissima Happily Ever After. Nel video c'era Beyoncé, una giovanissima Beyoncé.

Case, Happily Ever After, credo abbia avuto un paio di stagioni interessanti. C'è un bellissimo video, la classica dichiarazione d'amore, una giovanissima Beyoncé proposta di matrimonio che passava attraverso vari momenti, la stanza di rose, l'abito, la villa, l'anello di diamante, e poi c'era questo strumento cinese ad arco che si chiama Chanxi, che era proprio tipico ed è stato un furto artistico interessante e anche un guizzo artistico interessante per lui. A proposito di Beyoncé, questa è la sorella di Beyoncé, Solange, prodotta alcuni anni fa da

Prima ho un po' lasciato cadere il nome di Rafael Sadiq come se fosse l'ultimo di passaggio. Rafael Sadiq è dei Tony, grande produttore, ha prodotto anche il primo album di D'Angelo e anche questa bellissima Cranes in the Sky per Solange, con una voce calda, confidenziale. E tra l'altro questa non è una canzone semplice, perché racconta il dolore e anche il desiderio di fuga, appunto, della protagonista. La protagonista prova a distrarsi, ma qualsiasi cosa, pur di voltare pagina, ma quelle nuvole rimangono. Cranes in the Sky, Solange, su un'idea che era molto scarna di Rafael Sadiq, una base con solo batteria, archi e basso, e poi l'ha presa in mano Solange, che tra l'altro ha fatto un video bellissimo girato nei deserti del Texas e tra le montagne del New Mexico, con Solange, la sorella talentuosissima di Beyoncé.

0: Concerto al forum di Assagora, Come Back to Me, dal nuovo album Sunshine, novità su Capitol.
1: Fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
4: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa!
5: Non ci credo! Aspetto questo momento da un'eternità!
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia! Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
15: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga. Tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
21: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a €4,29.
22: La spesa intelligente.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
24: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a €3,200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a €3,200 ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
25: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
26: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
27: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
28: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17,300, IVA esclusa.
29: Radio Capital. Solo bella musica.

Primi anni 80, classico esempio di musica boogie, di funk molto addomesticato ai primi anni 80. Unico album per loro che si chiamavano Active Force. C'era una marcata linea di basso, forse sintetizzata ai sintetizzatori. Non sono un musicista.

Se ci vorrebbe Alessio per sottolinearlo, però la linea di basso è importante, è marcata proprio, e poi arricchita da questo riff molto furbo alla chitarra e poi naturalmente archi e percussioni travolgenti. Credo che ci fosse come percussioni come si chiama? Paulinho da Costa, non vorrei dire una sciocchezza, che era un monumento all'epoca. Classico boogie, appunto, primi anni 80, Active Force, Give Me Your Love, altro brano boogie per Atlantic Star, questa Circle. Awesome.

Atlantic Star era Circles, il brano creato appunto da, diciamo, lo stesso team di Lionel Rich di Can't Slow Down dell'83, quindi naturalmente musicisti e produttori all'altezza, e poi Sharon Bryant che aveva questa voce cristallina straordinaria, che ha iniziato con gli Atlantic Star, ha tentato la carriera solista, non è andata benissimo, però aveva una voce strepitosa. Anche lei a 14 anni ha iniziato in un gruppo che si chiamava Deft Ones, se non sbaglio come breaker, come ballerina, e poi naturalmente è diventata una regina. Erykah Badu, il nuovo Breezy.

E l'uomo album di Erykah Badu, che il 19 e il 20 di ottobre sarà in Italia, due date esclusive con il pianoforte, la batteria, una dimensione alla quale non siamo abituati, non l'abbiamo mai vista così, ha sempre avuto il gruppo, oppure è stata DJ, la classica DJ, che è un profilo che lei ama moltissimo. Sarà al Nazionale 19 e 20 di ottobre all'interno del Jazz Me, presentato ieri qui a Milano da Breezy, Erykah Badu con il suo produttore The Alchemist. Chiudiamo con Oliver Cheatham, che vi ricorderà qualcos'altro, ovviamente.

0: Tanta gioia in chiusura del nostro appuntamento di The Vibe, certo una canzone che poi negli anni zero, credo una ventina di anni fa, poi Room 5 hanno ripreso fedelmente citando il credito di Oliver Cheatham, perché di lui stiamo parlando. Get Down Saturday Night a chiudere l'appuntamento di The Vibe, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, it feels good. Radio Capital.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
4: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
8: Perché sei qui?
9: Accompagno te.
6: Una storia toccante e piena di speranza.
10: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
6: Un film che fa bene al cuore.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
12: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: sa di felicità.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
10: Radio Capital.

0: Solo bella musica.
1: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

C'è stato un disco all'inizio degli anni 90 che mi sono ascoltato e riascoltato perché in qualche modo era perfetto, no? Era capace di trovare un equilibrio fra quello che era rock e quello che era funk, e così è uno di quei dischi che sono andati in ripetizione all'epoca. Il CD che rimetti sempre e che riascolti sempre, e credo di poter dire anche la stessa cosa di voi. Cominciamo da lì.

sono sempre stato convinto che questa chitarra, questo giro vorticoso perfetto, fosse suonata da Lenny Kravitz, perché insomma molte canzoni di questo suo album intitolato Mama Said le ha fatte quasi interamente lui. Come produttore, come musicista, insomma si sa che lui è un bravo polistrumentista. Ma invece l'altro giorno, quando mi sono un po' addentrato nei crediti di questo album, ho scoperto che in realtà questa chitarra è stata fatta dall'allora suo chitarrista, che si chiama Craig Ross, che è un bravissimo chitarrista che lo ha aiutato in alcune parti di chitarra di questo disco. Allora sono andato a cercare un po' di cose che avevano fatto assieme e ne ho trovata una molto interessante. Nel 2012, perché i due collaborano da molto tempo, Lenny Kravitz fu chiamato al Kennedy

0: Center Honor, sapete quella celebrazione annuale dove si ritrovano dei musicisti che prendono dei premi, e c'è anche tutto il gotha americano, il presidente Obama era quasi sempre presente, insomma. E non so, ci sono per esempio dei musicisti che sono molto famosi, vengono premiati, non sanno cosa succede, e sul palco sale magari un big della contemporaneità musicale e rifà un loro pezzo, ed è quello che succede.
1: Ladies and gentlemen, Lenny Kravitz.
0: A Lenny Kravitz, che sale sul palco mentre Craig Ross suona. Questo è Lenny Kravitz. Il riff lo fa Craig Ross. E ci sono i Led Zeppelin.

Oh, guardate che è dura fare questo pezzo, che è un'icona del rock con gli autori davanti che ti guardano. Devi saperlo fare, eh? E devo dire che Jimmy Page sorrideva. E poi sentite il pubblico. The son of John Bonham, Jason Bonham. E poi non era l'unico pezzo dove la chitarra diventa assoluta protagonista. In Mama Said di Lenny Kravitz c'era anche Always On.

0: Lenny Kravitz che dice che era quello che gli diceva sua madre.
1: Oh no.
0: Always on the run, sempre di corsa, sempre in botta, ecco, forse si potrebbe tradurre così. Allora, anche qui c'è un riff di chitarra pazzesco, di quelli che ti rimangono incollati e che diventa assolutamente riconoscibile, ma in realtà anche questa chitarra, almeno la parte dell'assolo, non la sta facendo Lenny Kravitz. Vi faccio sentire di nuovo il punto dove lui svela. Ecco qua, sentite che dice, annuncia chi suona.
2: Slash.
0: È Slash. Ha detto Slash, cioè ha detto Guns N' Roses.

E qui siamo nel rock puro, insomma, tra l'altro Lenny Kravitz e Slash si frequentavano indirettamente perché avevano frequentato la stessa scuola, ma non si erano mai così considerati più di tanto, poi si erano ritrovati nel momento dell'apice delle loro carriere. E tutto questo poi è sbocciato in una collaborazione che Slash ha fatto dal punto di vista chitarristico e anche autoriale in questo disco di Lenny Kravitz, Mama Said, che io vi dicevo è un po' in equilibrio fra influenze rock, come è evidente insomma da tutto questo chitarramento che vi ho fatto ascoltare, ma anche influenze funk. Anzi, c'è proprio un pezzo preciso che in qualche modo spiega dove sia l'influenza della black music nel disco di Lenny Kravitz, ed è questo.

Che bello sarebbe se ci fosse ancora un gruppo come gli Earth, Wind & Fire in grado di scrivere oggi una canzone così. Ma that's the way of the world, è così che va il mondo. Non ci sono più autori di questo genere. That's the way of the world è una canzone incredibilmente bella degli Earth, Wind & Fire. E voi direte, ma cosa c'entra questo pezzo? Cosa c'entrano gli Earth, Wind & Fire con i Guns N' Roses, con il rock dell'album Mama Said di Lenny Kravitz? C'entrano, c'entrano. Se sei un bravo musicista e hai fantasia, riesci a farle centrare le cose. Torno un po' su l'inizio di That's the Way of the World, degli Earth, Wind & Fire, e vi spiego come. Perché Lenny Kravitz diceva, se io levo la chitarra, l'arrangiamento degli Earth, Wind & Fire, tengo basso e batteria, e ci metto la mia chitarra e la mia voce, forse faccio qualcosa di buono.

perfettissimo, ma credo abbia reso l'idea, eh? Insomma, ho dovuto fare un po' tutto a mano con i piatti, quindi insomma perdonate anche la velocità diversa, però direi che l'idea l'ho data. Insomma, Lenny Kravitz l'ha poi dichiarato, eh? Non è che me la sono inventata io questa cosa, e dimostrando così di essere uno sportivo nei confronti degli altri musicisti, perché è ovvio, succede così, no? Prendi magari un pezzettino dell'idea bella di qualcun altro, ci costruisci sopra un'altra cosa, e tutto questo è legittimo, soprattutto quando riesci a farlo bene. C'è una canzone che conoscete molto bene dell'album di Mama Said di Lenny Kravitz, è un pezzo intitolato Fields of Joy, e andando a guardare, ad approfondire un po' la conoscenza di questo album, ho scoperto che in realtà era una cover degli anni 70, forse addirittura del 71, di un gruppo che si chiamava New York Rock Ensemble, e questa è la versione originale.

0: dati correlati a mano.
1: Pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione.

0: d'imposta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden.
2: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì

0: per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
1: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
3: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
4: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
4: Una produzione One Podcast.
5: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Ho usato questo pezzo di Nick Drake, molto famoso, per evocare un po' un'atmosfera che adesso chiamiamo indie folk. All'epoca in Italia si diceva cantautorale, però insomma la sostanza è quella, anche per introdurvi un musicista inglese che ha all'attivo soltanto due album, si chiama Jacob Allen e questa è la sua Confession.

0: Si chiama Jacob Allen.
1: No,
0: e ha questa voce incredibile, no? Personaggio molto interessante dal punto di vista della scrittura, devo dirvi che è anche particolare, si esibisce sul palco portando delle ali come fosse un angelo, delle ghirlande, diciamo che un po' l'immaginario è quello del sogno di una notte di mezza estate. Allora gli metto vicino solo per assonanza, poi ci sono un'infinità di differenze, ma per stare dentro questo mood un po' acustico, cantautorale, appunto vi dicevo, indie folk, ci sta anche Rodriguez.

Sicuramente ricorderete la storia di Sixto Rodriguez, scomparso, ritrovato. Un documentario poi lo riportò alla celebrità. Pochi dischi, uno di questi, quello che vi ho fatto sentire. Torno a Jacob Allen e vi faccio sentire questa August Moon.

Allora, Jacob Allen ha fatto questi due dischi, quindi è abbastanza un newcomer, anche se è già stato così, è finito sotto l'attenzione, sotto i fari, soprattutto in Inghilterra, un cantante scozzese, molto giovane, ha fatto due album, l'ultimo da quello da cui sto pescando questi pezzi si intitola Limerence, è un termine interessante, poi dopo vi spiegherò anche cosa dovrebbe voler dire. E ha lavorato in questo ultimo album con un produttore che si chiama Don Carey, che ha fatto diverse cose piuttosto underground in Inghilterra, come per esempio lavorare a un disco, il primo se non sbaglio, di Kay Tempest.

si chiama Kay Tempest. Come sentite, è piuttosto difficile classificarla né rap né poesia, un po' spoken word, un po' attrice, un po' scrittrice. Personaggio molto conosciuto in Inghilterra, non solo, però proprio per questa sua particolarità così molto evidente, no? Di non essere incasellabile in nessuna di queste categorie che vi ho citato, eppure in qualche modo c'è un filo conduttore che la lega a Jacob Allon, che è il produttore. Questo produttore ha fatto anche altre cose poco classificabili, come per esempio il disco di Black Midi, e quindi è interessante che stia lavorando anche con questo cantautore scozzese, di cui vi faccio sentire un altro pezzo intitolato Don't Fall Asleep.

Don't Fall Asleep, Jacob Allen. Allora, questo album da cui ho pescato questi tre pezzi si intitola Limerence. Mi ha incuriosito il termine perché non l'avevo mai sentito e ho scoperto che esiste anche in italiano, o dovrebbe esistere anche in italiano, e si dice limerenza. Allora, è un neologismo che dovrebbe essere stato inventato negli anni 70 da una psicologa che si chiama Dorothy Tanov, e sta a significare uno stato cognitivo, emotivo, caratterizzato, leggo, da un attaccamento ossessivo e da un desiderio intenso e intrusivo verso un'altra persona, definita appunto oggetto di limerenza. Messa così, è una patologia praticamente. Io la vedo così, molto terra a terra questa cosa, non ci vedo niente di poetico, evidentemente Jacob Allen invece sì. Che idea vi siete fatti di questo musicista di cui vi ho fatto sentire tre pezzi? A me ricorda un po' anche questo bravissimo musicista di New York, si chiama Gabriel Kahan.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685338 del 18/12/2025.
3: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
5: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
10: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
11: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
11: Una produzione One Podcast.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

Questo è un pezzo storico di Minnie Riperton, 1970, la versione originale, non quella che vi ho fatto ascoltare. La versione originale era di un bel po' di anni fa, di Minnie Riperton, voce pazzesca lei. Questa invece è la versione che ne hanno fatti Four Hero, questo duo inglese che è stato antesignano, pioniere, diciamo, di molti

movimenti della musica inglese, compreso quello della musica jungle, e poi anche di questo sontuoso modo di rivedere gli anni 70. Uno dei due, dei Ferrero, Digo, recentemente ha fatto una collaborazione con Katie Tatum. It's a world before you.

Lui si chiama K.D. Tatum, ogni tanto lo trovate a B-Side perché è veramente un bravo musicista, tra l'altro considerato un ottimo pianista, soprattutto quando poi tastierista, insomma, ogni tanto lo sentite prodursi in questi assoli sempre molto efficaci. È stato un musicista fin dai primi anni del 2000, cardinale in molta della scena inglese, legato un po' all'acid jazz, da progetti aspetti al Broken Beat, collaboratore dei 4-Hero, Daisy Q, 2000 Black, Mark the Clive Lowe. Sto citando tutti i nomi, insomma, che sono da 20

anni sulla scena di inglese, tra jazz e questo modo di intendere la musica. Questo invece che vi faccio ascoltare adesso potrebbe essere un po' un progetto simile, però in versione americana, perché questo è uno dei tanti pezzi che sono nati dalla collaborazione fra i Masters at Work e Brian Jackson, che è stato il collaboratore principale della storia forte dal punto di vista autoriale e musicale di Gil Scott-Heron, che recentemente ha raccolto tutti quegli episodi e li ha rifatti con i Masters at Work, così.

veramente un bel lavoro, sapete quello che hanno fatto insieme Brian Jackson e i Masters of Work. Se vi piace, diciamo, questo ritorno del gusto, dello stile degli anni 70, con tutto un apparato di musicisti, di groove, insomma, che si può ricostruire oggi, ecco, questo è un disco che potrebbe piacervi, al di là anche poi del filo conduttore delle canzoni che sono già state rese storiche dalla discografia e appunto dalla vita, dalla biografia di Gil Scott-Heron e del suo autore bravissimo che è Brian Jackson. Vado avanti, vi faccio ascoltare un'altra cosa in cui partecipa questo bravo tastierista, pianista, nonché produttore, Kaidi Tatum. Quindi siamo tornati in Inghilterra. Ha fatto questo remix, questa elaborazione di un pezzo di Heidi a George.

si intitola Time and Time, questo remix di un pezzo di Coco Rocco ad opera di IG Culture. E qui è interessante, vi faccio notare solo questa cosa: in realtà qui sono due generazioni di musicisti che si sono trovati a collaborare unendo, diciamo, due momenti storici in cui la musica era chiamata in maniera diversa, ma sostanzialmente stiamo parlando, diciamo, delle stesse ispirazioni. IG Culture faceva parte di tutta quella scena inglese broken beat dei primi anni del 2000, quindi degli anni zero. Coco Rocco invece fanno parte di questo momento di new jazz, afro jazz degli anni 20. C'è una generazione di mezzo, è bello che finiscano per collaborare assieme.

0: Un altro ritorno dagli anni 90 ed è quello di Galliano con un ultimo ulteriore album e questo pezzo intitolato Let the Music Find You.
1: B-side. Contenuti correlati a mano.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
7: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
8: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
8: Una produzione One Podcast.
9: Musica.

Bon Iver, ovvero Justin Vernon. Devo dire che, anche se da punti di partenza diversi, era inevitabile che lo stile di Justin Vernon incontrasse quello di James Blake. Sono diversi, però c'è un denominatore comune in una sorta di solitudine, anche un po' elettronica, una simmetria stilistica che secondo me alla fine li ha fatti incontrare. E infatti nel disco, nell'album di qualche tempo fa di James Blake intitolato The Color in Anything, c'è un pezzo dove entrambi collaborano sia come autori e, se ricordo bene, anche come produttori. Si intitola I Need a Forest Fire.

Annie the Forest Fire, James Blake Bon Iver. In questo disco, che è di diversi anni fa, forse addirittura 10 di più, non ricordo più, c'è una sorta di malinconia elettronica da parte di James Blake, lo definisco così un po' il suo stile. Nell'ultimo invece, che abbiamo ascoltato, abbiamo approfondito, c'è una sorta di romanticismo elettronico, perché va spesso a pescare proprio frammenti da canzoni degli anni 60, d'amore, proprio come si usavano negli anni 60. Quindi c'è una bella differenza, diciamo. Qui c'è qualche cosa di più cupo, di più dark, di più solitario rispetto a un disco ultimo che conosciamo bene. Torno perciò a farvi sentire un altro pezzo da questo album. Il pezzo si intitola My Willing Heart. Poi scopriamo chi l'ha scritto e chi l'ha prodotto.

My Willing Heart dall'album The Color in Anything, che James Blake ha in buona parte realizzato con un produttore piuttosto importante, si chiama Rick Rubin, sicuramente molti di voi lo conoscono, musicista, anzi un produttore che ha determinato il successo soprattutto negli anni 80 del rap, soprattutto quello di crossover con il rock, i Run DMC, i Beastie Boys, sono tutte sue creature e anche questi.

incredibile, la storia di Rick Rubin, riuscire a determinare successo in un momento così cruciale come quello del rap dei primi anni 80 con i Run DMC, i Beastie Boys, il crossover fra il rap e il rock, collaborare persino con Jovanotti, arrivare a fare questa cosa dei Red Hot Chili Peppers e lavorare anche con James Blake, che tra l'altro non aveva soltanto quel collaboratore nel pezzo che ascoltavamo prima, ma anche Frank Ocean.

un po' difficile capire la logica di certi suoi movimenti, sparizioni, ricomparse, ripensamenti dal punto di vista discografico, e questo è un peccato perché insomma è un artista che per un attimo è sembrato prendersi il trono dell'Erika Badu, dei D'Angelo, con 20 anni di distanza, insomma. Torno a James Blake, a questo album The Color in Anything, così pieno di spunti eclettici, da Rick Rubin a Frank Ocean, e vi faccio ascoltare Timeless.

Un altro pezzo super elettronico di James Blake, tra l'altro realizzato in completa autonomia. Nei crediti del disco non c'è nessun altro musicista se non lui, che ha fatto tutto con la strumentazione elettronica, diciamo così. C'è soltanto un collaboratore, che è un collaboratore che lo segue da molti anni, che è quello che cura, diciamo, il suono, che lucida quello che l'artigiano James Blake fa, ed è un musicista, diciamo un ingegnere di masterizzazione, si dice così, uso un termine un po' tecnico. Si chiama Matt Colton, che è presente in tantissimi dischi, soprattutto inglesi, che sono importantissimi, insomma, che hanno fatto successo. Quindi uno da cui vai quando hai bisogno proprio di avere la garanzia che il lavoro sia fatto bene, come questo.

0: Jamie XX di qualche anno fa con Loud Places. Con questo concludiamo B-Side per questa sera. Torniamo domani, come al solito, dalle 22, e se no cercateci in podcast.
1: B-Side. Il 27 settembre torna a Modena Acetaie Aperte, alla scoperta dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF DM numero 685.338 del 18/12/2025.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
7: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
8: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
8: Una produzione One Podcast. We'll be right back.

0: Capital by Night. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
2: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
3: Però dai, bravo anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Capital by Night.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Perché?
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina domani.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.